control. There's some disco fans in here tonight.

0: tonight.
1: Observe, we are just slaves to the rave.

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di nuove avventure e di nuove tracce che vi presento come tutte le settimane, condividendo con voi le mie passioni e i miei gusti musicali e tutto ciò che è intorno alla grande musica. Ugo Buizza con voi, quindi, come di consueto, sperando di farvi cosa gradita, con una nuova puntata che, a differenza delle ultime, non è tematica, non segue delle tracce fisse, per usare la parola tracce, ma è semplicemente una raccolta di brani tra vecchi, nuovi, novità, anteprime, eccetera, eccetera, un po' come faccio spesso e volentieri. Bene, detto ciò, che le parole non servono, l'ho detto mille volte, serve la musica, e allora l'esordio della puntata di oggi di Tracce è di una cantante che ora è un cantante, un transgender, infatti bravissimo. Si chiamava allora Cindy Bullens, ora si fa chiamare invece Sydney, scusate. Un album del 1999, questo è il brano che dà il titolo all'album, Heaven Heart, per Cindy Bullens, prodotto da Bob Clear Mountain, e buon ascolto.

La voce di quella che era Cindy Bullens, ora Sydney Bullens. Lei ha dichiarato, anzi lui ha dichiarato, che quella era un'altra persona, un'altra vita, e di quest'altra vita, della sua prima vita, vi ho fatto ascoltare questo brano da un album che suona un po' come gli album degli anni 80 o 90 di, non so, per esempio di John Mellencamp. Non a caso Bob Clear Mountain era anche il produttore di tali artisti e di tanti altri, devo dire. E dalla voce molto bella che aveva Cindy Bullens a una voce femminile, una chitarra fantastica, Bonnie Raitt, un album che io amo, pubblicato nel 1972, e questa è Love Has No Pride, Bonnie Raitt.

Love Me Like a Man, non Love Has No Pride. Il mio è stato un errore perché volevo farvi ascoltare quella canzone, ma facendovi ascoltare Love Me Like a Man da questo album Give It Up del 1972 mi è venuto in mente che poi la versione originale è di 2 anni prima, del 1970, di un cantautore un po' troppo dimenticato, soprattutto qua da noi non è che venga molto considerato. L'autore infatti di Love Me Like a Man era Chris Mitchell e ve lo faccio ascoltare in questa Love You Like a Man.

Sicuramente rispetto alla versione di Bonnie Raitt il brano appare completamente diverso. Questa infatti era Love You Like a Man, interpretata dall'autore Chris Mitter nel 1970. Ragazzi, sono dischi storici un po' dimenticati. Questo era l'esordio di questo grande artista, secondo me, che fa parte dei tre migliori cantautori songwriters americani. Nuovo album invece per una giovane di 84 anni che è Taj Mahal, che sorprende sempre con questa sua nuova band Phantom Blues Band, che da un po' di anni ci regala degli ottimi lavori. E allora rimaniamo in questo clima bluesy con questa Wild About My Lovin' da questo nuovo lavoro di Taj Mahal. Io mi sorprendo sempre quando lo sento ancora così pimpante.

Ma fantastico questo giovane Taj Mahal da Time Will See You Through, un nuovo album con la Phantom Blues Band, bellissimo questo brano con questi sapori caraibici come ama Taj Mahal. E da Taj Mahal invece ha un album pubblicato da poco che è la praticamente ristampa rimasterizzata, non praticamente, è la ristampa rimasterizzata per il 50° anniversario di un album degli Eagles che si chiamava One of These Nights, una versione nuova, davvero suona freschissima con il lavoro del grande Bernie Grotman, un grande tecnico che riesce a ricreare delle sonorità fantastiche sui vecchi dischi. Questo lo dico per gli appassionati di vinili. Questa ristampa di One of These Nights non ci dà solo la ristampa dell'album originale, ma presenta un meraviglioso, ve lo dico davvero da un po', io non ascoltavo gli Eagles e mi sono rinfrancato con il gruppo riascoltando questo concerto del 28 settembre del 1975 ad Anaheim in California, un concerto secondo me bellissimo con una formazione che io amo, quella con Bernie Leadon, quindi con quella con Don Felder, con Randy Meisner e ovviamente Don Henley, Glenn Frey. Questa è Doolin Dalton in medley con Desperado, 8 minuti di meraviglia. Eagles.

degli States, i membri degli Eagles. E da Eagles, con questa meraviglia, un vecchio album del 1974, si chiama Phosphorescent Rat, il topo fosforescente. Era il 1974 quando Jack Cassidy e Joe McCoconen davano vita agli Ottuna, o meglio continuavano l'epopea degli Ottuna tra energia elettrica e blues. E allora vi regalo questa.

Mamma mia, ma sono fantastici, ancora oggi riascoltati suonano davvero freschissimi e meravigliosi. Ottuna con questa energia, con tanto blues all'interno di questo topo fosforescente red. E dal gruppo degli Ottuna, guidato da sostanzialmente da questo duo di Jack Cassidy e Choma Kokkonen, un altro duo che invece pubblica, mi sembra sia il 13° album addirittura, sono quasi 25 anni che infatti i Black Keys

Il duo guidato da Daniel Hauberbach e Patrick Kearney sono sulla scena, ritornano con un album, devo dire, carino. Non trovo che non sia un capolavoro, però vale la pena ascoltarlo, dargli un ascolto, perché è sempre ottima musica. L'album si chiama Peaches e questa è Tomorrow Night.

pur sempre molto derivativi. Qua ci ritrovo qualcosa ovviamente di Buddy Guy, che è forse il maestro di tutti questi musicisti, ma anche qualcosa dei Kenny Dit. Insomma, non sono particolarmente originali, ma hanno avuto il buon gusto di ritrovare queste sonorità un po' dimenticate di quegli anni e ce le ripropongono ovviamente con grande classe e con ottimi lavori. Questi erano Black Keys, Tomorrow Night, da Peaches, il loro ultimo album. Ritorna invece uno dei miei musicisti preferiti degli ultimi tempi, è l'americano Kevin Morby, che è ex Uz, che ritorna davvero con un album molto bello. L'album si chiama come la canzone che vi faccio ascoltare, ovvero Little Wide Open. È un album pieno di riferimenti, e questa canzone lo è ancora di più. C'è molto country rock, c'è molta psichedelia, c'è Neil Young, c'è anche addirittura Lucinda Williams. Insomma, ci sono sonorità che a me piacciono molto, e allora ve le regalo. Kevin Morby,

Kevin Morby ritorna con questa Little White Open, ballata bellissima e lunga, che dà il titolo anche al suo nuovo lavoro, davvero molto interessante. Credo che sarà un disco da porre tra i migliori album di questo 2026. Ritorna dopo 7 anni anche un altro grande eroe della musica americana. Lui è Ryan Bingham con They Call Us The Lucky Ones. Ritorna infatti con un album intriso di southern rock, di country, perché no, e di tante ballate, tra le quali questa lunga ballata che si chiama Cocaine Charlie, che vi presento. E appartiene a quel filone di le cosiddette murder ballad che a me piacciono molto. Oltretutto qua c'è un violino che non so perché mi rimanda alle atmosfere di Bob Dylan, del Desire di 50 anni fa. Insomma, c'è molta carne al fuoco, ma soprattutto c'è un ottimo brano. Ryan Bingham in ritorno con questa bellissima Cocaine Charlie.

praticamente la storia è un film, potrebbe essere davvero un film. Mi piacerebbe leggervela, almeno una parte delle parole di questa canzone che raccontano la storia di questo Cocaine Charlie. Praticamente un... beh, ve la leggo un pezzo, va. Credo che sia giusto. Bene, Cocaine Charlie guidava una Chevrolet Stepside del 1985 e di notte lungo il confine attraversava il fiume dove nessuno conosceva il suo nome e si incontrava con Chavo, che conosceva ogni strada secondaria lungo il Rio Grande e nel villaggio di Hidalgo. Riempivano quella vecchia Stepside di cocaina fino all'orlo, poi consegnava le chiavi a Marta, la madre dei suoi figli, con un lungo la strada, e lei tornava in Texas senza un agente federale che le chiedesse mai il nome e piangeva lacrime di rabbia. Sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata dal giorno, sapeva che sarebbe stata sdraiata accanto al vecchio Charlie in qualche tomba. Bene, Cocaine Charlie non ha mai imparato a volare, ma si è comprato un aereo perché i soldi che stava facendo traboccavano dalle sue borse e di sicuro cambiavano le regole del gioco. Così, fuori dalla verità e dalle conseguenze, su una pista illuminata a lume di candela, Charlie parcheggiò il suo aereo, mentre nel retrobottega della casa del ranch Marta riempiva sacchi di Crown Royal con cocaina colombiana e piangeva lacrime di rabbia. Sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata. Charlie aveva sentito che Chavo aveva pianificato di tradirlo mentre portava il carico, ma non sapeva che Marta era stata intercettata e incastrata da un agente federale americano. Così, con una pistola sul cruscotto, Charlie guidò verso le luci che lampeggiavano sulla cresta, quando Marta gli sparò alla schiena, gli legò gli stivali e i blocchi di cemento e lo spinse giù dal ponte. Avrebbe pianto lacrime di rabbia, sapeva che il suo travestimento non l'avrebbe mai salvata da quel giorno, sapeva che sarebbe finita accanto al vecchio Charlie in qualche tomba. Beh, Cocaine Charlie guidava una Chevrolet Stepside del 1985 e di notte, lungo il confine, attraversa ancora il fiume perché nessuno conosce il suo nome. Che dite? Storia pazzesca, proprio una murder ballad. Nuovo album invece di un vecchio chitarrista inglese, Peter Frampton, Humble Pie per intenderci, e non solo, Comes Alive. Questa è I'm Sorry Hell con un altro inglese emigrato che è Graham Nash, dal nuovo lavoro di Peter Frampton. I'm sorry, Heather.

Beh, è una bella ballata, carina, niente di particolarmente originale, però molto molto ben cantata e suonata. Peter Frampton insieme a Graham Nash, quindi due immigrati negli Stati Uniti che hanno ottenuto un successo pazzesco negli States. Frampton poi l'ha avuto dopo aver fatto un'avventura musicale meravigliosa con gli Humble Pie, secondo me un gruppo sottovalutato, però con Comes Alive, ragazzi, si è assicurato perlomeno una pensione degna, che dite? E allora da Peter Frampton a questo nuovo lavoro, invece un nuovo album dal vivo che è il secondo volume poi di una serie live alla BBC da parte di un altro inglese che è Paul Weller. Vi faccio ascoltare un brano che tutti quelli magari meno giovani ricorderanno sicuramente. Era dalla seconda avventura musicale di Paul Weller dopo i Jam, ovvero gli Style Council. Questa è My Ever Changing Mood.

Ma Have a Change Mood live con Paul Weller alla BBC, ragazzi, che classe, bellissima. E allora, quest'estate a Mantova, pochi magari vedranno, potranno vedere un concerto straordinario. Ritornano infatti in Italia Wilco e sarà sicuramente un gran concerto. Allora io vi regalo uno dei brani più belli di questo gruppo, almeno secondo me. È How to Fight Loneliness, dal vivo a St. Louis nel 2019, versione live di questo fantastico brano di Jeff Tweedy and Company.

Come combattere la solitudine? È vero, è una bella guerra. Una guerra dentro di sé. How to fight loneliness. Wilco è un concerto del 2019, da un live del 2019 a St. Louis, invece a una live di un gruppo che nel 1978, diciamo, che faceva faville, gli Heartbreakers con Tom Petty, da questo concerto al Paradise, che era un bootleg ma è stato pubblicato da poco ufficialmente in occasione del Record Store Day. Da questo live 1978 Paradise, una cover degli Animals di Eric Burdon, questa è Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down, cover fantastica di Animals da parte di Tom Petty con gli Heartbreakers nel lontanissimo 1978. E celebrare gli anni è diventata una consuetudine da parte di tanti musicisti che ripubblicano o pubblicano album in occasione di vari anniversari. È anche una forma per vendere il catalogo e anche una forma per, magari per i più giovani, di riscoprire perle del passato. Allora anche Kenny Wayne Shepherd ha pubblicato per il 30° anniversario il suo album Ledbury Heights, ma ha pensato di non ripubblicarlo in maniera precisa, ma rifacendolo completamente. Quindi è un nuovo album e sono le stesse canzoni ovviamente di Ledbetter Heights. Io vi faccio ascoltare questa. Shame, shame, shame, sarebbe una vergogna non farvela ascoltare.

Beh, Kenny West Shepherd sicuramente, poi in questo brano ancora di più, dimostra che di aver ascoltato molto Cy Ray Vaughan, probabilmente è il suo idolo, il grande chitarrista texano, ma lui è veramente bravissimo anche perché riesce a comunicare con un grande feeling tutto ciò che esprime con la chitarra e anche discretamente con la voce, devo dire, non è malissimo Kenny West Shepherd. Allora, Shame, Shame, Shame lascia il posto invece a un nuovo brano che magari molti di voi avranno già ascoltato, che è il preludio della pubblicazione a luglio di Foreign Tongue, il nuovo album dei Rolling Stones. Questa è Rough and Twisted, è in qualche modo, anzi è un blues che riporta alle radici di quello che erano gli ascolti della band di Jagger e Richard. Rough and Twisted, Rolling Stones.

Dio benedica i Rolling Stones, pazzesco. Rough and Twisted ancora con questa carica, ma poi davvero questa musica senza tempo, ed è questo è fondamentale. Siete all'ascolto di Tracce, il mio programma. Io sono Ugo Buizza, mi potete ascoltare tutte le settimane per 2 ore in cui vi regalerò della musica che io amo, e in questa puntata di oggi ci sono tante novità, tante cose dal passato, un po' come al solito, ma soprattutto c'è tutta musica che io condivido perché appartiene alle mie radici, appartiene ai miei gusti, e quindi amo farlo, amo far radio dopo tanti anni ancora. Questa confessione sinceramente sincera. John Campbell viene pubblicato in questi giorni un album che risale alle session per una televisione americana che era la Two Meter Session. Infatti amava registrare i concerti fatti in TV e poi venivano pubblicati anche dei dischi. È il caso di questo album di John Campbell, che è scomparso già dal 1993, a soli 52 anni, comunque sempre molto giovane. E io da questo album appena pubblicato, questa è Angel of Sorrow, e ricordiamoci John Campbell da lassù.

0: But I kneel down, Lord. You know, but I just won't hang my head in shame. Right and wrong. You know, in St. Peter's book, my score's about the same. Well, I ain't here to ask for penance. I won't change my ways. Well, I'll take my chances come judgment day. Just give me one last breath. Tell my baby goodbye. When I reach that misty river, and time's no longer on my side, step one foot on board, and the old man, he said to ride. Give me one last breath, one last breath to tell my baby goodbye.
1: Angel of Sorrow, questa era la voce, la chitarra del grande John Campbell, che così ricordiamo. Come ricordiamo adesso invece un altro artista, altro grande chitarrista, eroe del swamp rock, scomparso nel 2018, Tony Joe White. Viene pubblicato in questi giorni, infatti, un disco molto molto strano, e devo decidere se è bello o meno. Praticamente il repertorio classico di Tony Joe White viene rifatto, praticamente ha ricevuto un restyling in chiave desert disco grazie a un duo di DJ londinesi che si fanno chiamare Flame Mojito, Mojito Brothers. L'album è appena stato pubblicato e si chiama The Swamp Fox e fonde la voce, praticamente e il loop della chitarra di Tony Joe White, quelli originali, con ritmi legati, pensate un po', alla dance floor e al funky, cioè una cosa molto particolare. Allora ascoltiamolo. Questa è Woman, Tony Joe White, con questi matti che si chiamano appunto The Fly Mojito Brothers. Sentite.

Woman, Tony Joe White. Prendete un vecchio brano del buon vecchio Tony Joe White, aggiungete dei loop, delle basi, e questo hanno fatto i Fly My Little Brothers da Londra e hanno ricreato queste sonorità. Niente male, però secondo me è gradevole, niente male. Tony Joe White e questi Fly My Little Brothers. E la parola mojito mi rimanda a un personaggio che io non sopporto molto dalla politica, per quello che mi inciampo poi con le parole. Comunque era Woman. Questa invece è una cover bellissima di Jerry J. Walker, credo che la conoscono in molti, Mr. Bojangles, questa storia di questo ballerino di tip-tap ripresa da Todd Snyder, che lui non c'è da poco tempo.

Bojangles and he danced for you. Un omaggio da parte di Todd Snyder nel 2012 al grande George Walker, era la sua classica Mr. Bojangles. I figli d'arte che poi prendono anche loro la carriera dei genitori, spesso e volentieri sono delle delusioni. È capitato in molti casi, perfino con per esempio Julian Lennon, per intenderci, o figlio di Leonard Cohen. Insomma, tante volte è stato un po' un flop, ci si aspettava molto. Forse il figlio di Dylan invece sicuramente con Wallflowers aveva fatto delle cose egregie, Jacob. Ma anche Teddy Thompson è figlio infatti di Richard e Linda Thompson e ha una discreta carriera musicale. Ha pubblicato in questi giorni un nuovo album che mi sembra interessante, e allora ve lo regalo. Da questo nuovo lavoro, questa è So This Is Our Age, Teddy Thompson.

This is Heartache All Over Again. Questo cantava Teddy Thompson da questo suo nuovo album, niente di originale, sembra una canzone già ascoltata miliardi di volte, però carina, devo dire molto carina. Ritornano invece, a proposito di figli d'arte, ritornano invece i Lemon Twigs, ovvero i fratellini Brian e Michael Daddario, figli di Ronnie Daddario. Vengono da New York, magari molti di voi non li conoscono, ma davvero fanno dei dischi davvero molto molto carini, ispirati tra l'altro sicuramente al pop rock degli anni 60-70, un po' di power pop, un po' di glam, un po' di Beatles, insomma sonorità antiche riprese con gusto, con ironia e secondo me molto molto bene. E allora io vi regalo un brano da questo nuovo album dei Lemon Twigs, Nothing But You.

Ma come facciamo a non amarli con questi con queste sonorità, cioè calde, avvolgenti e soprattutto nostalgiche, ma molto nostalgiche? Erano Lemon Twigs, Nothing But You, da questo loro nuovo album Look At Your Mind, molto carino come tutti gli altri che hanno fatto. Ve li consiglio se volete passare dei minuti o delle ore spensierate e canterellando così qua e là, fa bene al cuore. Come al cuore fa bene, gioco di parole col titolo dell'album, Wild at Heart. Wild at Heart, che richiama un bellissimo film di David Lynch, non so se lo ricorda. Comunque è il 35esimo album di Neil Diamond, l'artista canadese, ma esce a sorpresa perché non è un album realmente nuovo, ovvero è nuovo perché i contenuti sono inediti, ma è praticamente la fine della trilogia dei lavori fatti da Neil Diamond insieme al grande produttore Rick Rubin. In particolare nel 2008, mentre registrava Home Before Dark, Neil Diamond registrava anche queste 10 canzoni e non le ha mai pubblicate. Ora vedono la luce in compagnia di Ben Montench, di Mike Campbell, di Heartbreakers, di Tom Petty. Questa è Wild at Heart, la canzone che dà il titolo all'album.

Siamo in chiusura di programma e ritorna dopo 3 anni dal suo ultimo lavoro come His Golden Messenger MC Taylor, un album molto interessante questo che si chiama I'm People. Io vi lascio con questo brano che trovo molto carino che si chiama Who You Gonna Run To. E noi dove corriamo? Corriamo alla fine di Tracce, che vi rimando alla prossima settimana. Care signore, cari signori, vi ringrazio per l'ascolto, sicuramente è stato un piacere. Yeah, never was a friend.

Mentre invece non è un piacere ascoltare così la musica, probabilmente c'è stato un problema tecnico. E allora vi lascio semplicemente con Jerry Garcia, un minuto di sigla finale per Tracce di oggi. E grazie, scusatemi per questo intoppo. Capita spesso, eh? Ciao!

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio, Radio Onda d'Urto. Questa è la trasmissione mensile della redazione locale Lago di Garda e Valle Sabbia. Buon ascolto. Radio, Radio Onda d'Urto. Radio, Radio Onda d'Urto. Radio, Radio, Radio, Radio Onda d'Urto.

0: abbassare.
1: Un saluto e ben ritrovate a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori con la puntata di maggio della redazione locale Lago di Garda in onda per i prossimi 50 minuti fino alle 19:20 se ci state ascoltando in diretta come ogni terzo mercoledì del mese oppure in replica la domenica alle 7:40. Ricordiamo che tutte le puntate sono riascoltabili sul sito gardasabbia.radioondadurto.org. Abbiamo il sommario di questa puntata di maggio. Cominceremo dall'emergenza abitativa a Desenzano, dove è partito il percorso per trovare nuove soluzioni, in particolare per quanto riguarda gli affitti brevi. In consiglio comunale, lo scorso venerdì, via libera unanime per l'iter per l'ottenimento dello stato di comune ad alta tensione abitativa. Noi ne parleremo con Andrea Spiller, consigliere di minoranza per il Movimento 5 Stelle, e con Stefano Terzi, anche lui consigliere comunale di minoranza, che rappresenta le liste del PD di Viviamo Desenzano e di Desenzano Progetto Futuro. E a proposito del tema casa nel Basso Garda, vi anticiperemo il prossimo appuntamento con il presidio fissato dal collettivo gardesano autonomo per il prossimo 30 di maggio, sempre a Desenzano, ore 15 in piazza Malvezzi, presidio che segue la raccolta di firme che si è svolta negli scorsi mesi tra i residenti desenzanesi, e raccolta di firme che chiede al comune di agire con urgenza per stoppare gli affitti brevi.
0: Buongiorno villaggio Raffa Guccini.
1: E per concludere vi presenteremo Monica Consolini, 35 anni di Lazise, che da poco è tornata dal giro del mondo in bici. 2 anni in viaggio, 31.000 chilometri percorsi tra Europa, Asia e Americhe. Siamo quindi da Desenzano con la redazione locale Lago di Garda di Radio Onda d'Urto per parlare di diritto all'abitare.
0: Soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia.
1: Prima la richiesta di regolamentare gli affitti brevi, poi il via libera unanime all'itere per ottenere lo status di comune ad alta tensione abitativa. Nel mezzo un dato che in aula nessuno ha contestato. A Desenzano trovare casa sta diventando sempre più difficile, se non impossibile. La seduta del Consiglio Comunale di venerdì scorso ha affrontato il tema abitativo da 2 lati diversi, ma strettamente collegati. Da una parte l'interrogazione del consigliere Andrea Spiller del Movimento 5 Stelle e l'altra Desenzano sulle possibili misure per regolamentare le locazioni turistiche. Dall'altra la mozione approvata all'unanimità con cui le minoranze hanno chiesto di avviare l'iter per inserire Desenzano nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
0: Tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me serve? E allora amore mio.
1: E abbiamo approfondito il tema proprio intervistando Andrea Spiller, e tra pochissimo lo sentirete. Andrea Spiller, consigliere di minoranza Movimento 5 Stelle.

0: Mo' in collegamento con Andrea Spiller, consigliere del comune di Desenzano per il Movimento 5 Stelle. Bentornato Andrea Spiller su Radio Onda d'Urto. Partiamo dal consiglio comunale dello scorso venerdì. Sono state approvate tre proposte: i limiti a nuove attività di locazione turistica, una leva fiscale e l'edilizia calmierata. Tutto è un po' partito dall'interrogazione proprio di Andrea Spiller, al quale chiediamo che cosa ha chiesto e soprattutto sulla base di quali dati, qual è la situazione abitativa a Desenzano.
1: I tre elementi che hai citato sono tre proposte separate, poi magari ve le racconto tutte e tre separatamente. La prima, appunto, è un'interrogazione che ho fatto io nella fase iniziale del Consiglio Comunale, in cui chiedo sostanzialmente all'amministrazione, sulla base di quanto emerso a Sirmione, dove il Comune ha approvato un regolamento, o meglio una serie di norme per cercare di regolamentare quella che è l'apertura di nuove attività di affitti brevi, quindi di appartamenti che vengono affittati a uso turistico per periodi, appunto per cercare di mettere un freno al dilagare di questo tipo di situazione che negli anni è veramente esplosa. Quindi a Sirmione hanno approvato alcuni vincoli, alcuni paletti. Inizialmente erano stati respinti da una prima sentenza alcuni mesi fa, ultimamente un'altra sentenza ha invece dato ragione al Comune. Quindi questo di fatto sancisce la possibilità da parte di un Comune di intervenire su questo tema imponendo dei vincoli. Sulla base di questo, io ho semplicemente chiesto al Comune di Desenzano di approfondire la questione per vedere se anche Desenzano può dotarsi di alcuni strumenti per gestire quantomeno il dilagare di affitti brevi che, come sappiamo, tolgono spazio a quello che è il mercato degli affitti di lungo periodo, quindi per le persone che poi a Desenzano ci vogliono vivere e che ad oggi fanno veramente molta fatica a trovare appartamenti in affitto.
0: Quindi Sirmione rappresenta un po' un esempio anche per Desenzano, nel senso che le stesse misure più o meno potrebbero essere applicate.
1: Apre una strada, ecco, che poi chiaramente va approfondita e va calata sulle peculiarità del comune, che non sono le stesse tra Desenzano e Sirmione. Però, ecco, sostanzialmente si dice c'è la possibilità per il comune di intervenire con degli strumenti concreti per dare delle regole, ecco, per mettere un po' di ordine in un mercato che negli ultimi anni è stato veramente lasciato a se stesso con gli effetti che vediamo. Ecco, questa è la sostanza. Poi nel dettaglio cosa e come va approfondito dal punto di vista anche tecnico, amministrativo, per capire cosa veramente è utile fare, cosa è efficace e cosa no. A tal proposito, sempre nell'interrogazione, chiedevo di utilizzare uno strumento che già esiste, che è una commissione consiliare specifica dedicata al tema della casa, che è stata istituita 2 anni fa, che da tempo non si riunisce, che può essere il luogo ideale in cui i consiglieri con i tecnici e il personale del comune si riunisce per discutere nel dettaglio di come attuare una misura come questa.
0: E come mai questa commissione casa è ferma da mesi e soprattutto riuscirà a ripartire?
1: Allora, può essere convocata in qualsiasi momento dai presidenti delle rispettive commissioni che la compongono, quindi senza nessun tipo di problema. Si è un po' arenata perché probabilmente da parte dell'amministrazione in questi ultimi mesi non c'è stata la volontà di discutere dell'argomento. Il tema era già, questo possibile regolamento era già stato accennato in una delle riunioni precedenti, ma col fatto che all'epoca a Sirmione la questione era stata respinta non si è più approfondita. Con le novità dal punto di vista giuridico che ci sono oggi, quello che chiedo io è che si riprenda in mano proprio questo argomento e si vada a vedere che cosa si può fare e cosa no a Desenzano per cercare di cambiare qualcosa, ecco.
0: Quali reazioni ci sono state in consiglio comunale rispetto alla tua interrogazione? Che cosa è emerso?
1: Allora, diciamo che la prima risposta dell'assessore non è stata molto esaustiva, infatti poi ho dovuto chiedere una risposta più chiara. Sostanzialmente io ho chiesto chiaramente se l'amministrazione ha intenzione di procedere per un approfondimento in questo senso e dopo insistenza comunque la risposta è stata affermativa, quindi io mi aspetto che ci sia almeno un movimento in questa direzione. Se verrà convocata la commissione specifica, lì sarà l'occasione sicuramente per chiedere conto anche di che cosa l'amministrazione intende fare realmente e cosa no.
0: C'è poi la questione, ci dicevi, dell'inserimento di Desenzano nella lista dei comuni ad alta tensione abitativa. Cosa significherebbe per Desenzano essere in quella lista?
1: Allora, sì, questo è un altro argomento che è stato discusso nel Consiglio Comunale della scorsa settimana. Non è una proposta che ho depositato io, ma gli altri consiglieri di minoranza. è una loro proposta che io semplicemente ho sottoscritto quando condivido i contenuti e ho trovato assolutamente utile. Nello specifico si va a chiedere sostanzialmente che il comune di Desenzano sia inserito in una lista nazionale appunto di comuni ad alta tensione abitativa, che consentirebbe delle normative differenti per quanto riguarda la gestione degli affitti. In particolare consentirebbe su affitti a canone concordato con il comune, quindi a prezzi concordati, di applicare una tassazione diversa, una cedolare secca con una aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria. Questo è evidente che diventa un incentivo per chi è il proprietario di casa a andare in quella direzione. Ecco, oggi il comune non lo può fare, per poterlo fare deve essere inserita in questa lista nazionale di comuni che hanno determinate caratteristiche. Per farlo deve fare adesso, una volta che verrà avviata tutta la procedura, una raccolta di dati sostanzialmente e di informazioni per dimostrare agli enti che dovranno decidere questa ammissione oppure no, che ha le caratteristiche e le condizioni per poter accedere a questa agevolazione. Quindi adesso si avvia tutto un iter amministrativo che potrebbe portare appunto all'approvazione di questa misura.
0: Quindi insomma, tra l'opposizione c'è una certa sintonia sul problema della casa, una sintonia che coinvolge apparentemente anche la maggioranza, che appunto ammette che il problema, la questione abitativa c'è. Cosa significa secondo te? Si riuscirà a trovare insieme qualche soluzione?
1: Allora, indubbiamente che questa questione sia evidente, è accertato sia dalla minoranza che dalla maggioranza, è sempre stato riconosciuto da tutti. Tant'è appunto che negli anni è stata fatta anche una commissione specifica, quindi ci sono state delle azioni insieme nella stessa direzione. Adesso in Consiglio Comunale la mozione presentata è stata approvata all'unanimità, quindi anche questo passaggio è stato condiviso pienamente da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Si tratta ora di mettersi a tavolo e lavorare insieme. Ecco, comunque devo dire che su questo tema c'è unanimità di visione, ecco, poi magari si può discutere sulle modalità per intervenire, ma sicuramente il problema è riconosciuto da tutti.
0: Vediamo quindi se questa unità terrà poi alla prova delle misure, ci risentiremo. Intanto grazie Andrea Spiller, consigliere a Desenzano per il Movimento 5 Stelle.
1: Grazie a voi, io sono sempre disponibile a parlare di questo e altri temi. Grazie.

E quello che avete ascoltato era Andrea Spiller nel primo passaggio al Consiglio Comunale di venerdì scorso a Desenzano, nel quale ha richiamato tra l'altro la recente sentenza del TAR che ha confermato la legittimità del regolamento adottato dal comune di Sirmione sugli alloggi turistici. Ha chiesto quindi a Desenzano di aprire un percorso analogo e comunque di valutare strumenti per governare un fenomeno che a suo giudizio ha ormai inciso pesantemente sul mercato degli affitti ordinari, ma l'abbiamo capito, non solo a suo giudizio ma ormai se ne è reso conto tutto il Consiglio Comunale. Durante il Consiglio Comunale c'è stato anche un aggiornamento sul fronte dei controlli e è stato riferito che negli ultimi 3 anni la polizia locale ha emesso 48 sanzioni in 3 anni per irregolarità legate alle locazioni turistiche, ha incassato 86.000 euro.

C'è poi un secondo passaggio però che volevamo evidenziare dal Consiglio Comunale, un secondo binario che riguarda invece il canone concordato, la mozione ATA che è stata illustrata quella sera dal consigliere Andrea Palmerini, che punta la mozione a ottenere per Desenzano naturalmente il riconoscimento di comune ad alta tensione abitativa, una condizione necessaria per applicare la cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato invece dell'aliquota ordinaria al 21%. Per arrivarci servirà un dossier con dati su affitti, demografia, contributi, casa ed effetti degli affitti turistici. Anche il sindaco Guido Malinverno in quel frangente ha annunciato il voto favorevole della maggioranza, riconoscendo quindi di fatto le criticità legate all'emergenza abitativa. Ha anche aggiunto che l'obiettivo è favorire strumenti che possano incentivare i contratti a canone concordato e rendere più sostenibili le locazioni per i residenti. Queste parole le avevamo prese dall'articolo di Alice Scalfi sul Giornale di Brescia. Abbiamo però proprio approfondito anche quest'ultimo passaggio con Stefano Terzi, anche lui consigliere comunale di minoranza, tra pochissimo.

0: in collegamento con noi per continuare ad approfondire quanto è accaduto al Consiglio Comunale dello scorso venerdì a Desenzano. C'è Stefano Terzi, che è consigliere comunale, rappresenta tre liste, quella del Partito Democratico, Viviamo Desenzano e Desenzano Progetto Futuro. Intanto benvenuto Stefano Terzi su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille e buon pomeriggio.
0: Allora, la mozione è depositata dalla minoranza per richiedere di inserire Desenzano nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa ha portato all'unanimità dell'approvazione nel Consiglio Comunale. Volevo chiederle che cosa significa, perché è così importante e che cosa potrebbe portare.
1: Allora, l'elenco dei comuni ad alta densità abitativa è aggiornato al 2003. In questo periodo è cambiato tantissimo dal punto di vista abitativo, in particolare nei comuni turistici come Desenzano. Perché chiedere alla regione, che è l'ente che può chiedere al governo di inserire Desenzano in questa lista? Perché nei comuni elenco, se una casa viene affittata a canone concordato, il proprietario paga solo il 10% di tasse. Quindi è chiaramente un incentivo fiscale per affittare le case a canone concordato, quindi a un canone accessibile.
0: L'altra questione che volevo domandarle è quella delle regole del PGT per l'edilizia convenzionata. Sono delle proposte, naturalmente, per favorire il diritto all'abitare, sono state depositate anche qui e le volevo chiedere di che cosa si tratta, ma soprattutto quando poi se ne parlerà.
1: Allora, le tempistiche, partiamo da queste, non sono ancora chiare perché adesso l'amministrazione deve analizzare tutte le proposte che sono state depositate da cittadini e associazioni e valutare se accoglierle o meno. Si immagina non prima di dopo l'estate. Ci sono diverse proposte, tra cui quelle, credo a cui lei fa riferimento, presentate dal Partito Democratico,
0: sì,
1: che prevede di aumentare la quota di edilizia convenzionata nelle trasformazioni edilizie, quindi nelle nuove edificazioni avere una quota di case sul mercato libero, quindi non sono case popolari di proprietà del comune, ma sono case che le famiglie possono comprare, ma con dei prezzi concordati, quindi calmierati, più accessibili.
0: E faccio un'ultima domanda a proposito appunto della convergenza di tutto il Consiglio Comunale sul problema della casa che è emerso nel Consiglio Comunale dello scorso venerdì. Come si commenta questa convergenza? Cioè, il problema è molto serio, mi viene da dire.
1: Sì, Desenzano il problema è serio e fa sempre piacere quando una proposta della minoranza viene approvata all'unanimità e che veramente conferma come il problema sia evidente. Al contempo amareggia come ci sia una commissione che noi abbiamo chiesto ancora 3 anni fa, che è stata costituita per affrontare i temi della casa, e questa commissione non si riunisce praticamente mai e quindi le proposte e le sollecitazioni arrivano sempre solo dalla minoranza. Ora il voto in Consiglio Comunale di questa mozione è un primo passo, perché come dicevo ora deve essere il Comune a preparare un dossier da mandare alla Regione per chiedere al governo di inserire il comune in questa lista di comuni con alta tensione abitativa.
0: Ecco, insomma, sì, di cose da fare ancora ce ne sono tante per favorire il diritto all'abitare. Intanto noi torneremo ad aggiornarci a questo proposito, ma la ringraziamo Stefano Terzi per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Stefano Terzi è consigliere comunale e rappresenta 3 liste a Desenzano, quella del Partito Democratico, poi Viviamo Desenzano e Desenzano Progetto Futuro.

Diritto all'abitare a Desenzano, quindi se ne è parlato in consiglio comunale. Noi abbiamo approfondito con Stefano Terzi e anche con Andrea Spiller. C'è poi il collettivo Gardesano Autonomo che da anni chiede in realtà soluzioni per favorire i residenti. Negli ultimi mesi ha raccolto numerosissime firme, le ha presentate all'amministrazione comunale di Desenzano, non è mai stato il collettivo ricevuto dal sindaco a questo proposito. Collettivo Gardesano Autonomo quindi che rilancia con un presidio per il diritto all'abitare per chiedere lo stop alla turistificazione e agli affitti brevi contro una città albergo per case per chi ci vive. Il presidio sarà questo prossimo sabato 30 di maggio a partire dalle ore 15 in piazza Malvezzi. Si chiede chiaramente con il presidio misure per regolamentare gli affitti brevi su un po' sullo schema di Sirmione, dove è il comune che ha introdotto dei criteri seppur minimi per il mercato selvaggio delle locazioni turistiche riuscendo a vincere i ricorsi dei privati. L'avevamo detto prima la questione del TAR. C'era stato in realtà, mi correggo, un incontro molto freddo con il sindaco Malinverno e il collettivo Gardesano Autonomo. Il sindaco si era sbilanciato a favore dell'introduzione di una regolamentazione per chiedere un aggiornamento. Il collettivo Gardesano ha chiesto nuovamente appuntamento, però non è stata data nessuna risposta. Se ne è parlato però, come abbiamo detto, largamente in consiglio comunale, quindi anche forse tutte le richieste del collettivo Gardesano Autonomo non sono cadute in vano. Con il presidio di sabato 30 maggio si chiede che questo problema sia fondamentalmente affrontato immediatamente. Il problema della casa nel Basso Garda e a Desenzano non è più rinviabile, poiché il caro di

partire dalle ore 15. Un po' di techno per un po' fare il punto su quello che è stata la Street Parade, sempre organizzata dal collettivo Gardesano Autonomo lo scorso sabato 16 di maggio. Avevamo anche parlato su queste frequenze, hanno partecipato quasi 2000 persone, è andato tutto bene, tutto liscio, tutto secondo i piani. È stata una giornata di musica itinerante, è partita intorno alle ore 15 la musica davanti alla stazione dei treni, si è poi partito il corteo lungo 4 chilometri che è arrivato fino alla Spiaggia d'Oro. Ricordiamo, erano diverse le rivendicazioni, proprio il tema del diritto all'abitare era la prima, la più importante, contro il caro affitti, la gentrificazione dei paesi del lago. Lago dove le case popolari sono inesistenti, gli affitti sono introvabili se non per uso turistico, i trasporti pubblici sono focalizzati unicamente al turismo di massa. Questo hanno ricordato anche con diversi interventi durante la parata attiviste e attivisti del collettivo Gardesano Autonomo. Poi nel manifesto dell'edizione di quest'anno anche la contestazione alla militarizzazione delle scuole e contro l'ipotesi del ritorno alla leva militare. Questa rivendicazione era indirizzata particolarmente ai giovani e giovanissime che hanno preso parte alla Garda Street Parade. Noi continuiamo con la redazione locale del Garda qui su Radio Onda d'Urto, cambiando argomento, andando con l'ultima intervista. Cambiamo sponda, andiamo su quella est, la sponda veronese, andiamo alla Zise con l'intervista a Monica Consolini, 35 anni, ha fatto il giro del mondo in bici durante 2 anni, 31.000 chilometri.

0: Monica Consolini, 35 anni di Lazise, sponda veronese del Lago di Garda, ha completato il giro del mondo in bici, ci ha messo 2 anni, è già tornata in realtà da qualche mese, noi abbiamo aspettato a presentarla su queste frequenze, volevamo con lei fare un ragionamento un po' a freddo sull'esperienza. Intanto benvenuta Monica su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille dell'invito.
0: Allora, per cominciare partiamo dall'inizio. Allora, tu lavoravi come ingegnera, poi la scelta di partire. Volevo chiederti perché hai deciso di lasciare il Garda alla volta del mondo e come sei riuscita a prendere la decisione.
1: Allora, il mio grande sogno era di fare il giro del mondo in bicicletta. È un sogno che era nato una decina di anni prima della partenza effettiva, quando ho fatto il primo percorso dal Lago di Garda fino a Innsbruck, e ho visto che in realtà un percorso che allora mi sembrava lunghissimo, in realtà diviso a tappe, e concentrandosi su ogni singola tappa, in realtà era ogni giorno erano 80 km, quindi niente di impossibile. E quindi concentrandomi appunto sulle singole tappe, ho pensato: ma allora posso anche fare il giro del mondo, perché no? E quindi chiaramente sono tornata, non è che ho mollato tutto, sono tornata, ho iniziato a pensare a dove volevo andare, cosa volevo fare, e quello che mi spingeva era la curiosità di scoprire mondi, posti, tradizioni, culture, e niente, finché a un certo punto ho iniziato a parlare con viaggiatori e altre persone, e pian pianino il sogno si stava realizzando, si stava concretizzando, finché il 13 gennaio 2024 sono partita.
0: E come si prende proprio la decisione di lasciare soprattutto il posto di lavoro, il posto fisso, le sicurezze, la casa e il Garda, insomma?
1: Quello è una delle parti più difficili, quella proprio di mollare, però diciamo che quando hai un sogno, che nel mio caso appunto era questo, però ognuno poi può avere il suo, e vuoi proprio fare una cosa, la vuoi proprio fare veramente, a un certo punto prendi la forza e il coraggio di dire: ok, dai, provo, vedo come va.
0: Allora Monica, sei partita con un itinerario prefissato oppure hai anche improvvisato nel tuo lungo viaggio in bici? Insomma, raccontaci un po' il giro che hai fatto, quanti chilometri hai fatto, i paesi nei quali hai pedalato.
2: Beh, parto col dire che nel percorso che ho fatto in realtà è stato un unire puntini di quello che io volevo vedere. Quindi ho iniziato a informarmi per capire che strade fare e fondamentalmente sono partita

0: dalla Zise, sono andata verso est e quindi ho costeggiato la costa balcanica fino in Grecia, Atene. Atene ho preso il traghetto per la Turchia, Cesme. Da lì ho iniziato a entrare nella parte centrale della Turchia fino a raggiungere la Cappadocia. Dopodiché sono salita in realtà sul Mar Nero, ho costeggiato la costa fino a entrare in Georgia, sono arrivata a Tbilisi. Da lì ho preso un volo per il Kazakistan a Aktau, perché già 2 anni fa c'era la guerra in Ucraina, quindi non si poteva entrare in Russia, meglio si può entrare ma con un visto molto breve in bicicletta. Sono 5 giorni, era quasi impossibile. A sud c'è l'Azerbaigian, che dopo il Covid aveva le frontiere via terra d'ingresso chiuse, e quindi l'alternativa era andare in Armenia, poi Iran, ma già c'erano le prime proteste. Quindi piccolo volo per arrivare in Kazakistan. Da lì ero nel deserto, quindi nel deserto di Manghistau, ho iniziato a pedalare lì per entrare poi in Uzbekistan, ho fatto tutto l'Uzbekistan con le città principali della Via della Seta, quindi Khiva, Bukhara, Samarkand, è entrata in Tagikistan e ho fatto la Pamir Highway, quindi tutta la parte delle montagne molto alte, sopra i 4.000 metri, sono arrivata in Kyrgyzstan e da lì sono tornata in Kazakistan a est, quindi Almaty, dove ho preso un altro volo per la Mongolia e volo un po' obbligato, diciamo, per lo stesso motivo, perché a nord c'è la Russia e a sud c'è la Cina. In quel momento la Cina dava la possibilità di entrare senza visto per 15 giorni, per me era troppo poco, e ho usato quei 15 giorni per arrivare poi a Pechino, e quindi un piccolo volo per arrivare in capitale della Mongolia, Ulan Bator. Da lì ho iniziato a pedalare, in realtà dopo una settimana ho preso la polmonite, quindi la mia idea di fare tutta la Mongolia e entrare in Cina si è trasformata in una sosta forzata di un mese in capitale a Ulan Bator, finché sono riuscita a riprendermi un pochino e da lì entrare con il pullman fino a Pechino, dove ho riposato gli ultimi 10 giorni che avevo senza visto, e da lì poi ho preso un volo da Pechino per Vancouver. Quindi ho iniziato a scendere lungo la costa pacifica americana fino a San Diego. Sono ritornata a Los Angeles e da lì ho volato, saltando il Centro America, ho volato a Quito, Ecuador, e per poi scendere giù fino all'Ushuaia in Sud America, rimanendo per la maggior parte del tempo sulle Ande, per il semplice motivo che è una zona più sicura, oltre che mi piacciono molto le montagne. Arrivata all'Ushuaia ho volato in Spagna e dalla Spagna a Madrid, sono passato in Portogallo per poi seguire la costa fino a Barcellona, Barcellona traghetto Sardegna, Corsica, Livorno e poi sono tornata a casa. E il percorso in realtà ha subito delle variazioni lungo il tragitto, perché chiaramente poi una volta che sei in viaggio, il bello del viaggiare è che dice che si può modificare, non c'è il tempo indicativo, insomma, non così stretto. Ad esempio, quando ero in Cile, Santiago, e un po' prima, verso Valparaíso, un po' più a nord, diciamo. Ho deciso di attraversare le Ande, andare verso Mendoza, invece che seguire la carretera Austral, perché era il periodo delle piogge e quindi avrebbe voluto dire prendere acqua tutti i giorni, o come ad esempio l'idea di fare Sardegna e Corsica inizialmente che continua a piovere. Ho provato a prendere meno serio.
1: Monica, come dormivi, dove mangiavi, come si svolgeva la tua giornata tipo?
0: E beh, allora dormivo la maggior parte delle volte in tenda. Tantissime volte mi sono sfidato e mangiavo solitamente cucinavo, classica zuppa di riso, lenticchie, forever, cioè il pasto più comune. E le volte che mi ospitavano, per delle volte mi chiamavano in tantissimi posti dove sono ospitalissimi. E le giornate dipendono dal sole fondamentalmente, quindi ci si alzano appena inizia la luce dell'alba e si va a dormire in tenda scende il tramonto. Quindi le giornate scandite dal sole.
1: Monica, le bellezze, le emozioni più forti, magari da raccontarci con un paio di esempi, quali sono state?
0: Allora sicuramente la parte più bella del viaggio, meglio così, è il fatto degli incontri con le persone, proprio conoscere culture diverse. E, ad esempio, una cosa che racconto sempre è un incontro avvenuto in Georgia con una signora, dove arrivo a casa sua dopo un sacco di, come si può dire, di metti la tenda, togli la tenda, sono un po' di disguidi. Alla fine lei mi ospita e lei non parla inglese, io chiaramente non parlo georgiano, e niente, praticamente iniziamo a parlare lei in georgiano e in italiano, e riusciamo a capirci, ma non cose del tipo quanto zucchero va nel caffè o se c'è la zuppa o altre cose, ma tipo che il fiume di fronte va in pieno dopo di mezzo l'anno, che le tecole passano per la transumanza e per la zona lì, quindi cose un po' più complicate, e io ho scoperto che veramente la comunicazione anche in argomenti che sembrano impossibili senza una lingua in comune, in realtà se si vuole si può comunicare in ogni caso.
1: Ci sono state delle problematiche rilevanti durante il tuo viaggio che hai dovuto affrontare?
0: Sì, assolutamente, a livello di salute, la polmonite mongolia sicuramente, forse è stata la cosa più difficile, e poi in realtà in Perù sono cadute sulle Ande, e ho perso un dente, ho fatto una microfrattura al polso, quindi sicuramente momenti mi hanno fermato per 30-40 giorni, e che però fortunatamente si sono risolti senza dover tornare a casa, e mi hanno preso un po' con filosofia, dai.
1: Alla luce di questo, tu lo consiglieresti un viaggio del genere, e se sì, perché?
0: Beh, assolutamente sì, o meglio, lo consiglio per le persone che hanno voglia di farlo e sono curiosi di scoprire il mondo, quindi sì, direi assolutamente un'esperienza da provare, proprio perché ti apre la mente.
1: Ecco, a proposito di scoprire il mondo, mi viene in mente un'altra domanda che volevo farti. Insomma, qui da queste parti, insomma, in Europa c'è anche molta preoccupazione per come stanno andando tutta una serie di cose, con le guerre, le crisi economiche, insomma, tutte le preoccupazioni che sappiamo provano le persone in giro per il mondo. Come ti è sembrata questa cosa? Come le vivono le persone, diciamo, la situazione globale?
0: Dipende da dove sia. La sensazione che avevo io, ad esempio, in Sud America è che le informazioni che arrivano dall'Europa sono minime, e sono molto non pilotate, però vi racconterò un po' quello che vogliono sentire. Sono molto legati più alla parte nordamericana. In Asia hanno questo mito dell'Europa, dove va tutto bene, stanno veramente poco, quindi, però come posso pensare la stessa cosa da noi? Parla pochissimo in Sud America, se penso ad esempio tutti i giornali, a volte in Bolivia, i media non si parla, almeno che non va a cercare. Quindi un po' tutto settoriale.
1: Ecco, tu immagino che dal tuo ritorno sei stata invitata a parlare del tuo viaggio. Volevo chiederti se sei già fissato dei prossimi appuntamenti e dove.
0: Sì, i prossimi sono domenica 20, sabato 23 maggio al Pedala a Ferrara, e poi tra il BAM il 5 giugno a Piazza della Sorgente. E poi sarò al Viva Festival il 21 giugno, e in realtà poi il 24 partirò dalla Mongolia, quindi da settembre poi senti qua per me.
1: Ah, ti è rimasta un po' la voglia di Mongolia, quindi ci ritorni a breve?
0: Assolutamente sì, torno a parte il 24 di giugno e tornerò il 7 di settembre, farò Mongolia, Xinjiang cinese e resto di Kazakistan.
1: Lo Xinjiang cinese non è particolarmente complicato da pedalare, sì, data l'attenzione che ci mettono naturalmente le autorità cinesi in una zona che controllano particolarmente.
0: Esatto, la zona più controllata della Cina, però sto pensando di fare delle cose un po' secondarie senza passare dalle città principali, in modo da non avere la polizia attaccata alla bici tutto il tempo, e poi se sarà mi beccherò la polizia, appunto.
1: Un'ultima domanda. Come hai fatto a ritornare ad una vita normale sul Garda?
0: Credo che non ci si ritorna, semplicemente. Mi sono provato da poco, da 4 mesi, quindi sono ancora nel pieno della crisi post-rientro. Adesso sto imparando un po' a gestirla, però credo che non posso tornare a fare quello che ero prima.
1: Quindi non tornerai ad essere un'ingegnera?
0: No, questo sono sicura. Una delle poche cose sicure che ho è questa.
1: Va bene Monica, noi ci aggiorneremo senz'altro sulle prossime avventure. Intanto grazie per questo tuo contributo.
0: Grazie mille a voi.
1: Era Monica Consolini, 35enne di Lazise, sponda veronese del Garda, che ha completato il giro del mondo in bici in 2 anni, ha percorso oltre 30.000 chilometri e sta per ripartire a breve per la Mongolia. E con Monica Consolini si chiude questa puntata del mese di maggio della redazione locale del Garda. Torniamo il terzo mercoledì del prossimo mese. Riascoltate tutte le puntate su gardasabbia.radioondadurto.org.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buon inizio di giornata e di domenica a chi è all'ascolto. Sono le 8:30 di domenica 24 maggio 2026. Noi iniziamo le nostre trasmissioni in diretta con tra poco la rassegna stampa nazionale, che sarà seguita dalla rassegna stampa locale. Staremo insieme con la lettura dei quotidiani fino alle 9:30. Poi andrà in onda la trasmissione dedicata ad ascoltatori e ascoltatrici più piccole e piccoli di Radio Onda d'Urto, cioè Siamo Gatti. A seguire rientreremo di nuovo in studio per approfondire alcuni temi che non riusciremo per motivi di tempo a affrontare adesso nelle rassegne stampa, quindi torneremo sempre su alcuni argomenti, alcuni articoli che troviamo sui quotidiani questa mattina con la lettura delle terze pagine. Poi storia di classe, poco prima delle 11, alle 11 il GR Flash, seguito dallo spazio approfondimenti fino alle 12, e alle 12 poi storie ecologiche di resistenze e conflitto Sterco, e poi il mondo nuovo alle 12:30, infine di nuovo il GR Flash con l'aggiornamento delle notizie di fine mattinata alle 13 con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Questi i nostri programmi qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina e l'approfondimento di alcuni articoli, di alcuni argomenti. Insomma, la rassegna stampa nazionale, seguita alle 9 dalla rassegna stampa di carattere locale della domenica mattina. A tra poco.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: sono il Pop Club di Radio Onda Adulto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Di nuovo buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti. Radio Onda d'Urto, sono le 8:34 minuti, ora di domenica 24 maggio, la rassegna stampa nazionale. I quotidiani questa mattina aprono tutti con la trattativa tra Iran e Stati Uniti d'America per porre fine al conflitto in Iran e nella regione medio orientale o dell'Asia occidentale e riaprire lo stretto di Hormuz. Trump ieri ha praticamente annunciato un accordo dicendo che presto lo stretto di Hormuz verrà riaperto e un accordo verrà siglato. Si parla comunque di un accordo per cessare le ostilità per 60 giorni e in questi 60 giorni dovrà andare avanti il negoziato, un negoziato che riguarderà proprio la gestione dello stretto di Hormuz e il suo controllo e il transito delle navi commerciali per lo stretto di Hormuz e riguarderà la questione del nucleare iraniano. Trump ha annunciato un accordo già fatto, l'accordo ancora non c'è, però i quotidiani aprono tutti sulla probabilità che verrà stretto un accordo. C'è poi un altro tema, un tema nazionale italiano, quello delle elezioni locali, le elezioni amministrative in diversi comuni in Italia, tra cui anche diversi capoluoghi di provincia. Anche nella provincia dalla quale trasmettiamo, quella di Brescia, ci sono una decina di comuni al voto oggi e domani, quindi vedremo anche questo argomento. E questi insomma sono i due temi principali sui quotidiani questa mattina. Poi come ogni domenica mattina abbiamo questo spazio fino alle 9 prima della rassegna stampa locale, poi avremo anche spazio alle 10:30 con le terze pagine per approfondire alcuni temi e leggere qualcosa di più dalle pagine dei quotidiani di questa domenica mattina. Partiamo proprio dai titoli di apertura, quelli che riguardano l'annuncio di Trump dell'accordo che dovrebbe essere siglato a ore con l'Iran. L'apertura del manifesto: perdere o lasciare. Vicini a un nuovo attacco all'Iran ma anche a una tregua, Trump cerca la via d'uscita, oggi atteso un annuncio, Teheran propone un rinvio sull'uranio e un'intesa in 14 punti, Washington può accettarla, Netanyahu no e si sfoga sul Libano, strage di medici. In teoria, così come quella in vigore ora, questa tregua di 60 giorni dovrà riguardare anche il Libano, ma come sappiamo Israele per quanto riguarda il paese dei cedri non ha mai rispettato nessuna tregua, né quella del 2024, del novembre 2024, né quella che in teoria sarebbe in vigore ora, che è stata più che altro decisa da Trump, ma mai digerita, mai applicata, mai decisa dal governo israeliano. Poi ci sono due commenti che noi andremo a vedere tra poco, quello di Alberto Negri, orizzonti di fuoco dopo una guerra assurda, una tregua alla coreana, e quello di Luca Celada invece dagli Stati Uniti d'America sulla situazione interna per il governo Trump. Luca Celada scrive che Trump non ha le carte, il dilemma del tycoon, dov'è la vittoria totale che aveva annunciato più volte all'inizio dell'aggressione militare israelo-statunitense all'Iran. Abbiamo poi la seconda apertura del manifesto, come sulla maggior parte degli altri quotidiani, sul voto nei comuni. Il governo assume elezioni a Venezia e in altre 893 città comuni e l'esecutivo promette 1 milione di posti pubblici. Andiamo ora su il Corriere della Sera. l'annuncio di Trump, c'è l'accordo. I leader USA, lavoriamo sui dettagli, riaprirà lo stretto di Hormuz, ma Teheran frena, di nucleare parleremo più avanti. Coinvolti nella trattativa i paesi arabi che hanno spinto per l'intesa in attesa di finalizzazione, telefonata del tycoon con Netanyahu. Poi, sempre dal Corriere della Sera, il voto in 749 comuni, la posta in palio per destra e sinistra. Da Venezia a Reggio Calabria, oggi e domani tornata elettorale per 749 comuni. Tra questi ci sono anche 18 capoluoghi di provincia, più di 6 milioni gli elettori. Tra due settimane, il 7 e l'8 giugno, si tornerà alle urne per gli eventuali ballottaggi. La base di partenza vede 8 città guidate dal centro-sinistra, 5 dal centro-destra. E altrettante da sindaci civici o di altri partiti. Un test importante anche per valutare i riflessi in chiave nazionale. Stesse aperture per quanto riguarda Repubblica. Trump, accordo pronto. Questa è l'apertura di Repubblica. L'Iran, annuncio del presidente americano. Negoziate le linee generali. Hormuz sarà riaperto. Telefonate con Netanyahu e i leader del Golfo. Proroga del cessate il fuoco per 60 giorni. Sempre per quanto riguarda il Medio Oriente, abbiamo su Repubblica poi Anne Ginori che dice la Francia mette al bando Ben-Gvir perché il suo comportamento è stato inqualificabile, il comportamento nei confronti di attivisti e attivisti della Global Sud Flottiglia, e su questo c'è anche l'intervento di Ezio Mauro di Repubblica, la flottiglia e il diritto al dissenso. Andiamo poi sul Fatto Quotidiano. L'apertura è totalmente diversa, riguarda le affermazioni del ministro della giustizia Nordio a proposito dell'anniversario della strage di Capaci ieri. Nordio si crede Falcone, senza vergogna, ha detto entrambi abbiamo rischiato la vita. Ma per quanto riguarda l'apertura, diciamo, di cronaca vera e propria sul Fatto Quotidiano, sotto la testata in alto abbiamo la flottiglia, non solo Ben-Gvir, si indaga su 6 funzionari di IDF e Marina. E Arez riporta che Israele vi è più brutale dopo Gaza. E poi Trump delude Bibi Netanyahu, Iran USA oggi intesa su altri 60 giorni di tregua. Il Domani, Trump tra pace e bombardamenti, l'accordo con l'Iran è molto vicino. Trattative febbrili mentre gli USA pianificano nuovi raid su Hormuz e sulle scorte di uranio arricchito. I mediatori a Teheran, non tenete conto dei post del tycoon. Il nuovo ruolo globale della Cina, così Xi Jinping costruisce la fortezza Asia. Infine, sempre in questo titolo comprensivo di apertura del Domani, flottiglia, la Francia bandisce Ben-Gvir. A proposito di Israele e delle sue politiche coloniali Medio Oriente, in particolare in territorio palestinese, abbiamo un intervento di Guido Rampoldi sul Domani questa mattina. Dalla flottiglia alla Cisgiordania, l'Europa guardi in faccia la realtà dell'estrema destra di Israele. Così Guido Rampoldi sul Domani. Poi abbiamo come seconda apertura due articoli che riguardano il governo e la politica di palazzo, ma non le elezioni comunali amministrative. Uno è questo: Fratelli di Pistola, gli italiani sono sempre più armati e il partito di Meloni domina il settore. Poi abbiamo un commento sulla romanità del partito di Salvini, la Lega. Ecco perché: se il partito di Salvini è il più romano di tutti, perché detiene il record di durata al governo, anche se fa sempre l'opposizione nella retorica e nell'agone pubblico, però in realtà è quello che è al governo da più anni negli ultimi tempi. E per quanto riguarda le amministrative, sul Domani abbiamo in taglio basso ancora Stefano Iannaccone che scrive: non solo Venezia e la Toscana, il voto nelle città è un test per Meloni. Infine abbiamo le notizie economiche del Sole 24 Ore, in particolare questa apertura sulle conseguenze comunque della guerra imperialista e della guerra globale sull'economia, e in particolare quella energetica. Carburanti, spesi 2 miliardi per 3 mesi, le misure tampone concentrate per il 65% sugli sconti a benzina e diesel, impatto limitato sul caro energia, ad aprile inflazione salita di un punto secco. un ingente sforzo finanziario dagli effetti limitati. L'ultimo decreto legge sui carburanti, approvato venerdì sera dal Consiglio dei Ministri, ha spinto il costo totale vicino ai 2 miliardi, misure tampone attive per 3 mesi e concentrate per il 65% sugli sconti a gasolio e benzina. La prova del loro impatto limitato è già arrivata pochi giorni fa dai dati definitivi dell'Istat sui prezzi al consumo. Nel solo mese di aprile il tasso di inflazione su base annua ha registrato un balzo di un punto dall'1,7 al 2,7, premessa di un ulteriore aumento a maggio. Così l'apertura del Sole 24 Ore. Noi ora andiamo a leggere i due interventi sul Manifesto per quanto riguarda la notizia principale di oggi, cioè l'annuncio di Trump della firma dell'accordo con l'Iran, tra Stati Uniti ed Iran, che sarebbe vicina. Alberto Negri scrive, partiamo dalla prima pagina: Trump e l'Iran ricordano il tempio romano di Giano Bifronte, le cui porte venivano aperte in tempo di guerra e chiuse in tempo di pace. Ma sullo stretto di Hormuz queste porte sono diventate sliding doors e scorrono da una all'altra. Proseguiamo a pagina 3. Con il commento di Alberto Negri: lo fanno con la velocità delle dichiarazioni dei protagonisti e dei mediatori veri o presunti, Pakistan, Qatar, paesi arabi e dietro le quinte Cina e Russia. Che il destino della guerra e di gran parte del mondo sia appeso a questa diplomazia sincopata accompagnata da minacce continue appare quasi assurdo. Perché assurda è stata questa guerra, quasi quanto è la pace che al massimo arriverà sotto la forma di una tregua alla coreana, destinata magari, come quella del 38esimo parallelo, a durare a lungo o a essere infranta con una semplice e fatale provocazione. Qualunque accordo che garantisca la sopravvivenza del regime di Teheran per Trump e Netanyahu è difficile da vendere come una vittoria. Questa guerra per Trump e Netanyahu, che lo ha spinto al conflitto, doveva e forse deve ancora concludersi con la resa incondizionata dell'Iran. Anzi, il premier israeliano ha fatto intendere che con la decapitazione di figure chiave come la guida suprema Ali Khamenei sarebbe arrivato anche il cambio di regime. Netanyahu, prima ancora di disintegrare il nemico, ha annichilito l'intelligence americana. Prima infilando uomini legati al Mossad nelle manifestazioni in Iran, poi dimostrando di poter individuare e colpire la leadership. Ha venduto a Trump la grande illusione di una guerra breve e trionfale. Anche per questo la guerra, iniziata il 28 febbraio alla vigilia di un nuovo incontro diplomatico a Ginevra, è assurda. Ancora di più lo è perché è lanciata sull'assunto sbagliato che la Repubblica Islamica, una volta sparata la silver bullet, la pallottola d'argento contro Khamenei, sarebbe crollata. Non è stato così. Questo è un regime ansimante e anche detestato da buona parte della popolazione, ma forgiato nelle guerre. In primo luogo, Khamenei non ha mai deciso da solo, non avendo né l'autorevolezza né il carisma del fondatore Khomeini. Per anni l'Iran è stato governato da una diarchia condotta in tandem con Rafsanjani. Poi la guida ha sempre consultato dozzine di consiglieri e per molto tempo, almeno fino all'uccisione, buona parte delle questioni militari erano affidate al generale Qassem Soleimani. Quando in questi giorni è emerso che l'ex presidente Ahmadinejad era il cavallo su cui puntavano Washington e Tel Aviv come leader di un, tra virgolette, nuovo Iran, qualche dubbio è venuto. Contro di lui nel 2009 hanno marciato milioni di iraniani, anche membri fondatori del regime. Ha avuto un breve momento di popolarità, ma in realtà non è mai stato protagonista di nulla di rilevante. E nella sua casa, scrive Alberto Negri, a Narmak, a Teheran, ho visto una libreria di scaffali desolantemente vuoti. In quella di Rafsanjani, invece, c'era anche una Bibbia autografata da Ronald Reagan. L'altro errore di calcolo nella coppia di Trump-Netanyahu è stata ritenere l'Iran un paese isolato. La Russia usa in Ucraina i droni iraniani e i generali di Mosca sono stati per anni a fianco di quelli di Teheran per sostenere il siriano Bashar Assad. Pensare che non si scambino informazioni è una barzelletta, così come i cinesi, che sono i migliori clienti del petrolio iraniano e hanno investito miliardi in Iran nella Belt and Road Initiative. Pure i mediatori in campo hanno legami storici con l'Iran, a partire dal Qatar, che condivide da anni con l'Iran lo sfruttamento di South Pars, uno dei più grandi giacimenti mondiali di gas che Netanyahu ha bombardato, beccandosi rimproveri persino di Trump. La coppia, scrive Alberto Negri sul Manifesto, comincia a incrinarsi. Secondo il New York Times, il premier israeliano entrava nella Situation Room come fosse il padrone. Ora la situazione sembra cambiata. Un tempo copilota di Trump contro l'Iran, scrive il giornale USA, Netanyahu è ora un passeggero in classe economica. Israele è stato in gran parte escluso dai colloqui di pace, una battuta d'arresto umiliante. Se il distacco Trump-Netanyahu sia vero, lo sapremo nelle prossime ore. Perché allora l'Iran non accetta un compromesso con Trump? È qui che parte la vera discussione tra i vertici di Ayatollah e Pasdaran. In queste ore è risalito alla ribalta in varie interviste Robert Malley, mediatore dell'accordo di Obama del 2015 che boccia l'attuale amministrazione e la sua guerra definita inutile. Omette di dire perché quell'intesa non ha funzionato. Obama e gli USA non hanno rispettato gli accordi economici, impedendo con le sanzioni secondarie contro banche e imprese europee ogni apertura economica e commerciale con l'Iran. Per questo il moderato e riformista ex presidente Rouhani e il suo ministro Zarif sono stati emarginati dall'ala dura del regime. E chi si fida ora di Trump? Ecco perché l'Europa non è al tavolo con vista su Hormuz, come non lo è in Ucraina, e subisce le conseguenze pesanti di una guerra inutile e assurda, come quelle di una pace, o meglio di una tregua, che vede soltanto da lontano. Così Alberto Negri sul Manifesto per quanto riguarda il Medio Oriente, le trattative su Hormuz e sull'Iran. Sempre sul Manifesto Luca Celada ci parla invece della situazione che affronta il governo Trump internamente agli Stati Uniti, anche in relazione a questa situazione. Luca Celada scrive a partire dalla prima pagina del Manifesto: non ha le carte, riferito a Trump, il dilemma del tycoon, dov'è la vittoria totale? Fra le indiscrezioni sempre mutevoli e contraddittorie sulla prospettiva di un accordo con l'Iran, quello che pare sempre più consolidato è il dilemma di Trump: accettare condizioni dettate da Teheran o patire le conseguenze economiche e politiche di una linea dura. Così in prima pagina, si prosegue a pagina 3 del Manifesto. I continui annunci di prossimi possibili accordi alternati a minacce di imminente ripresa delle ostilità, puntualmente seguite da posticipi, indicano che entrambe le opzioni sono pessime per il presidente. Nella sua metafora preferita delle carte da giocare, quelle che ha in mano sembrano entrambe perdenti. La ripresa della guerra, con scarse prospettive di vittoria totale, e un accordo che nella migliore delle ipotesi riprodurrebbe un facsimile del Joint Comprehensive Plan of Action, il trattato siglato 10 anni fa dai diplomatici di Obama con garanzie internazionali assai più solide. Nel frattempo il conto alla rovescia verso le elezioni di midterm favorisce chiaramente l'Iran. A questo si aggiungono segnali di crescente crisi interna, come le dimissioni improvvise di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence, che ha lasciato la carica venerdì scorso adducendo problemi di salute del marito nel mezzo di un momento particolarmente delicato che, oltre alla guerra medio orientale e le operazioni di sorveglianza connesse alle deportazioni di massa, vede un acuirsi della crisi cubana che potrebbe preludere un colpo di mano statunitense. La sua dipartita si somma a quelle di Pam Bondi, ministra della giustizia, Kristi Noem, quella della sicurezza, e Lori Chavez de Remer, quella del lavoro. Tutte, molto significativamente, donne. L'evidenza non sembra tuttavia turbare il sovrano di Washington, che, come scrive il New York Times, insiste nel governare come se i suoi poteri fossero pressoché illimitati. In un comizio tenuto nello stato di New York venerdì, le esternazioni di Trump hanno seguito il consueto copione di tangenti e divagazioni in un discorso in cui ha rivendicato l'esclusione delle atlete trans, definite con gambe come tronchi, dalle competizioni femminili e la rappresaglia contro i repubblicani sleali puniti con sconfitte alle primarie. Tutte priorità parse ancora una volta divorziate dalle reali emergenze in cui le sue decisioni hanno precipitato il mondo. Assenti peraltro sono anche le remole sulla decisione che in questi giorni ha acceso uno dei maggiori contenziosi del suo secondo mandato: lo scalpore per il suo fondo di risarcimento di 1.800 milioni di dollari per perseguitati politici ha attraversato entrambi i partiti. Il fatto che l'indennizzo sembra indirizzato ad amici, associati e alleati politici dello stesso presidente ha suscitato proteste anche di esponenti repubblicani, al punto che la presidenza del Grand Old Party del Senato ha preferito anticipare la chiusura feriale piuttosto che dibattere pubblicamente la questione. contemporaneamente. La Camera ha posticipato un voto sull'autorizzazione della guerra iraniana per sventare una possibile sconfitta dovuta al fuoco amico di alcuni franchi tiratori. Sul decreto risarcimenti, Trump ha affermato spazientito di aver rinunciato ad intascare un'assoluta fortuna per aiutare vittime di abusi da parte di un'amministrazione Biden malvagia, corrotta e strumentalizzata. Così Trump. L'autorappresentazione di altruista perseguitato continua altresì ad essere applicata anche all'ambito che sembra rimanere il più caro al presidente costruttore, l'edificazione della nuova sala ricevimenti bunker della Casa Bianca e dell'arco di trionfo autocelebrativo progettato per la spianata monumentale di Washington. La scorsa settimana Trump ha chiesto il licenziamento di Elizabeth McDonagh, la parliamentarian, un arbitro su mozioni e procedure congressuali, che aveva decretato irregolare lo stanziamento dei fondi necessari senza voto dal Congresso. Un'ennesima forzatura della Casa Bianca, emblematica della concezione del potere sempre più consolidata all'interno dello studio ovale. Così Luca Celada sulla, diciamo, sui risvolti interni agli Stati Uniti d'America della notizia principale di questa mattina, quella che riguarda l'annuncio di Donald Trump su un imminente accordo valido per 60 giorni tra Washington e Teheran. La seconda apertura di tutti i quotidiani questa mattina, quindi la seconda notizia di primo piano, riguarda la politica nazionale italiana e in particolare le elezioni amministrative di oggi e domani in centinaia di comuni nello stivale. Andiamo a pagina 19 di Repubblica, inquadriamo un po' la cronaca e la valenza di queste elezioni amministrative nell'anno che precede le elezioni politiche in Italia. Su Repubblica andiamo a pagina 19, urne aperte per 6 milioni di elettori, la sfida da Venezia a Messina è un test per il governo. Oggi e domani si torna al voto con l'incognita dell'affluenza. Si eleggono i sindaci in 18 città capoluogo di provincia. Il centro-sinistra cerca la sua rivincita in Laguna, cioè a Venezia, dove attualmente governa il centrodestra. È il primo appuntamento elettorale dopo il referendum, scrive Concetto Vecchio, pagina 19 di Repubblica, ma potrebbe essere anche l'ultimo prima delle elezioni politiche. Quindi il voto di oggi e domani, 6 milioni e passa di italiani chiamati a eleggere 748 sindaci, di cui 18 di capoluoghi, è un piccolo test nazionale. È davvero in crisi il melonismo? Il campo largo ne uscirà rafforzato? Gli elettori torneranno ai seggi dopo l'exploit del 22 e 23 marzo o prevarrà ancora una volta l'astensionismo? E i giovani che hanno trainato il no al referendum, che faranno? Urne aperte dalle 7 alle 23 oggi, dalle 7 alle 15 domani. Si va al ballottaggio nelle città sopra i 15.000 abitanti se nessun candidato sindaco raggiunge il 50% più uno. In Sicilia basta il 40% per essere eletti. Il campo principale è Venezia. Il VIP più noto invece è Vincenzo De Luca a Salerno. Ci si chiede se la Toscana, Prato, Pistoia, Arezzo tornerà interamente rossa. Repubblica non mette le virgolette, ce le mettiamo noi. A Messina spiccano i 1.000 candidati messi in campo da Cateno De Luca, il Masianiello di Sicilia. Altre storie: Rocco Casalino, aspirante consigliere comunale a Ceglie Massapica nel Brindisino, il buon ritiro estivo di Giorgia Meloni. Maria Rosaria Rossi, la badante del berlusconismo che vuole diventare sindaca a Santa Marinella. Davide Ermini, ex vice del CSM, in campo a Figine Valdarno. Il suo predecessore a Palazzo dei Marescialli, Giovanni Legnini, che sogna di conquistare Chieti. E poi Avellino, dove parte favorito il centrosinistra di Nello Pizza, che riesce a far coabitare AVS e Mastella. E Reggio Calabria, che dovrebbe tornare al centrodestra del deputato forzista Francesco Cannizzaro, dopo gli anni tormentati della giunta Falcomatà. Venezia in copertina, quindi, secondo Concetto Vecchio. Dopo 11 anni di descamisadi di Luigi Brugnaro, che un tempo sognava lo sbarco con un proprio movimento nell'agone nazionale, si è dovuto fare da parte. Pertanto la partita è tra il suo assessore Simone Venturini, sostenuto dai partiti della maggioranza a Roma, e Andrea Martella, a lungo parlamentare del PD, appoggiato da un campo larghissimo. Partita incerta, sulla carta il mite Martella, 57 anni, è ritenuto più forte. Del resto Venezia, dall'elezione diretta, ha una lunga tradizione di sindaci di centro-sinistra, cominciata con Massimo Cacciari. Ma Venturini, 38 anni, da Marghera, può vantare un buon radicamento dopo oltre due lustri passati nella stanza dei bottoni. Chi vince a Venezia dà il senso di chi ha vinto o perso le amministrative, ha detto ieri Matteo Renzi. A Salerno i pronostici sono tutti per lui, l'inaffondabile Vincenzo De Luca, 77 anni. Sarebbe la terza volta, la prima fu nel 1993, ma è come se non fosse mai andato via. La sua firma di sceriffo, in corsivo, quella che ha trasformato la città nella Svizzera della campagna, volge nel mito, solo che nel frattempo sono passati troppi anni, troppa storia, e complice l'imitazione di Crozza, il politico e la sua maschera sono diventati nel frattempo indistinguibili. È un caso unico, De Luca corre con una propria lista, il PD fa desistenza, i 5 Stelle vanno da soli. Poi c'è la Toscana, non è più rossa da tempo. A Pistoia e Arezzo negli ultimi 10 anni hanno governato i meloniani. Ora il centrosinistra tenta con Giovanni Capecchi a Pistoia e Vincenzo Ceccarelli ad Arezzo di riprendersi il municipio. Prato è un capitolo a parte, qui il PD ha sempre governato, ma la sindaca uscente Ilaria Bugetti è finita in una brutta storia di corruzione e così è stato richiamato in servizio Matteo Biffoni, ex primo cittadino amatissimo. Biffoni e Capecchi sono favoriti. Ad Arezzo si deciderà quasi sicuramente al ballottaggio. La Toscana è una spia per capire se l'onda lunga di Fratelli d'Italia si è arrestata. Insomma, queste amministrative sono un po' come il midterm, un tagliando di metà stagione, un assaggio di quel che potrebbe succedere tra un anno. Tra i meloniani c'è nervosismo. Del resto la Premier si è tenuta alla larga da questa campagna elettorale, al contrario di Elly Schlein e Giuseppe Conte. A Chieti, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha definito Giovanni Legnini un pallone gonfiato e apostrofato il sindaco uscente Diego Ferrara come scemo. Se per lui sono uno scemo, perché mi sono posto a una ferrovia inutile, sono contento di essere scemo, ha replicato Ferrara. Cosa ha spinto Rocco Casalino a candidarsi per il Consiglio Comunale di Ceglie Messapica, 18.000 abitanti? Gli serve un passaggio locale per preparare la candidatura in Parlamento l'anno prossimo. Sorpresa ha suscitato la discesa in campo di Maria Rosaria Rossi. A chance, chissà, per non sbagliare nel suo ultimo appello elettorale, ha ringraziato anche chi non la voterà. Così una panoramica sulle elezioni amministrative di oggi, domenica 24 maggio, e domani, lunedì 25 maggio, in centinaia di comuni in tutta Italia. Con questo chiudiamo la rassegna stampa nazionale della domenica mattina. Ricordo che alle 10.30 torneremo in realtà sulle pagine dei quotidiani, sulle terze pagine, per andare ad approfondire alcuni spunti, alcuni temi che troviamo stamattina nei giornali, ma che ora non abbiamo tempo di approfondire. Quindi, per quanto riguarda i quotidiani nazionali, l'appuntamento è di nuovo alle 10.30 questa mattina. Tra poco andiamo a leggere invece quali sono i temi proposti dai quotidiani di carattere locale questa mattina. Prima un paio di spot non commerciali, qualche istante di musica, facciamo quindi una pausa e poi appunto la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto di questa domenica mattina di fine maggio.
4: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15.30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata, serata, quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15.30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
5: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino.
6: Scusami.
5: Perché non me lo posso permettere.
7: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
8: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo

Di nuovo buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per la rassegna stampa locale di questa domenica mattina, domenica 24 maggio. Andiamo a vedere le aperture e gli argomenti principali proposti dai quotidiani locali di Brescia più Repubblica Milano. Questa domenica mattina il Giornale di Brescia apre con questioni ambientali, acqua e inquinanti, le strategie antiveleni, microinquinanti, PFAS e residui di farmaci al centro della sfida per garantire qualità delle risorse idriche e sicurezza sanitaria. Microinquinanti, PFAS, pesticidi e residui di farmaci, sostanze invisibili ma sempre più al centro della sfida per la qualità dell'acqua. Nella nostra provincia cresce l'attenzione verso nuove tecnologie di depurazione e sistemi di controllo per ridurre i contaminanti presenti nei reflui e nelle risorse idriche. Il tema è stato affrontato in un convegno dedicato alla sicurezza sanitaria, al riuso delle acque e alla tutela ambientale in un contesto segnato da cambiamenti climatici e consumi in aumento che impongono strategie sempre più efficaci e monitoraggi costanti. Questa è l'apertura del Giornale di Brescia in prima pagina, viene approfondita e sviluppata a pagina 8 e 9. SOS microinquinanti, tra PFAS, reflui e controlli, nel bresciano si studiano nuove difese per l'acqua, tecnologie avanzate e sistemi di depurazione innovativi sono al centro della sfida per tutelare ambiente e salute. Forse bisognerebbe parlare anche non solo dei controlli, dei filtri, dei depuratori di quando si è già inquinato, ma si dovrebbe porre l'attenzione e sensibilizzare anche sulla prevenzione, cioè su un altro consumo delle risorse, del suolo e dell'acqua per aumentare sempre di più i profitti. Quindi si dovrebbe discutere anche di come e quanto e perché si produce, se per le necessità della popolazione o per gli extra e super profitti delle aziende che poi diventano anche extra e super inquinamento, anche diciamo evitabile, oltre che i depuratori e gli interventi a posteriori bisognerebbe pensare anche a questo. Ma andiamo a leggere l'articolo di Nicolò Rizzardi. La sempre maggior carenza di acqua aggravata dal cambiamento climatico in corso e dal sempre maggior aumento dei consumi impone un cambio di approccio nella gestione della risorsa idrica. Per fronteggiare l'aumento costante della domanda nella nostra provincia, il riuso di acque reflue trattate sta assumendo una rilevanza strategica sempre maggiore. Non mancano però alcune criticità. Le acque reflue, infatti, anche dopo i normali trattamenti depurativi, possono ancora contenere un'ampia varietà di sostanze contaminanti in grado di raggiungere l'uomo. Dei rischi legati alla presenza di microinquinanti nelle acque e nelle tecnologie da impiegare per ridurre la quantità si è discusso nel corso di un convegno tecnico che lo scorso venerdì Acque Bresciane ha organizzato a Lumezzane nell'ambito di un più ampio calendario di appuntamenti in occasione della giornata provinciale dell'acqua 2026. Ma che cosa sono questi microinquinanti? Si tratta di un gruppo di sostanze caratterizzate da un'elevata capacità di accumularsi nell'organismo dando origine a effetti tossici a lungo termine. Tra queste maggiormente preoccupanti sono i microinquinanti emergenti, MIE. Questa categoria comprende non solo pesticidi e composti industriali, ma anche farmaci e prodotti per la cura personale. Ad essa si affiancano i cosiddetti PFAS, sostanze presenti in oggetti di uso quotidiano come capi d'abbigliamento impermeabili, tappeti, detersivi. Queste sostanze, presenti sia nei residui di processi industriali sia come scarti nel metabolismo umano,

dei reflui. Per fare ciò, l'azione degli enti gestori del servizio si sta muovendo lungo due binari paralleli: da un lato attraverso meccanismi di prevenzione dei rischi, dotandosi di appositi piani di sicurezza dell'acqua, PSA, che prevedano un complesso sistema di controllo e analisi della risorsa idrica, individuando le zone del territorio più problematiche e in cui questi inquinanti sono maggiormente presenti. Dall'altro, avendo un quadro conoscitivo del fenomeno il più completo possibile, attraverso azioni attive di potabilizzazione delle acque tramite l'uso di tecnologie avanzate. La sfida è quella di rendere più performanti gli impianti di depurazione esistenti e di affiancarli ad altri di nuova generazione. È bene comunque sottolineare che nel corso del 2024 ARPA Lombardia ha condotto un'ampia attività di monitoraggio sulla presenza di PFAS nelle acque superficiali del territorio bresciano. La campagna ha prodotto circa 30 campionamenti delle acque nel fiume Mella, 56 nel Chiese e 32 dell'Oglio. Ad essi si sono aggiunti 6 campionamenti ciascuno delle acque dei laghi Didro e Diseo. I risultati pubblicati lo scorso dicembre hanno rilevato che la presenza di questi microinquinanti nel bresciano è risultata piuttosto contenuta. Nel complesso emerge quindi una situazione sotto controllo, ma che richiederà monitoraggi continui e investimenti sempre più importanti nelle tecnologie di depurazione per garantire sicurezza sanitaria e sostenibilità nell'uso della risorsa idrica. A pagina 9 su questi temi abbiamo l'intervento e l'articolo di Alessia Tagliabue. Gobbia, da peggiore della Lombardia a torrente di nuovo vivo. Nel corso d'acqua lumezzanese sono tornate le alghe e anche i test con le trote hanno dato buoni risultati. E poi c'è anche a caccia di nuove falde con un elicottero e un'antenna, lavori di A2A ciclo idrico. Questa l'apertura del giornale di Brescia questa mattina. Andiamo sulle Brescia Oggi. È sulle elezioni amministrative per quanto riguarda la provincia di Brescia. 10 comuni scelgono il sindaco, alle urne oltre 66.000 bresciani. Siamo a pagine 21, 22 e 23. A pagina 22 e 23 abbiamo il prospetto con tutti i vari candidati sindaco dei comuni, quindi proprio con i volti, la lista e il nome. Quindi un riassuntone, diciamo schematico, sul Brescia Oggi a pagine 22 e 23 dei candidati sindaco nei 10 comuni al voto oggi e domani nella provincia di Brescia. E abbiamo l'articolo riassuntivo di Cinzia Reboni a pagina 21 su questo, sul Brescia Oggi. 10 comuni scelgono il nuovo sindaco, chiamati alle urne 66.845 bresciani. La parola passa agli elettori, il verdetto alle urne. Oggi e domani andrà in scena la mini maratona elettorale chiamata a rinnovare i sindaci e i consigli comunali di 10 paesi della provincia di Brescia. I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, quando inizieranno le operazioni di spoglio. Nel pomeriggio di domani ci saranno i verdetti, con la possibilità di successivo ballottaggio solamente a Rovato. Possono votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. Le persone neomaggiorenni che andranno ai seggi per la prima volta sono meno di 2.000. L'elettore dovrà presentarsi alla sezione con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Oltre alla carta d'identità sono considerati documenti validi anche la patente di guida e il passaporto. Se ha smarrito la tessera elettorale o ha esaurito gli spazi disponibili, l'elettore potrà richiederne una nuova agli uffici elettorali del comune. In questa tornata ci sono 34 liste, 23 candidati sindaco, 457 aspiranti consiglieri comunali a caccia di uno dei 128 posti disponibili. Il test elettorale coinvolgerà più di 66.000 bresciani. Sono solo 4 le candidature alla fascia tricolore declinate al femminile: sono Susanna Reguitti a Mura, Paolo Sempio a Roncadelle, Valentina Bergo e Gabriella Marini a Rovato. Nelle liste dei 10 comuni sono inserite in totale 189 aspiranti consigliere comunali. 4 i sindaci uscenti in cerca di conferma: Stefano Sala a Capriano, Lorenzo Olivari a Quinzano, Roberto Groppelli a Roncadelle, Renato Pasinetti a Travagliato.
Acellatica con un solo candidato, l'avversario fa

0: fantasma sarà l'astensionismo. Anche se in questa tornata il quorum è stato abbassato, l'affluenza dovrà superare il 40% degli aventi diritto al voto ed è indispensabile ottenere almeno la metà dei voti validi. Nella sua corsa solitaria c'è Marco Grassini, che come vice sindaco ha preso in mano le redini del comune a giugno 2025 in seguito alla prematura morte del primo cittadino Marco Marini. Sfida secca invece con due candidati a Capriano, Cortefranca, Mura, Quinzano e Roncadelle. Tre i candidati a Magasa, come ha travagliato. Oggi e domani si vota. Questa l'apertura del Brescia Oggi. Abbiamo poi il Corriere della Sera di Brescia. Una delle due aperture è sempre sulle elezioni. Oggi e domani alle urne in 36.000 per 10 sindaci. Qui i numeri un po' discordanti da quelli forniti dal Brescia Oggi, che parla di 66.000 bresciani, esattamente 30.000 in più. Poi abbiamo la seconda apertura del Corriere della Sera di Brescia. Abbiamo già parlato delle elezioni amministrative in 10 comuni in provincia di Brescia. La seconda apertura del Corriere della Sera di Brescia è questa. Sui dati Istat in città, a Brescia, aiuti per 1.400 famiglie. Il rapporto annuale traccia un panorama preoccupante anche per la nostra provincia: meno nati e meno crescita. E ci sono le parole anche dell'assessore ai servizi sociali del comune di Brescia, Marco Fenaroli. Andiamo a vedere l'articolo di Thomas Bendinelli a pagina 3, accompagnato dall'intervista a Fenaroli. Pagina 3, in taglio alto abbiamo meno nati e stipendi che non crescono, in città chiedono aiuto 1.400 famiglie. Il rapporto annuale Istat traccia un panorama preoccupante anche per la provincia bresciana. Il rapporto annuale 2026 dell'Istat, diffuso nei giorni scorsi, fotografa un'Italia immobile tra culle vuote, salari stagnanti, mobilità sociale bloccata e carichi familiari ancora in larga parte sulle donne. Più che uno scatto, a dire il vero, un lungo piano sequenza che si trascina da anni. E i segnali che arrivano da Istat, Banca Italia e OCSE suggeriscono che anche il prossimo futuro avrà tinte poco rassicuranti tra crescita minima del PIL e prezzi ancora in aumento. Il rapporto rileva che in 20 anni il PIL reale italiano è cresciuto di meno del 2% contro oltre il 20% registrato da Spagna, Francia e Germania. Dal 2019 a oggi i salari reali erosi dall'inflazione hanno perso più dell'8%. Intanto il 27% dei giovani nati tra il 1980 e il 1994 occupa una posizione sociale più bassa rispetto a quella dei genitori, segnale evidente di un ascensore sociale inceppato. Cresce l'occupazione femminile, ma i carichi familiari continuano a pesare quasi interamente sulle donne. Secondo l'Istat, il 69% delle attività domestiche viene ancora svolto da loro. Anche Brescia riflette molte delle fragilità nazionali, scrive Thomas Bendinelli sul Corriere della Sera di Brescia. La natalità continua a diminuire. Se 10 anni fa il tasso era di 9 nati ogni 1.000 abitanti, oggi è poco sopra i 6. Sempre più vicino alla media italiana. La crescita naturale negativa dal 2014 viene compensata soltanto dall'arrivo di immigrati. In parallelo cresce il numero di famiglie che chiedono aiuto. In città sono quasi 1.400 quelle che ricevono sostegni economici dal comune, mentre circa 11.000 persone si affidano ai pacchi alimentari distribuiti dalla rete solidale composta da Caritas e associazioni di volontariato. Sul fronte del lavoro l'occupazione tiene, ma resta ampio il divario di genere. Nella provincia bresciana lavora il 57% delle donne, circa 20 punti in meno rispetto agli uomini. Un dato legato anche alla struttura produttiva del territorio, ancora fortemente orientata verso industria, edilizia e agricoltura. Eppure anche il manufatturiero perde terreno. Secondo un recente studio di Confindustria, in 20 anni gli addetti sono passati da 176.000 a 155.000, con un calo vicino al 12%. Sul fondo resta anche il nodo dell'istruzione, con un numero di laureati inferiore alla media nazionale ed europea. Per questo l'Istat avverte che la sfida dei prossimi anni sarà evitare che disuguaglianze sociali, economiche, sanitarie e territoriali si cristallizzino ulteriormente investendo su istruzione, welfare e capitale sociale. Questo è l'articolo di Thomas Bendinelli, a pagina 3 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, che, come dicevo, è accompagnato dalle parole rilasciate in un'intervista dall'assessore al welfare del Comune di Brescia, Marco Fenaroli. Anche nel nostro territorio stanno emergendo fragilità sempre più evidenti, costi welfare scaricati sempre più sul locale. Il fisco dovrebbe essere lo strumento correttivo delle contraddizioni sociali, ma in Italia non è più così. In città, a Brescia, c'erano 6.000 persone che ricevevano il reddito di cittadinanza. Ora l'assegno di inclusione è per poco più di 3.000 persone. Così Fenaroli, sul intervistato dal Corriere della Sera di Brescia. Rimaniamo a Brescia prima di chiudere con i Repubblica Milano. Torniamo sulle pagine 8 e 9 su cui siamo già stati del Giornale di Brescia per due segnalazioni. Da una parte il Leonardo, liceo Leonardo, racconta la strage di Piazza della Loggia. 20 ragazze e ragazzi saliranno sul palco lunedì per testimoniare che della violenza non si può cancellare la memoria. Sono 20 studenti del gruppo teatro del liceo scientifico cittadino Leonardo che metterà in scena al teatro Dermast lo spettacolo La Piazza, dedicato alle commemorazioni della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. L'iniziativa rappresenta l'esito del laboratorio teatrale del liceo guidato da Valeria Lotta e Alice Salogni in collaborazione con l'associazione I Sogni in Tasca, il Comune di Brescia e la Casa della Memoria. Questo da una parte. Dall'altra, un altro progetto, martedì all'Abba Ballini una giornata sulla violenza di genere, quindi la scuola sensibilizza sulla violenza di genere. Un'iniziativa che si svolgerà alla Baballini, ma che coinvolge 60 istituti. Ma tornando alla strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia, abbiamo anche un'altra iniziativa segnalata dal Brescia Oggi. In prima pagina, sotto la testata, un piccolo riquadro, la pubblicazione sulla strage Piazza Loggia, storia e memoria, nel libro dell'ex sindaco Corsini, Paolo Corsini. L'articolo è a pagina 40 dell'edizione di oggi, quindi un nuovo lavoro sulla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 a Brescia. La strage nel ricordo di Corsini, l'ex sindaco di centrosinistra, quel 28 maggio 1974 era in Piazza della Loggia, memoria e analisi storica e politica nel suo libro Una bomba fascista. Questo il titolo del libro di Paolo Corsini, Una bomba fascista. Ne parla Flavio Marcolini a pagina 40 del Brescia Oggi di questa mattina. Paolo Corsini è intervenuto più volte anche ai nostri microfoni, anche sulla strage di Piazza della Loggia, anche nel ciclo di trasmissioni del 2024 da noi realizzato in occasione del 50° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Aveva ricordato come all'epoca faceva parte del Partito Comunista Italiano ed era in Piazza della Loggia quando esplose la bomba. Adesso pubblica questo libro, Una bomba fascista. Come dicevo, passiamo in conclusione della rassegna stampa locale di questa domenica mattina su Radio Onda d'Urto, sulle pagine di Repubblica Milano. Questa è l'apertura, cantieri stradali, la mossa per tutelare lavori e imprese. Per gli effetti della crisi di Hormuz, il costo dell'asfalto è cresciuto fino al 25% e il comune rialza gli appalti. Vogliamo evitare che le aziende rimangano ferme. La guerra in Iran, scrive Miriam Romano su Repubblica Milano, arriva fino alle strade di Milano e rischia di rallentare asfaltature, manutenzioni e cantieri dei binari dei tram. Per questo la giunta di Beppe Sala ha approvato una delibera ad hoc. Se il costo dell'asfalto aumenta in modo straordinario, il comune potrà riconoscere alle imprese una compensazione economica per evitare che lavorino in perdite. Abbiamo poi il voto in Lombardia, i quattro focus sulle situazioni calde, scrivono Alessandra Coric e Federica Venni. a essere chiamato al voto è il 6,5% dei lombardi, ovvero 657.000 elettori, che oggi e domani potranno andare ai seggi per stabilire chi dovrà guidare le loro amministrazioni per i prossimi 5 anni. Urne aperte oggi fino alle 23, domani fino alle 15, 93 comuni della Lombardia. Tra le amministrazioni chiamate a essere rinnovate, allora, ci sono due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, e poi diverse città che in chiave politica contano, a partire da Vigevano, che con i suoi 62.000 abitanti è il comune più popoloso al voto, fino ai 5 sopra i 15.000 abitanti in provincia di Milano, ovvero Corsico, Segrate, Bollate, Parabiago e Legnano. Così la panoramica sulle elezioni amministrative a livello regionale lombardo. E poi abbiamo questo approfondimento di Ilaria Carra, in prima pagina in taglio centrale su Repubblica Milano: le ultime ore della Öpli tra musica e scaffali ormai vuoti. L'articolo è a pagina 4 dell'edizione di stamattina della pagina milanese di Repubblica. Le ultime ore della Öpli con una festa dal sorriso amaro, avremmo potuto farcela. Domani finirà una storia milanese, da martedì per una cinquantina di dipendenti scatterà la cassa integrazione. Non è che chiude una libreria, ma chiude la libreria, non c'è un altro posto così. Nino Romeo, 26 anni, tra questi scaffali, reparto fotografia, liquidato. L'adesivo sul petto fa sintesi del sentimento collettivo di chi qui ci ha trascorso la vita, ma anche di una città intera. L'ultimo sabato di vita della Öpli è una festa mesta dal sorriso amaro di dipendenti, clienti e milanesi. Sei anche tu al 50%? Chiede a Nino un ex collega, Giovanni, fondatore reparto grafica. Tenta di scherzarci su. In tanti, intanto, sono venuti in libreria in solidarietà. Il quaderno dei pensieri non ha più posto per scrivere. Così Repubblica Milano sulla chiusura della libreria Öpli. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto di questa domenica mattina, domenica 24 maggio. Tra pochissimo, giusto il tempo di un paio di spot non commerciali, e passiamo la linea alla trasmissione per le più piccole e più piccoli qui su Radio Onda d'Urto. Siamo Gatti, Elena è già pronta nello studio Viola per la diretta, e quindi un paio di spot e passiamo a lei la linea, e noi come redazione informativa torniamo alle 10.30 con le terze pagine.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

nome CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Covas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Buongiorno, buongiorno bambine e bambine, buongiorno e ben ritrovati anche stamattina, domenica 24 maggio. Ma ci pensate che siamo già quasi ormai alla fine della scuola? Cioè, davvero mi sembra ieri che si ricominciava con Siamo Gatti, con la nuova stagione di Siamo Gatti a settembre e plam, siamo già quasi a giugno. Incredibile. Io sono Elena e questa è Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Benvenuti e stamattina di cosa parliamo? Visto che siamo ormai quasi in direzione vacanze, e allora voglio parlarvi di acqua e di mare, perché domenica scorsa vi ho letto una storia molto molto dolce di Roberto Piumini sulle conchiglie, su una bambina che vede i colori tramite attraverso delle conchiglie magiche e le conchiglie dei colori, una storia di fantasia molto carina, al che ho detto sì, parliamo di mare e parliamo di conchiglie. E allora io direi di incominciare con una canzone e poi via via via con la trasmissione, e ci sono anche degli indovinelli un po' speciali stamattina, quindi sì, ci sono degli indovinelli molto molto speciali, quindi attenzione, prontissimi allo 030 45 670, quando partirà la sigla della Pantera Rosa, perché arriverà prima o poi la Pantera Rosa con gli indovinelli, e io so perché me l'ha accennato che sono molto particolari stamattina. Ed ecco la prima canzone, Amico Mare.

Amico mare, sì, perché il mare è davvero un nostro prezioso amico, preziosissimo direi. Allora, ma innanzitutto torniamo indietro, sapete che a me piace partire sempre dall'inizio. Il mare è formato da acqua, giusto? Infatti, innanzitutto cos'è l'acqua? È una molecola. Una molecola, cos'è una molecola? La molecola è una particella formata da uno o più atomi che possono essere uguali o diversi tra loro. E l'atomo è la più piccola unità chimica di una sostanza, è quella più piccola che noi siamo riusciti a trovare. E l'insieme di questi atomi forma una molecola. E l'acqua è una molecola, quindi non è un atomo singolo, ma sono più atomi insieme. Infatti acqua si scrive H2O, che in chimica si scrive così, e H sta per idrogeno e O sta per ossigeno. Quindi sono più atomi insieme, è una molecola, ed è la molecola più importante, io direi quasi tra le più importanti. Allora, è trasparente, è liquida, è in sapore e si trova ovunque, nei fiumi, nei laghi, nei mari, negli oceani, nell'aria, perché c'è anche nell'aria, e in tutti i corpi viventi. E dicevo che è fondamentale perché è indispensabile per la vita dell'uomo, lo sapete anche voi. Noi abbiamo bisogno di acqua per vivere, tutti gli animali e tutti i vegetali. Pensate che per esempio il corpo umano è composto circa dal 50-60% di acqua. Ogni nostra cellulina del corpo, dappertutto, bambini, ogni organo, ogni pezzettino del nostro corpo, c'è una cellula che contiene un briciolino di acqua. È indispensabile perché ci aiuta a regolare la temperatura del nostro corpo, a eliminare le sostanze di rifiuto, a trasportare le sostanze utili, cioè nutrienti. È fondamentale per far funzionare tutti i nostri organi interni, lubrifica le articolazioni, i tessuti, la bocca, mantiene elastica la pelle, le mucose, tutti i tessuti, insomma fa un sacco di cose l'acqua. Ma non solo noi, a tutti gli animali, perché anche noi siamo animali, tutti gli animali, ma a tutti i vegetali. Quindi la domanda spontanea che viene è: ma la vita può nascere se non c'è acqua? C'è un essere vivente e può sopravvivere senza acqua? Allora, sappiamo benissimo che un essere vivente trasforma l'energia e si riproduce grazie a tantissime reazioni chimiche che senza l'acqua non potrebbero avvenire, ma ci sono alcuni esseri viventi piccolissimissimissimi che si chiamano tardigradi, rotiferi e nematodi, che praticamente non si vedono a occhio nudo, né? Bisogna avere un microscopio bello per riuscire a vederlo, però sono esseri viventi microscopici, piccolissimi, che possono fare anche a meno dell'acqua e sono in realtà molto molto studiati, non per sempre, ma per lunghi periodi della loro vita. Se loro decidono di fermare la loro vita come se fosse una specie di letargo, loro possono fare a meno dell'acqua. Insomma, si seccano e stanno lì, ma non muoiono e poi riprendono. È incredibile. Ma noi non dovevamo parlare di questo, ma dovevamo parlare del mare, del mare. Allora, io non so se a voi piace di più andare in vacanza al mare, in montagna, ma così, questa puntata è dedicata al mare. Miliardi di anni fa, la Terra, chi lo sa, probabilmente era tutta ricoperta di acqua. Cioè, allora, all'inizio la Terra era incandescente, lo sappiamo tutti, c'era caldissimissimo. Poi, si formò l'atmosfera terrestre, perché tutto ciò che usciva dai vulcani, cioè gas, vapore acqueo, non scappava più poi nello spazio, perché si formò questa atmosfera creata ovviamente con i gas, e quindi rimaneva vicino alla Terra tutta questa roba che usciva dai vulcani, o rimaneva vicino alla Terra, cioè intorno alla Terra, o ricadeva sulla Terra stessa, e spesso ricadeva sotto forma di acqua. Insomma, il pianeta Terra nel tempo poi si raffreddò, e tutta questa nuvola di gas e acqua che c'era in giro, tutto questo vapore acqueo che c'era dappertutto, e raffreddandosi la Terra cominciò a piovere.
ma pare che piove per milioni di anni, bambini, milioni di anni di pioggia, mamma mia che noia. E l'acqua si accumulò così tanto, perché era tantissima quest'acqua, formando mari e oceani. Ma gli scienziati hanno varie teorie diverse. C'è chi dice che l'acqua ricoprì tutte le terre e quindi diventò un pianeta blu, completamente un pianeta solo di acqua. C'è chi sostiene invece che ci furono prima delle terre emerse e poi arrivò tutta questa acqua, e che non fu il nostro pianeta solo fatto di acqua, ma di terra e acqua da sempre. C'è chi dice anche che una parte della nostra acqua sia stata portata da asteroidi o insomma stelle comete, da alcune collisioni con altri pianeti che erano fatti di ghiaccio, per cui hanno portato l'acqua sulla Terra. Insomma, le teorie sono tantissime. Fatto sta che l'acqua si è formata nel tempo, o appunto è arrivato anche dallo spazio, non si sa. E tutta quest'acqua qui formò un immenso oceano. E pensate che i continenti non esistevano. All'inizio c'era solo un unico grande continente, la Pangea, che forse è stata l'unione di piccole isole vulcaniche che si erano unite, non si sa. Fatto sta che i continenti come li conosciamo adesso non c'erano. C'era un'unica isola grandissima, circondata da un oceano immenso. Poi la Pangea si spezzò lentamente, dando origine ai continenti che ci sono oggi: l'Europa, l'Africa, l'America, l'Asia, l'Oceania, l'Antartide. Pensate che la nostra Terra non era così miliardi o milioni di anni fa, e tra centinaia e milioni di anni in futuro sarà ancora diversa da come la conosciamo oggi, da come è rappresentata sulle cartine geografiche o sul mappamondo. Perché la Terra è sempre in movimento, le placche tettoniche che ci sono sotto si stanno spostando, alcuni mari si stanno rimpicciolendo e altri si stanno ingrandendo. Insomma, la storia è una cosa fantastica, pensare alla storia del nostro pianeta, e ancora un sacco di cose non si conoscono e chissà cosa si scoprirà in futuro. E in tutta quest'acqua sono nate le prime forme di vita. Sì, le prime forme di vita sul nostro pianeta sono nate proprio nell'acqua. È incredibile. E poi man mano sappiamo che l'evoluzione ha portato poi alla differenziazione di questi piccoli organismi che c'erano all'inizio. Insomma, poi l'evoluzione li ha evoluti, appunto, son cambiati nel tempo fino ad arrivare alle specie che conosciamo oggi, compreso l'essere umano. E il mare oggi occupa circa il 70% della superficie terrestre ed è fondamentale per regolare il clima, produce gran parte dell'ossigeno e ospita milioni di specie viventi. L'oceano e il mare sono fondamentali, ma sono fondamentali proprio per la vita di tutto il pianeta e per tutte le forme viventi che ci sono. Il mare e l'oceano sono salati, sì, l'acqua del mare e dell'oceano è salata. Perché? Perché il sale deriva soprattutto da tutti i minerali trasportati dai fiumi, dalle rocce, disciolte lentamente nell'acqua nel corso di milioni di anni. Cioè, una volta era solo probabilmente acqua dolce, come se fosse un fiume, un lago, ma dopo milioni e milioni di anni tutto ciò che è stato trasportato dalla terra verso il mare ha fatto sì che l'oceano divenne salato. Allora, io direi allo 030-45670 di incominciare col primo indovinello. Sì, perché la pantera rosa, infatti ero distratta mentre parlavo, perché c'era qui la pantera rosa che mi girava intorno, e quando arriva e gira intorno a me io mi distraggo, accidentolina, mannaggia lei. Con questi occhioni gialli, poi mi fa sempre un po' così, un po' timore. Allora, il primo indovinello in realtà è un indovinello particolare, perché vi faccio ascoltare un suono e voi dovete indovinare di quale animaletto si tratta. E secondo me il primo è veramente semplicissimo. Siete pronti, bambini e bambine? Ascoltate, eh?
Allora, di cosa si tratta? 030-45670. Che animaletto è? Alcuni non lo sopportano. Alcune persone trovano questo suono irritante. Altri invece, come a me, tutto sommato, non mi dà fastidio. È vero che quando questi animaletti sono in tantissimi, uno vicino all'altro sugli alberi, sui tronchi degli alberi, succede che il rumore diventa veramente molto molto forte. Ve lo faccio riascoltare. (Sussurra) 030 45670. Che rumore era? Che suono era? Che animaletto era? Allora, 030 45670. E intanto che ci pensate, vedo che nessuno sta ancora telefonando, è un indovinello facilissimo. Io vi faccio ascoltare una storia che ci ha letto Galatea l'anno scorso, che si chiama proprio La Marea, e direi che ci sta proprio con l'argomento di stamattina. Ah no, vediamo, forse c'è una chiamata.

0: pronto, pronto.
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Barbara.
0: Sei Barbara?
1: Sì, Barbara.
0: Ok, Barbara, quanti anni hai? Sei grande?
1: Sì, 31. Vado di mattina con i miei amici, con i miei figli.
0: Ah, ok. Come si chiamano i tuoi figli?
1: Marti, dillo.
0: Oddio.
1: Martina e Ale.
0: Ok, devi ridire tu perché veramente li sento lontanissimi, quindi non riesco a sentirli bene.
1: Ok.
0: Ok, c'è magari un ritorno della radio. Se hai la radio, abbassala. Se
1: okay.
0: La radio.
1: Togliamo,
0: ecco.
1: Togliamo.
0: Grazie, altrimenti
1: prego.
0: Non sento niente perché sento tutto un riverbero che mi faccio fatica. Allora, hai detto che si chiamano i tuoi figli?
1: Martina e Alessandro.
0: Martina e Alessandro, ciao ragazzi! Quanti anni avete?
2: Quanti anni hai?
0: Martina 6 e Alessandro?
2: Così, quindi 3.
0: 3. Così, oh! Martina, Alessandro, sono contenta di sentirvi. Siete in giro in macchina con la vostra mamma. Ma dove abitate? Città, paese?
2: A Castelcovati.
0: Come?
2: A Castelcovati.
0: Ok, a Castelcovati. Allora, io voglio sentire da questi due bambini un urlo se vi piace il mare sì o no. Vi piace il mare?
2: Sì.
0: Ok. Qual è la cosa che vi piace di più del mare?
2: La spiaggia.
0: La spiaggia. E avete mai fatto un castello con la sabbia?
2: No. Come no?
1: Una torre grandissima.
0: Una torre grandissima. Avete mai raccolto una conchiglia? Sono belle le conchiglie, vero? Anche a me piacciono un sacco. Dopo vi racconto come sono fatte le conchiglie, da dove nascono. Allora, intanto però, al mio 3 dovete rispondere allora all'indovinello. Di quale animale si trattava? 1, 2, 3.
2: Cicale.
0: Le cicale! Bravissimi! Grazie di aver chiamato. Grazie mille. Ciao Martina, ciao Alessandro, un bacione, buona domenica.
2: Salutiamo anche papà perché sennò si sente.
0: Ah, giusto, salutiamo anche il papà che si chiama. Ok, un saluto anche al papà.
2: Grazie.
0: Ciao, buona domenica, ciao. Ma che bella telefonata. Mi è piaciuta un sacco. Allora, ringrazio. Allora, il prossimo indovinello è dopo la storia e quindi anche Martina e Alessandro, che sono in macchina, ascolteranno questa storia sicuramente perché è molto carina e si intitola La Marea.
3: La Marea di Claire Ellen Welsh e Aisling Lindsay. Certe volte il nonno si scorda le cose. Come ha fatto il giorno che siamo stati in spiaggia a guardare la marea che saliva? La mamma dice che il nonno mi vuole tanto bene, ma che a volte va un po' in confusione. Dice anche che deve essere una bella seccatura dimenticarsi come si fanno le cose. E io sono d'accordo con lei. Come quella volta in cui non riuscivo a ricordarmi come infilare le scarpe e la maestra mi ha aiutata. Così, quando siamo in spiaggia, tengo il nonno per mano. Costruiamo fortini e castelli. Siamo il re e la regina dei ritini da pesca e delle conchiglie. E guardiamo la marea che sale. Facciamo un picnic al sole. Ma dove sono finiti tutti i panini? Io voglio molto bene al nonno, ma certe volte, quando fa delle cose sciocche, mi arrabbio. E allora cerco di pensare che deve essere davvero spaventoso dimenticare. Come quella volta che avevo sotterrato il mio orsacchiotto e la mamma mi ha aiutato a cercarlo. Così, quando siamo in spiaggia, do un grosso bacio al nonno. Andiamo a cercare le stelle marine addormentate. Saltiamo di pozza in pozza e guardiamo la marea che sale. Ma se il nonno si scordasse di me? Deve essere bruttissimo dimenticare qualcuno a cui vuoi bene. Io non ho mai dimenticato nessuno davvero importante. La mamma dice che i ricordi del nonno sono come la marea, certe volte tanto veri e vicini da poterli quasi toccare, altre volte lontani e irraggiungibili. Ma io so che per lui è più bello stare con me che farsi accarezzare dalle onde, sentire la sabbia sotto i piedi e prendere il sole. All'improvviso sentiamo delle voci. Dalla baia accanto arrivano risate e voci felici. Tutti sorridono. Ma il nonno è quello che sorride di più di tutti. Ci facciamo dare delle monetine, lecchiamo il gelato con gusto fino alla fine e guardiamo la marea. Ecco, la marea è salita. Entriamo piano con le punte dei piedi, poi balliamo in mezzo al mare mosso perché la marea è salita. Ci facciamo inondare dagli spruzzi, salutiamo i gabbiani che sorridono perché la marea è salita. Dopo svuotiamo le tasche e mettiamo ad asciugare i vestiti pieni di sabbia. Laviamo via il sale dalla pelle e ci stringiamo vicini vicini a farci le coccole. A parlare del giorno in cui abbiamo guardato salire la marea. Perché il nonno non si ricorda più le cose come una volta. Ma io gli voglio bene proprio come prima e so che lui ne vuole a me.

Ma quanto era bella questa storia? Allora, stavo litigando con le cuffie perché all'improvviso non si sente più niente. E allora questo mio silenzio era dovuto alle cuffie che non si sente più. Ma non importa! Eccomi qua! Allora, bambine e bambine, vi è piaciuta la storia? La marea? Ma io direi di iniziare subito con un altro indovinello. Sigla della Pantera Rosa. E pronti col telefono in mano, lo 030 45670 per indovinare il secondo animaletto che in queste notti si incomincia, non magari in pieno centro, in piena città, ma un animaletto che si sente la notte. Animaletto non tanto perché non è molto piccolo, però eccolo qua, ascoltate.

Allora, secondo voi di cosa si tratta? Che animale notturno è? Op, ho già detto notturno, ho già dato un indizio. Allora, secondo voi lo 0345670 di che animale si tratta? Ve lo faccio risentire, dai.

È un po' inquietante, né? 030 45670 per indovinare di che animale si tratta. Dai, dai, ma voi sparate, poi va bene. L'importante è sentirci un pochino, insomma, stare un attimo insieme al telefono. E allora, abbiamo parlato di mare, ma voglio parlare anche di conchiglie. Come dicevo prima, Martina e Alessandro, che hanno detto che a loro piace un sacco il mare e hanno raccolto ancora le conchiglie, che sono strabelle. Le conchiglie sono delle strutture dure, resistenti, create soprattutto da dei molluschi marini, quindi non è che nascono così come sono, sono create da molluschi marini per proteggere il loro corpicino, che è tutto molle e delicato. Sono composte da carbonato di calcio, per chi vuol sapere chimicamente da cosa sono composte, e vengono costruite lentamente dall'animale stesso durante la crescita. Quindi mentre cresce il mollusco, lui produce questo carbonato di calcio e fa crescere anche la conchiglia, la sua casetta. Possono avere forme diverse, le avrete viste, ci sono quelle a spirale, quelle che fanno proprio la spirale, le chiocciole marine, o possono essere a ventaglio, come quella delle cappe sante, insomma, o le vongole. O possono essere lunghe e affusolate a punta, come l'unicorno di un unicorno, insomma. Poi tondeggianti o anche irregolari. Hanno colori vari, possono essere bianche, rosa, viola, striate o arancioni, marroni, maculate. Alcune sono lisce, mi viene in mente quella delle cozze, che sono piuttosto lisce, e altre molto ruvide. E altre ricoperte da addirittura delle spine, sempre fatte in carbonato di calcio, insomma delle puntine, per difendersi. Le conchiglie non sono solo dei gusci vuoti, perché quando l'animaletto è vivo, le conchiglie rappresentano la loro casa, il loro rifugio, la loro difesa contro i predatori, contro le onde o gli urti, contro le rocce o coralli. E le conchiglie crescono assieme al mollusco, che aggiunge nuovi strati man mano che diventa troppo stretta o troppo piccola. Ma sapete che è quasi come una magia? È veramente incredibile.

mattina io sto litigando con le cuffie perché non si sente niente, e a non sentire io faccio fatica. Perché voi dovete sapere, e potreste saperlo perché siete tutti invitati qui a fare la puntata insieme a me, bambine e bambine, io ogni tanto mi dimentico di dirlo tutte le domeniche, ma se voi voleste venire qua in trasmissione insieme a me in studio a condurre la trasmissione Siamo Gatti, potete farlo, basta contattarmi, magari cercando Siamo Gatti sui social, cui sono sicura che voi siete già iscritti. In ogni caso mi cercate lì, mi contattate, oppure telefonate in radio, sempre lo 030 45 670, e vi daranno i miei recapiti, in modo così ci mettiamo d'accordo e potete venire qui. Ogni tanto succede che qualche bambino o bambina venga qua in studio e di solito si divertono tantissimo e vedono come funziona la radio, vedono il computer, il mixer, insomma tutto lo studio, e anche voi bambini potreste indossare le cuffie, avere un microfono come ce l'ho io, e quindi capireste l'importanza di avere delle cuffie che funzionano che in questo momento io non ho. A parte questo, continuiamo con la nostra storia. Io direi però, visto che non rispondete all'indovinello e non sapete dirmi che animale è questo ed è impossibile, riesco

0-30-4-5-6-7-0 per dire che animale è questo animale notturno. O forse è arrivata una telefonata, vediamo. Intanto ascoltiamolo.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao.
0: Allora, siete ancora Martina e Alessandro?
2: Sì.
0: Sì. Avete fatto benissimo a telefonare. Vediamo se avete indovinato che suono è, di che animale si tratta. Provate, dai. Cos'è?
2: Uffo.
0: Ma siete stati bravissimi! Ancora, ma un applauso! Ma strabravi, sì, è un gufo! Voi l'avete mai visto un gufo?
2: No,
3: no!
0: Ma guardate, io l'ho visto volare, ma da lontano. Ma da vicino, vicino, proprio vicino, vicino, neanche io. Ma mi piacerebbe un sacco. A voi non piacerebbe vedere un gufo?
2: Sì?
0: È grosso, eh? Grazie Martina e Alessandro di aver chiamato, siete stati bravissimi, vi riauguro una buona domenica. Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao. Eh sì, era proprio il gufo. E adesso invece ci ascoltiamo una canzone che parla di... no, non ve lo dico. Sì, dai, ve lo dico. Non parla di mare stavolta, ma parla di scuola. Ma la scuola della mia fantasia. E vediamo se questa canzone corrisponde anche alla vostra di fantasia. Anche voi la vorreste così, la scuola? Boh, ascoltiamola.

Ma che scuola fantastica, ma che scuola fantastica. A voi piacerebbe una scuola così? Non lo so, ma io lancio ancora un altro indovinello. Allora, il primo avete indovinato, cioè in realtà ha indovinato Martina e Alessandro alle cicale, il secondo era il gufo, bravissimi, hanno sempre indovinato loro. Io provo a lanciare anche il terzo e vediamo. Questo è un animale un po' più grosso, rispetto a parecchio più grosso, ma non fatevi confondere, ascoltate bene. Allora, non è un dinosauro e non è neanche un leone, non è un ruggito di un leone, è un animale che se ne sta buono buono in letargo tutto inverno, ma adesso è già

Secondo voi, che animale è questo rumore terrificante? Da quale bestia enorme arriva? Boh, provateci. 030 456 70. Stavamo parlando di conchiglie ed è incredibile, da sempre nella storia l'uomo le ha sempre raccolte per trasformarle in gioielli, bottoni, strumenti musicali, decorazioni e perfino monete. Molte popolazioni antiche le consideravano addirittura sacre o preziose o misteriose perché legate al mistero della profondità marina, perché una volta se ne conosceva molto meno di quello che c'era nelle profondità rispetto ad adesso. Avete mai appoggiato l'orecchio a una conchiglia grande, soprattutto se siete al mare, dovete farlo. Sembra che all'interno ci sia proprio il mare. In realtà raccoglie i suoni intorno a noi e poi lì dentro rimbombano come se fossero questi suoni, insomma, rimbalzano e rimbombano come in una piccola grotta. E quindi questo suono in realtà è dovuto alla forma della conchiglia, non è che davvero del mare c'è dentro. So che non dovevo dirlo, che lo sapevate, però non ho resistito a dirlo. E quindi è una cosa quasi magica. E questa cosa pensavano davvero fosse una magia, le antiche popolazioni che raccolsero per la prima volta le conchiglie dal mare. Allora, vi ho detto che le conchiglie che troviamo sulle spiagge in realtà sono le casette di molluschi che ovviamente sono già morti perché all'interno non li trovate, che quindi sono state trasportate dalle onde sulle spiagge e alcune sono addirittura levigate dalla sabbia e dal tempo. Ma non bisogna raccoglierle, bambini e bambini. So che tutti noi lo facciamo, raccogliamo, è bello raccoglierle, le guardiamo, le teniamo lì, ma poi sarebbe bello rimetterle sulla spiaggia. Perché? Perché rappresentano un rifugio ad un sacco di altri piccoli organismi, granchettini, come i paguri, che poi le cercano, le utilizzano e quando sono strette diventano piccole, ne cercano una un pochino più grande. Quindi sono fatte da tantissimi molluschi, le conchiglie. Quando muoiono questi molluschi, la conchiglia rimane nel mare, ma poi viene utilizzata da altri animaletti come rifugio, come riparo. Che cosa meravigliosa! Possono anche essere utilizzate le conchiglie, quelle nel mare, non sulla spiaggia, anche da piccoli pesci per nascondersi o da polpi. Ma anche la casa per alcuni tipi di alghe o minuscolissimi organismi marini. E poi negli anni le conchiglie si frantumano perché con le onde avanti e indietro si frantumano in pezzi sempre più piccoli e formano quella che noi chiamiamo sabbia.

Allora, al terzo indovinello c'era da indovinare questo bestione enorme. Riascoltiamolo. Mamma mia, che paura! Ecco, vorrei non incontrarlo io. A me piace andare a camminare in montagna, ecco, vorrei non incontrarlo perché sarebbe un grosso problema. Allora, avete indovinato le cicale, avete indovinato il gufo, questo è decisamente più grande. Se volete chiamare, c'è ancora tempo, lo 030 45670 per indovinare il verso di questo animale grossissimo che fa paurissima, però è anche bello, bellissimo. E voglio leggervi. Ah no, forse è arrivata una telefonata. Vediamo.

0: Pronto? Pronto, chi sei?
1: Giuditta.
0: Giuditta, ciao Giuditta, quanti anni hai?
1: Sei.
0: Sei grandissima allora, da dove ci chiami? Dove abiti?
1: A Lonato.
0: A Lonato, ho capito bene?
1: Sì.
0: Ok, a Lonato, in provincia di Brescia, verso il lago. Allora, Giuditta, che bel nome che hai. Ma a te piace il mare?
1: Sì.
0: Sì. E le conchiglie?
1: Sì.
0: Le hai mai raccolte?
1: Sì.
0: Sì, sono bellissime. Hai ascoltato la storia delle conchiglie? Come sono, come nascono e come e perché ci sono sulla spiaggia?
1: Sì.
0: Oh, ma io sento un'altra voce lì. C'è un fratellino e una sorellina?
1: Sì.
0: Ah, ma come si chiama? Com'è?
1: Celeste.
0: Celeste! E quanto è piccola? Quanto ha?
1: Un anno.
0: Un anno! Ciao Celeste! Allora, va bene. Allora, Giuditta, questo indovinello fa quasi paura. Secondo te che animale era?
1: Orso!
0: Brava! Bravissima Giuditta, era un orso. Mamma mia, che paura trovarselo davanti, vero? Grosso, grosso, veramente, con questo verso enorme. Che paura. Grazie Giuditta di aver chiamato. Ciao Celeste, buona domenica.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao, buona domenica, un bacione. Ciao. Ciao. Ma bravissima Giuditta, che ha risposto subito l'indovinello. Brava, brava, brava. Allora, volevo leggervi un'altra storia.

Eccola qua, è sempre una storia di Roberto Piumini, tratta dal libro Belle da raccontare, I rumori in terza C. La maestra della terza C si chiamava Clara ed era una brava maestra. I bambini le volevano molto bene, anche se a volte facevano parecchio baccano e Clara diceva «Abbassate la voce, bambini, per favore!» o addirittura chiedeva «Silenzio! Silenzio!» Mano a mano che passavano i giorni e le settimane, ci fu in terza C una strana novità. «Avete notato?» disse ai compagni Valentina, una bambina molto sveglia. «La maestra non dice più di abbassare la voce come prima, anche se facciamo lo stesso baccano». «È vero! E qualche volta ne facciamo anche di più!» disse Corrado, che suonava il violino ed era sensibile ai rumori. «A me è successa una cosa l'altro giorno, sapete?» disse Ahmed. «Sono andata a chiederle una cosa e lei mi ha detto 3 volte di ripetere la domanda, anche se io la dicevo con tono normale. Avete notato che quando uno di noi parla qualche volta chiude gli occhi, corruga la fronte e sposta la testa come se non ci sentisse?» disse Matilde. La cosa era strana e sospetta e i bambini decisero di fare un esperimento. Il mattino dopo, a un certo segnale di Valentina, tutti si misero a parlare a voce alta e Clara, la maestra, non disse niente, continuando a parlare come al solito. Allora i bambini alzarono la voce ancora di più, ma Clara non intervenne. A un certo punto addirittura si affacciò alla porta una commessa perché pensava che i bambini fossero rimasti soli in classe. A un terzo segnale Valentina, i bambini cominciarono a parlare con voce normale ed ecco, la maestra prese a corrugare la fronte e a socchiudere gli occhi, come se si sforzasse di sentire. «Puoi parlare un po' più forte, Andrea, per favore?» disse la maestra quando Andrea le chiese una cosa. I bambini si guardarono, tutti, ma proprio tutti, avevano sentito benissimo quello che Andrea aveva chiesto. La voce di quello che capitava si diffuse in fretta. Qualche bambino ne parlò a casa e qualche genitore ne parlò agli altri genitori. Anche gli altri insegnanti si erano accorti della faccenda. Ormai tutti lo sapevano. Clara stava diventando sorda. Lo venne a sapere anche il dirigente scolastico e chiamò la maestra nel suo ufficio. Il giorno dopo, con una voce calma e fioca, Clara, la maestra, disse alla classe: «Cari bambini, devo dirvi una cosa un po' triste. Forse ve ne siete accorti anche voi, io non ci sento più bene. Anzi, ci sento proprio poco. E la cosa peggiora di giorno in giorno. Insomma, sto diventando sorda. È una cosa triste, certo, ma la cosa più triste è che non potrò continuare a fare la maestra». «Perché?» chiese Valentina. «Come?» disse Clara. «Perché?» chiese in coro la terza C. «Perché se io non vi sento più, come faccio a insegnare e a parlare con voi?» disse lei. I bambini nell'intervallo tennero consiglio. Poi andarono tutti dal dirigente, che li ricevette, sorpreso. Non capitava spesso che un'intera classe venisse a parlare con lui. «È vero che la maestra Clara andrà via?» «Purtroppo sì», disse il dirigente. «Voi sapete che ha un problema con l'udito e...» «Ma se va via lei, andremo via anche noi», disse Valentina. «Come?» disse il dirigente, che si aveva sentito benissimo le parole della bambina. «Noi non vogliamo un'altra maestra», dichiarò Valentina. «Se non c'è lei, nessuno di noi verrà più a scuola. O se ci costringeranno a venire, faremo talmente baccano che voi ci manderete via». «Ma bambini, voi sapete che la vostra maestra purtroppo è diventata sorda e...» «Non ha mai sentito parlare dell'alfabeto muto?» chiese Valentina. Il dirigente restò di stucco, come tutti gli altri. La maestra Clara, gli altri insegnanti, i genitori, i bambini, quando seppero che tutti quelli della terza C avevano deciso di imparare a parlare con l'alfabeto muto in modo da potersi intendere con la maestra. Così fecero. In 2 settimane, con grandissimo impegno e serietà, i bambini della terza C impararono quel nuovo linguaggio insieme a Clara e da subito cominciarono a comunicare con lei. «Sono bravissimi», diceva Francesco, il loro insegnante di linguaggio muto. «Non ho mai avuto in tutta la mia vita degli allievi così svelti a capire e a fare». 3 settimane dopo, nella terza C, ricominciarono le lezioni. Clara, la maestra, sorridente, parlava con i gesti, spiegava e faceva domande. I bambini l'ascoltavano con gli occhi e con i gesti rispondevano e chiedevano. Era la classe più silenziosa del mondo, ma anche una
delle più felici. Questa era una piccola storiellina tratta dal libro Belle da raccontare di Roberto Piumini, stesso libro da cui ho tratto la storia di domenica scorsa, sulle conchiglie, su questa bambina che non vedeva i colori. E siamo giunti ormai in conclusione. Abbiamo parlato un pochino di mare e abbiamo parlato di conchiglie, quindi mi raccomando, adesso avete capito il perché sia importante. Sì, raccogliere le conchiglie, bellissimo, ma poi a fine vacanza rimetterle sulla spiaggia. I libri consigliati, ce ne sono tantissimi stamattina, che poi troverete, adesso ve li elencherò velocemente, ma li trovate tutti, mamme, papà e grandi, sui nostri social, sia Instagram che su Facebook. Ogni settimana, a metà settimana, viene pubblicata la rubrica dei libri consigliati con la descrizione libro per libro. Ti voglio bene, Blu, di Barru, della Baba Libri, 4 anni in su, storia di una balena bianca raccontata da lei stessa, di Luis Sepúlveda, della Guanda, 6 anni in su. Cola Pesce, una storia di Italo Calvino e illustrata da Simona Mulazzani, della Mondadori, 5 anni in su. Il grande libro del mare di Yuval Zomer, della Gallucci, 6-7 anni in su. L'onda di Suse Lee è un silent book bellissimo, della Corraini, 5 anni in su. Mare Me di Bruno Tognolini e illustrazioni di Antonella Battiello. Le poesie e le filastrocche di Bruno Tognolini sono sempre magiche. Ed è la Fata Track, 3-4 anni in su. La Zattera di Oliver de Sominac e Stéphane Paulin, Orecchio Acerbo, 4 anni in su. Per Mare di Riccardo Bozzi ed Emiliano Ponzi, della Lapis, 7 anni in su. Casa Lampedusa di Antonio Ferrara, delle Naudi, 9-10 anni in su. E Mediterraneo di Armin Greder, Orecchio Acerbo, per i ragazzini più grandi dai 12 anni in su. Sono uno più bello dell'altro, divisi ovviamente per età, che vi consiglio di recuperare in biblioteca. E visto che sarà stato difficile prendere nota, cercateli sui nostri social, a cui consiglio a tutti di iscrivervi, dai cerchiamo di ingrandire la nostra comunità. Ormai siamo giunti quasi in conclusione, la rubrica sugli appuntamenti stamattina non c'è, perché il mio consiglio di oggi è scoprire il mondo. Scoprite il mondo, quindi adesso c'è la bella stagione ed è giusto andare in giro a scoprire cosa c'è fuori dalla casa. Ma soprattutto comincio a ricordarvi che dal 5 al 22 agosto a Brescia c'è la festa di Radio Onda d'Urto e sarà presente, come gli anni scorsi, lo stand di Siamo Gatti, in cui ogni sera ci sarà un laboratorio diverso e ogni sera potrete giocare e divertirvi con i vari giochi che noi proponiamo e abbiamo, come il pincanello, il salta-salta e insomma un sacco di giochi per bambini più piccoli e per bambini più grandi. E ogni sera un laboratorio per stare insieme, per imparare qualcosa e costruire qualcosa insieme. Quindi dal 5 al 22 agosto in via Serenissima a Brescia la festa di Radio Onda d'Urto, e a cui non potrete mancare. Io vi aspetto, perché così finalmente ci vediamo di persona, facciamo un laboratorio, giochiamo, cantiamo, saltiamo, insomma bellissimo. E adesso partirà la sigla di stamattina, ci rivediamo domenica prossima, sempre dalle 9.30 alle 10.30, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Siamo Gatti, la trasmissione per i bimbi e le bimbe, creata apposta per voi. A domenica prossima e rimanete sintonizzati con Radio Onda d'Urto. Dopo di me continuano gli approfondimenti della mattinata con Michele. Ciao bambini, ciao bambine, ciao, un bacione, ciao.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: 10:32 minuti, Radio Onda d'Urto, ben ritrovate, ben ritrovati con la redazione informativa. Questo è lo spazio della domenica mattina in cui ci occupiamo delle terze pagine, cioè andiamo ad approfondire alcuni temi che troviamo stamattina sui quotidiani nazionali ed eventualmente locali, e andiamo ad approfondire soprattutto gli argomenti che non siamo riusciti per motivi di tempo a sviluppare nella rassegna stampa della domenica mattina, che è in formato leggermente ridotto rispetto alla rassegna stampa degli altri sei giorni della settimana qui su Radio Onda d'Urto. Iniziamo dal domani, andiamo a leggere l'intervento di Guido Rampoldi che invita l'Europa a guardare in faccia la realtà rispetto al governo israeliano. Dalla flottiglia alla Cisgiordania, l'Europa guardi in faccia la realtà, scrive Guido Rampoldi sul domani in prima pagina, e poi il testo è sviluppato a pagina 2 in taglio basso. Non attiene soltanto ai criminali comuni il bisogno di attribuire una motivazione nobile alle più infami tra le proprie azioni, come se provasse la stessa necessità psicologica scandagliata da Musile nel personaggio dell'assassino Moshe Bruger. Domani la destra israeliana proporrà alla Knesset, cioè il Parlamento israeliano, una legge indispensabile a giustificare l'annessione dei territori palestinesi occupati, le nostre terre ancestrali, nelle parole di Netanyahu. La norma attribuisce al Ministero dei Beni Culturali la gestione dei siti archeologici a Gaza e nella West Bank, così affermando per la prima volta che Israele ha formale sovranità sull'interezza di quei territori. Il Ministero potrà avviare ovunque scavi utili a dimostrare il diritto storico di Israele. Un'archeologia militante già si dedica allo scopo. L'approvazione della legge potrebbe essere rimandata per i motivi di opportunità fatti presente dallo Stato Maggiore, ma la strada ormai è tracciata. La Knesset ha appena stanziato 86 milioni di dollari per le ricerche archeologiche nel West Bank. Decisione di importanza nazionale e storica altissima, l'ha definita Netanyahu. Stiamo investendo per rafforzare la nostra presa sulla terra di Israele e passare alle generazioni future l'eredità, l'identità e la verità storica del nostro popolo. L'esplicita volontà israeliana di procedere a grandi passi verso l'annessione obbliga gli europei a prendere atto di alcune evidenze. Innanzitutto, il cosiddetto piano Trump per Gaza è una pagliacciata. Israele non ha alcuna intenzione di rispettare l'impegno a ritirarsi dalla striscia, né di conseguenza Hamas a disarmare. Inoltre, i paesi del Golfo non hanno versato il miliardo di dollari promesso da ciascuno per finanziare il piano. Non v'è traccia alcuna dei 71 miliardi di dollari necessari per la ricostruzione. Gli 8.000 soldati indonesiani che dovevano prendere il controllo della striscia non sono mai neanche partiti. Le autorità israeliane continuano a ostacolare l'arrivo di viveri e medicinali a Gaza. Secondo il COGAT, l'ufficio governativo che ha in carico la striscia, l'80% dei Gazawi si è informato circa la possibilità di espatriare. Che questa stima sia veritiera, è chiaro che il governo israeliano sta creando intenzionalmente le condizioni per indurre la gran parte dei palestinesi a cercare un futuro altrove, cioè per attuare fino in fondo la pulizia etnica. A tutto questo, presto, dovremo aggiungere l'archeologia politica di Netanyahu, cioè il tentativo di far emergere un passato proto-israeliano lì dove la guerra ha abraso vestigia millenarie di altre civiltà. Secondo l'UNESCO, i siti danneggiati nella striscia sono 316, due terzi in modo grave, tra questi ultimi il monastero di Sant'Ilarione, il palazzo Mamelucco che ospitava il Pasha Palace Museum, l'antico porto Antedon, la grande moschea, la chiesa di San Porfirio. Danni collaterali, cioè casuali, anche italiani di indubbia onestà intellettuale come Henry De Luca rifiutano di credere che ecatombi e danni prodotti dall'esercito israeliano siano stati intenzionali. È la tesi del governo Netanyahu. Hamas ci ha costretto a combattere nell'abitato, non poteva andare diversamente. Avremo una visione più chiara se e quando Israele permetterà ad osservatori internazionali e giornalisti di svolgere indagini a Gaza. Ma è sintomatico che questo permesso tuttora non sia accordato. In ogni caso, quando si distruggono perfino i cimiteri, pare evidente l'intenzione di sradicare un popolo spezzando il legame emozionale che lo lega a quella terra. Potremmo definirlo un etnicidio, colpa che non è in relazione simmetrica con lo spaventoso pogrom di Hamas, perché in astratto lo eccede, proiettando sulle generazioni future gli effetti delle mutilazioni inflitte alla memoria. Ricordo che sto leggendo il Domani, pagina 2, intervento di Guido Rampoldi. Ma etnicidio, così come pulizia etnica, non sono configurati come reati a sé dal diritto. Al loro posto la Corte Penale Internazionale dovrà semmai applicare il crimine di genocidio, una fattispecie onnicomprensiva che si presta ad equivoci perché nel linguaggio parlato genocidio è un progetto di sterminio totale. L'Unione Europea avrebbe strumenti più affilati per tentare di fermare la destra israeliana, ma esita, talvolta con risultati paradossali. Per esempio, si ipotizzano sanzioni europee per il ministro Ben-Gvir, ma solo per lui e solo a causa della vilissima aggressione ai pacifisti europei. Negli stessi giorni, la notizia di un ricorso massiccio alla tortura e allo stupro nelle prigioni israeliane diffuse dalla New York Times è stata ignorata dalle nostre TV, avvezze a maneggiare ben altra informazione di quella offerta al mondo dall'estremista squilibrato New York Times, ironizza così. In conclusione, Guido Rampoldi dalle pagine del Domani, tra pagina 1 e pagina 2. A proposito della colonizzazione totale della Palestina da parte dello Stato di Israele, abbiamo aggiornamenti di cronaca e non solo sul Manifesto questa mattina a pagina 4. Dopo il piano E1 spunta ora E2. Israele circonda Betlemme, la città palestinese sarà divisa dalla Cisgiordania meridionale, cresce la colonia di Efrat. Ricordo, per chi ci ascolta dalla città e dalla provincia dalla quale trasmettiamo, cioè quella di Brescia, che il comune di Brescia, il capoluogo del bresciano, è gemellato con la città palestinese di Betlemme. Quindi sarebbe anche opportuno che chi rappresenta la città di Brescia si facesse sentire un po' di più, cioè si facesse sentire rispetto a quanto continua ad accadere in Palestina e i crimini di guerra, il genocidio, la pulizia etnica di cui abbiamo appena letto, portati avanti dallo stato di occupazione israeliano. Invece non ci sembra che ci sia questa attenzione neanche verso la città gemellata con il comune di Brescia, cioè la città palestinese di Betlemme, che è letteralmente circondata e sotto assedio, come racconta questo articolo a pagina 4 del Manifesto di questa mattina di Michele Giorgio. Circa due mesi fa, a fine marzo, 5 o 6 coloni israeliani apparsi dal nulla si piazzarono alla periferia del villaggio di Abu Nuyam, a breve distanza dalla colonia di Efrat, a sud di Betlemme. Gli abitanti notarono quella presenza inquietante, senza però darle troppo peso. A sera andarono via. Tornarono qualche giorno dopo e piantarono una tenda. Ad Abu Nuyam scattò l'allarme. In breve, i coloni provenienti in maggioranza da Efrat divennero svariate decine e si sistemarono anche su terreni dei villaggi di Jurat al-Shamma, Tukwa e Armala. Quello fu il primo passo verso la realizzazione concreta del progetto coloniale israeliano denominato Givat Eitam, noto ora come E2. Nei disegni delle autorità israeliane dovrà ridisegnare in modo radicale la geografia politica e territoriale intorno a Betlemme, così come il progetto gemello E1 sta isolando a est la zona palestinese di Gerusalemme e i suoi sobborghi, tagliando in due la Cisgiordania occupata. Con il piano E2, Betlemme, gemellata con Brescia, già bloccata a nord dagli insediamenti di Ghilo, Arghilo e Ar-Oma, a sud sarà chiusa da Givat Eitam. Il progetto, non ancora approvato formalmente ma già in avanzata fase di preparazione, sarà inizialmente realizzato su 120 ettari di terre palestinesi. Le stime parlano di 2.500 fino a 7.000 alloggi per coloni israeliani. Interromperà la continuità territoriale urbana con le aree rurali palestinesi storicamente legate a Betlemme. Come per il piano E1, il nuovo corridoio coloniale frammenterà il territorio, compromettendo le possibilità di uno Stato palestinese contiguo con Gerusalemme Est come capitale. E2 rappresenta un passaggio strategico nella politica israeliana di annessione di fatto della Cisgiordania. Così Michele Giorgio, pagina 4 del manifesto di questa mattina. Rimaniamo sul manifesto per occuparci ora, lasciamo la pagina internazionale, per occuparci ora di questioni, come si suol dire, di casa nostra. Siamo a pagina sempre 4, innanzitutto in taglio basso, di pagina 4 sempre sul manifesto c'è un collegamento tra le mobilitazioni in solidarietà internazionale con la Palestina, cioè per la, in questo caso per la flottiglia, e la manifestazione nazionale della categoria operaia di USB che abbiamo seguito con un collegamento anche ieri qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il collegamento con Sasha Colautti di USB lo trovate sul nostro sito www.radioondadurto.org, così come trovate i collegamenti con le piazze di ieri pomeriggio di Milano per la Palestina e di Modena contro le strumentalizzazioni razziste e fasciste di quanto accaduto, di quanto di terribile e drammatico accaduto lo scorso fine settimana nella città emiliana. Qui quindi abbiamo l'articolo, la cronaca di Filippo Zingone da Roma, dal corteo di USB. Leggiamo solo il titolo del catenaccio: in 10.000 al corteo operaio tra salari e flottiglia, è la stessa lotta, affermano. Chiamato questo corteo dall'USB, al centro la battaglia contro il riarmo, tanti giovani e gli attivisti di ritorno dalla missione di mare verso Gaza, fermata da Israele. Naturalmente questa mattina anche il manifesto parla delle elezioni amministrative in più di 700 comuni italiani, lo fa a pagina 6 e 7, ma ce ne siamo occupati su altri quotidiani questa mattina nella rassegna stampa. Qui nelle terze pagine andiamo ad approfondire un altro tema di politica istituzionale ed elettorale, il tema elettorale, cioè quello della legge elettorale. Pagina 5 del manifesto c'è un approfondimento su questo, su quelli che sono i piani del governo Meloni verso le elezioni politiche del prossimo anno 2027 e anche quali sono i disaccordi all'interno della maggioranza di governo rispetto al tema di istituire una nuova legge elettorale. Legge elettorale, il governo accelera ma gli alleati frenano, è infatti il titolo dell'articolo di Giovanni Innamorati a pagina 5 del manifesto di questa mattina. Si fanno sempre più confusi i rapporti dentro la maggioranza sulla riforma elettorale. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, di Fratelli d'Italia, ha detto ieri che il primo sì della Camera dovrà arrivare entro giugno, mentre l'altro ieri il ministro leghista Calderoli ha subordinato l'assenso della Lega al via libera all'autonomia differenziata, calendarizzata per legge a metà luglio in aula. Una confusione che nasce da una mancanza di accordo sulle modifiche da apportare al Melonellum e che ha spinto Fratelli d'Italia a far filtrare l'ipotesi di forzature nell'iter della legge, cosa che ha fatto irritare sì le opposizioni ma anche i partner. La settimana appena conclusa ha visto esaurire in Commissione Affari Costituzionali della Camera le audizioni sul Melonellum. Nella prossima si svolgerà una rapida discussione generale a cui saranno dedicate due sole sedute, martedì e mercoledì, e quindi sarà stabilito il termine per gli emendamenti. Ma in questi stessi due giorni la medesima commissione, assieme alla sua omologa del Senato, inizierà un altro ciclo di audizioni dedicato alle intese preliminari tra Stato e quattro regioni guidate dal centrodestra per la devoluzione di alcune materie che non richiedono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni LEP. Si tratta delle preintese con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per devolvere protezione civile, previdenza complementare, professioni e coordinamento della finanza pubblica in tema di salute. Entro 90 giorni, cioè metà luglio, Camera e Senato dovranno approvare una risoluzione che consenta al Governo di procedere con le intese vere e proprie con le quattro regioni, che a loro volta torneranno in Parlamento in forma di disegno di legge per il via libera definitivo. La fine legislatura si avvicina e la Lega, almeno quella nordista, vuole portare a casa qualcosa per mantenere uno zoccolo duro di consensi. L'out-out di Calderoli evidenzia però una distanza sulla legge elettorale. Ciriani ieri ha confermato che verrà innalzata dal 40 al 42% la soglia per accedere al premio di maggioranza. In questo modo, spiega al manifesto il relatore in quota Fratelli d'Italia Angelo Rossi, si risolve la critica per la quale con il 40 o 41% dei consensi il premio non fa raggiungere la maggioranza parlamentare, quindi sarebbe irragionevole. L'altra modifica confermata da Ciriani è l'abbassamento da 230 a 220 o 215 del numero massimo di seggi raggiungibili con il premio. In tal modo si affronta la critica opposta a quella di un premio eccessivo che mette in mano la maggioranza agli organi di garanzia. Ma resterebbe invece inalterato, ha indicato ancora l'esponente di Fratelli d'Italia, il meccanismo di assegnazione del premio attraverso un listone bloccato nazionale di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. E qui iniziano i problemi. Anche i costituzionalisti, che hanno promosso il meccanismo del premio nazionale, peraltro esistente solo in Bhutan, hanno evidenziato che sarebbe incostituzionale un listone bloccato nazionale che andrebbe ad affiancarsi a listini bloccati di 6 nomi in ogni collegio. Approvare il Bhutanellum, seppure purgato con gli emendamenti indicati da Ciriani, significherebbe finire davanti alla Corte Costituzionale. Nelle audizioni i professori Gaetano Azzariti e Renato Balduzzi hanno evidenziato come la terza bocciatura della legge elettorale da parte della Corte Costituzionale porterebbe a una drammatica delegittimazione del Parlamento. Dunque, perché si va avanti? Forza Italia, con il presidente della Commissione e correlatore Nazario Pagano, ha proposto per l'assegnazione del premio di eliminare il listone bloccato e di attingere dai listini circoscrizionali come il vecchio Porcellum. Ma la Lega oppone un no. Il listone bloccato consente al junior partner di trattare con il senior partner un numero di seggi superiore a quello del proprio peso elettorale. Per far capire l'antifona, venerdì il ministro Calderoli ha posto l'out-out. D'altra parte, compensare il listone bloccato con l'introduzione delle preferenze nei collegi, come propone Fratelli d'Italia, non piace a Forza Italia. L'accelerazione di ieri di Ciriani, che entro giugno vorrebbe il primo sì alla Camera, sembra dar corpo a una forzatura nell'iter parlamentare fatto trapelare da Fratelli d'Italia, quello di un Melonellum bis blindato per non far spaccare il centrodestra in commissione sulle preferenze sul listone. Se non che ogni nuovo testo per i regolamenti fa riaprire i termini per gli emendamenti e non risolverebbe il problema. Il trucco, allora, consisterebbe in un emendamento cosiddetto premissivo o predittivo, vale a dire che riscrive il testo da capo a fondo, presentato da un deputato qualsiasi che verrebbe votato per primo. Una volta approvato farebbe decadere tutti gli altri. Lo fece Renzi con il famoso emendamento Esposito il 20 gennaio 2015 in Senato per aggirare i 40.000 emendamenti all'Italicum depositati da Calderoli. Allora il leghista fu vittima, non è chiaro se anche stavolta lo sarà o se diverrà carnefice. Così a pagina 5 del manifesto di questa mattina un approfondimento sulla legge elettorale che vorrebbe far passare Fratelli d'Italia e sulle difficoltà che sta incontrando, soprattutto all'interno della sua maggioranza. Sempre di Fratelli d'Italia parla anche, non solo, parla anche la seconda apertura nella prima pagina del Domani di questa mattina, che però è un approfondimento sulle armi in Italia, perché c'entra Fratelli d'Italia. Il titolo in prima pagina del poi approfondimento sviluppato da Stefano Iannaccone è: Fratelli di Pistola, gli italiani sono sempre più armati e il partito di Meloni domina il settore. Cosa dice Stefano Iannaccone? Andiamo a pagina 7 del Domani per scoprirlo. C'è un riarmo che non divide il governo. Non c'entrano le richieste della NATO, né tantomeno le minacce di Trump di diminuire la presenza di truppe statunitensi in Italia. Non sono in ballo le divergenze di vedute tra il ministro della difesa Guido Crosetto e la Lega, ma è il riarmo all'italiana, la corsa a fucili e pistole da custodire in casa, principalmente per la caccia e per il tiro sportivo, quello ai poligoni, che mette d'accordo tutta la destra. Nell'Italia di Giorgia Meloni, in tempi di incitazione alla sicurezza fai da te, diventano anche un possibile strumento di autodifesa al motto di la difesa è sempre legittima, e possono trasformarsi in azioni pericolose. Questo riarmo all'italiana racconta episodi di casa nostra alla Pozzolo, il deputato eletto con Fratelli d'Italia e ora passato con Roberto Vannacci, protagonista del famoso sparo di Capodanno a Rosazza Biella. Aveva con sé la pistola fino all'incidente che ha portato al ferimento di una persona. Solo la fortuna ha evitato il peggio. Un esempio della cultura che permea la destra, ed è lunga la lista di delitti derubricati a fatti di cronaca legati alle armi legalmente detenute. I dati della polizia amministrativa, visionati dal Domani, raccontano l'impennata delle licenze per il possesso di pistole e fucili. Nel 2025 sono 1.275.000 i titolari del porto d'armi, considerate le varie tipologie. La crescita complessiva è di oltre 80.000 licenze in confronto al 2024, quando il dato era sotto la soglia psicologica di 1,2 milioni. Si tratta del livello più alto dal 2020. Nel dettaglio sono 634.000 le licenze per la caccia nel 2025, un boom rispetto ai 588.000 del 2024. Ed è un paradosso. Torna a crescere il numero di persone pronte a cacciare, benché fosse considerato sempre più un hobby in declino, vicino a una popolazione anziana. Per il tiro sportivo sono 588.000 gli italiani che hanno la documentazione in regola, nell'anno precedente erano invece 553.000. A chiudere il computo totale ci sono i 9.000 porti d'arma per difesa personale e gli oltre 44.000 per le guardie giurate, che hanno motivazioni più precise. I numeri non sono sufficienti a far capire la situazione. Sono gravemente carenti perché riportano solo i dati di licenze in corso suddivisi per tipologia, dice al Domani Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere di Brescia. Mancano, aggiunge l'esperto, i dati della licenza per nulla osta, che permette di detenere armi in casa a scopo di difesa abitativa. Il risultato è comunque che le armi aumentano, forse anche più di quello che viene mappato. E poi prosegue, molto più lungo e approfondito, questo articolo di Stefano Iannaccone che trovate a pagina 7 del Domani. Noi ci dobbiamo fermare qui, anche perché sono le 10:55 minuti, e alle 10:55 minuti il sabato mattina su Radio Onda d'Urto va in onda Storia di classe, che oggi ci porta nel 1966 e alla nascita del calciatore, ma anche antifascista, Eric Cantona.
4: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
5: Litigare con dei razzisti è come giocare a scacchi con un piccione. Non importa quanto sei bravo. Il piccione abbatterà tutti i pezzi, cacherà sul tabellone e sfilerà come se avesse vinto.
6: Parola del calciatore francese Eric Cantona, nato in un sobborgo di Marsiglia il 24 maggio 1966. Eric Cantona, oltre che calciatore famoso, è stato anche un discreto attore. La maggior parte della carriera, i suoi maggiori successi li ha visti con la maglia del Manchester United. Ma è importante tornare laddove nacque, all'Escaillos, un posto speciale ai margini della città di Marsiglia, luogo dove negli anni 50 si innamorarono Albert, il padre, di origini sarde, e Eleanor Rauchin, figlia di rifugiati catalani, Pedro e Paquita. Pedro Rauchin, nonno materno di Eric, ha combattuto contro i fascisti di Franco nella guerra civile spagnola degli anni 30. È stato ferito al fegato, è stato internato in un campo. Quando è stato rilasciato, ha vagabondato per la Francia, arrivando a Marsiglia, ultimo suo approdo. Sardegna, Catalogna e Barcellona. Le radici di Cantonà si fanno pubbliche il 25 gennaio del 1995, durante la partita di calcio tra Crystal Palace e Manchester United. Appena espulso, si dirige verso gli spogliatoi. Nell'uscire dal terreno, i tifosi del Palace lo insultano pesantemente. Uno più degli altri è Matthew Simmons, ventenne, di South London. È un simpatizzante di estrema destra ed è stato recentemente accusato di aver percosso un benzinaio dello Sri Lanka. Simmons insulta pesantemente Eric, insultando anche suo padre. Cantona, preoccupato proprio per le condizioni di salute del padre, quel papà che all'Escaillos nei giorni felici dell'infanzia gli insegnava: nella lotta chi colpisce per primo colpisce due volte, stende Simmons con un calcio volante che verrà ribattezzato colpo di Kung Fu. E aggiunge anche un pugno tirato al fascista mentre si stava rialzando. L'episodio fa il giro del mondo. Le TV lo amplificano, dall'Alaska all'Australia. Cantona sarà squalificato per questo per 8 mesi e alla conferenza stampa da lui convocata per spiegare cos'è accaduto dirà semplicemente:
0: quando i gabbiani seguono il peschereccio è perché pensano che delle sardine stanno per essere gettate in mare.
6: Durante un'intervista sulla BBC, quando gli è stato chiesto quale fu il miglior momento della sua carriera, ha risposto:
5: quando ho preso a calci il fascista, per alcuni è il sogno calciare queste persone, l'ho fatto per loro, quindi sono felici. Saltare e calciare un fascista non può essere assaporato ogni giorno.
6: Le sue stravaganze, così come il suo impegno politico, hanno segnato la fine della sua carriera, avvicinando simpatizzanti sportivi ai temi dell'antirazzismo e dell'antifascismo. Cantona usa ancora la sua popolarità per veicolare sui social media contenuti politici. Qualche giorno fa ha postato un'immagine con una maglietta a sostegno della resistenza palestinese. Lo stesso fa quando viene chiamato in pubblico, l'ultima volta nel 2019 per ritirare un premio alla carriera. Davanti al mondo del calcio ha proclamato un discorso considerato controverso, certamente critico con il sistema capitalistico.
0: Per gli dei noi siamo come le mosche per i ragazzi di strada, ci uccidono per gioco. Presto la scienza non sarà solo capace di rallentare l'invecchiamento delle cellule, presto la scienza sarà capace di fermarlo. Quindi diventeremo eterni, solo gli incidenti, il crimine, le guerre ci uccideranno, ma sfortunatamente il crimine e le guerre si moltiplicheranno. Amo il calcio.

0: Le 11 in punto di domenica 24 maggio, il GR Flash sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve. A sostenerlo è il presidente USA Trump. L'annuncio di un accordo imminente è arrivato ieri sera dopo un colloquio telefonico con il suo alleato Netanyahu. Secondo media statunitensi, nella bozza d'intesa ci sarebbe una tregua di 60 giorni, anche in Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, il via libera alla vendita del petrolio iraniano e il ritiro delle truppe USA. Solo ad accordo definitivo. Frenano i Pasdaran. Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto il controllo iraniano. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno preso. Secondo altre fonti USA citate dal New York Times, nell'accordo l'Iran si impegnerebbe a rinunciare alle proprie scorte di uranio e le modalità precise con cui le cederà saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui. In Italia oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni amministrative, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 7 e l'8 giugno. Tra le grandi città al voto ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale, 72 quelle per le municipalità. Nel Bresciano al voto 10 comuni. Ieri pomeriggio a Milano, come accade ogni fine settimana dal 7 ottobre 2023, centinaia di persone sono scese in strada insieme alle associazioni palestinesi e alle realtà di base solidali per una manifestazione di solidarietà alla lotta e alla resistenza per la liberazione della Palestina, contro il genocidio per mano israeliana e contro la guerra. Sempre ieri pomeriggio manifestazione antifascista a Modena contro le strumentalizzazioni razziste da parte dei fascisti e delle destre reazionarie di quanto accaduto sabato scorso, 16 maggio, quando un uomo ha lanciato la propria auto ad alta velocità contro i passanti in via Emilia Centro, nel cuore della città emiliana. Il corteo antifascista, animato da alcune centinaia di persone, si opponeva alla manifestazione silenziosa organizzata da un'associazione di estrema destra modenese vicina a Futuro Nazionale di Vannacci, in mezzo a un massiccio dispiegamento di polizia. Sempre ieri pomeriggio manifestazione anche a Roma, dove il sindacato USB ha organizzato un corteo della propria categoria operaia. Una manifestazione operaia e popolare, dicono da USB, perché parte da chi produce materialmente la ricchezza del paese, da chi ogni giorno tiene in piedi fabbriche, porti, logistica, industria, trasporti, ricerca, servizi, scuola, sanità e territori, e ancora perché parla a tutti quelli che stanno pagando il prezzo della guerra, del riarmo, del caro vita, dell'impoverimento sociale. Parla a chi è colpito da salari bassi, precarietà, tagli al welfare e aumento del costo della vita. Torniamo all'estero, guerra in Ucraina, un attacco missilistico massiccio ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina. Il governo ucraino si aspettava un importante attacco russo come rappresaglia all'attacco al dormitorio a Luhansk, che ha causato in tutto 21 morti e 42 feriti. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, un morto e almeno 40 feriti, danni diffusi in tutta la capitale. Secondo le autorità ucraine sarebbe stata colpita anche una scuola e un'altra sarebbe stata sfiorata. Fuori dalla Casa Bianca a Washington è avvenuta una sparatoria proprio mentre Trump annunciava l'accordo quasi raggiunto con l'Iran. Un uomo ha aperto il fuoco contro la residenza del presidente statunitense, ma è stato ucciso dalla sicurezza. Ferito anche un passante, è grave. L'uomo armato si era avvicinato al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest, ma non è entrato. Ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardiole di sicurezza. Trump era all'interno. Secondo i media USA, l'assalitore è il 21enne Nasir Best. Aveva disturbi mentali, era convinto di essere Gesù ma anche Bin Laden, e sui social aveva espresso il desiderio di far del male a Trump. Era noto al Secret Service e aveva violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla White House. È tutto per quanto riguarda il GR Flash della domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. La prossima edizione di oggi alle ore 13, ora qualche spot e poi lo spazio approfondimenti della domenica mattina.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino.
4: Scusami.
3: Perché non me lo posso permettere.
5: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
6: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
7: Radio Onda d'Urto, domenica 24 maggio, lo spazio approfondimenti del mattino. Come ogni domenica inizieremo dalla rubrica del nostro Beppe Ricca, conduttore anche della trasmissione Il Disagio nella Civiltà, il martedì sera, sempre qui su Radio Onda d'Urto. Come si cura il nazi è la rubrica, inizieremo da questa e poi questa mattina, visto che mancano pochi giorni, parleremo della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, Brescia, il 28 maggio 1974. Si avvicina l'anniversario, il 52esimo, si avvicinano anche manifestazioni, quelle istituzionali, ma soprattutto i cortei, due di quella giornata organizzati dalle realtà di movimento. Ne parleremo dopo. Partiamo dalla rubrica Come si cura il nazi del nostro Beppe Ricca.

0: come si cura il nazi.
1: C'è una casetta bianca sul monte, baciata già dalla luna.
0: Pillola di resistenza umana e decostruzione del linguaggio, a cura di Giuseppe Beppe Ricca.
1: Bella casetta.

Buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Si avvicinano le elezioni di novembre per Donald Trump e allora forse è opportuno capire da dove proviene il suo potere economico, anche perché il potere economico di Donald Trump è da sempre oggetto di analisi per i suoi legami storici con la criminalità organizzata a New York, in particolare durante la sua ascesa come sviluppatore immobiliare. L'impero di Trump si è consolidato durante un periodo in cui le cinque famiglie di Cosa Nostra controllavano settori chiave dell'edilizia a Manhattan. In particolare detiene il monopolio del cemento. La costruzione della Trump Tower è avvenuta grazie a forniture di cemento garantite dalla società Concrete, società controllata da Anthony Fat Tony Salerno, boss della famiglia Genovese, e Paul Castellano, boss della famiglia Gambino. La famiglia Genovese, conosciuta anche con il nome di famiglia Luciano, è una delle cinque famiglie mafiose di New York che controlla le attività criminali della città e degli Stati Uniti d'America. La famiglia Genovese è stata sin dalla sua fondazione una delle più potenti e temute famiglie mafiose di Cosa Nostra statunitense. Dagli esperti è stata soprannominata come una criminalità organizzata e soprattutto con questo nomignolo Rolls-Royce. Nel corso degli anni ha mantenuto rapporti di alleanza con tutte le famiglie di Cosa Nostra, soprattutto con quelle di Cleveland, Boston, Buffalo e Philadelphia. Nel corso degli anni si sono succeduti alla guida della famiglia

0: valori tradizionali mafiosi, non fu mai arrestato durante la sua reggenza e pare sia il mafioso che ha maggiormente ispirato il personaggio di Vito Corleone nel romanzo di Mario Puzo, sceneggiato nell'omonimo film Il Padrino. Pure il cantante Frank Sinatra era un assiduo frequentatore ed amico della famiglia Gambino. Oggi il clan dei Gambino conta migliaia di affiliati ed un numero imprecisato di uomini d'onore. Quella dei Gambino si è dimostrata una famiglia dedita al crimine e Thomas Gambino, figlio di Carlo, ha seguito le orme del padre insieme ai fratelli John e Mike, che sono in affari nelle società immobiliari di Trump. Ci sono pure rapporti con la mafia russa, con l'espansione globale, i legami di affari ed economici si sono estesi a organizzazioni criminali dell'est Europa. Liga in società con Felix Satter, partner di Trump, in progetti come la Trump Show. Satter è il figlio di un boss della mafia russa e coinvolto in frodi azionarie con le famiglie mafiose di New York. Le scelte di Trump sono spesso ridicolizzate dagli economisti di professione che lo descrivono alla stregua di un infante analfabeta. Perché insistere sull'acquisizione della Groenlandia quando gli Stati Uniti potrebbero negoziare con la Danimarca? Perché imporre dazi che rischiano di danneggiare l'economia americana?
1: Guarda sorride, poi se ne...
0: Eppure queste scelte sono coerenti con la teoria mercantilista nata nell'Europa moderna e abbracciata ad esempio da Jean-Baptiste Colbert, ministro delle finanze di Luigi XIV. Non vogliamo accordi commerciali, vogliamo acquisire beni strategici, ha dichiarato Trump. Nel capitalismo liberale, contratti, trattati e scambi commerciali sono il principale strumento per creare valore. Con Trump si passa dallo scambio al possesso. La Groenlandia e il Venezuela, come le colonie degli imperi europei ottocenteschi, sono territori da cui estrarre risorse. Anche le rotte marittime diventano contese, privatizzate, militarizzate. Blocchi navali vengono imposti, navi abbordate, confiscate, piccole imbarcazioni affondate, gli equipaggi uccisi a sangue freddo. Chi non si adegua è un pirata. I dazi sono un'aberrazione per il pensiero economico liberale, perché distorcono il libero scambio. Nel mondo di Trump sono invece strumenti politici che servono a forzare comportamenti, disciplinare alleati e rivali e riorganizzare la produzione nazionale per ridurre la dipendenza da altre nazioni. I disavanzi commerciali non sono il risultato del vantaggio comparato, ma la prova dello sfruttamento. Mentre il capitalismo liberale tollera gli squilibri perché presuppone un'espansione senza fine, il capitalismo della finitudine, descritto in modo mirabile in un libro recente dallo storico francese Arnaud Oren, interpreta ogni squilibrio come una sconfitta esistenziale. Per decenni il nostro paese è stato saccheggiato, depredato, violentato e sfruttato, ci ha spiegato Trump. E noi siamo spettri che si aggirano nel mondo contemporaneo nell'attesa di pensare a come perdere le nostre catene. Come si cura il nazi finisce qui, grazie come sempre a Manuel Coloso per la regia e una buona domenica a chi ci ha ascoltato.

La piazza, la loggia, la gru, Alessio Lega, una canzone che parla della strage fascista di Stato e della NATO, di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 a Brescia, ma anche dell'occupazione della gru da parte delle persone migranti per i permessi di

0: giorno la lotta della gru a Brescia nel 2010.
1: 36 anni che aspetta ed io.
0: In questo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto della domenica mattina, domenica di fine maggio, appunto, e parliamo della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974.
1: Pioggia che...
0: Perché mancano pochi giorni, si avvicinano quindi le celebrazioni, le commemorazioni e anche le manifestazioni, quindi i momenti di lotta, in particolare quelli per attualizzare il ricordo della strage del 28 maggio 1974 e, come abbiamo sempre detto, per raccogliere l'esempio della memoria di chi è caduto lottando contro il fascismo e per una società diversa da quella capitalista. E quindi si è sempre detto nella memoria l'esempio, ma nella lotta la pratica. Quindi veniamo agli appuntamenti per lottare ancora oggi. Il corteo della mattina, quindi durante la commemorazione della strage che avvenne alle 10:12 del mattino del 28 maggio 74 a Brescia, la manifestazione organizzata, il corteo antifascista organizzato da Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas di Brescia, Confederazione Unitaria di Base CUB di Brescia. L'appuntamento è alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti, dove si trova la fermata della metro San Faustino, e lo slogan è: contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale lottiamo adesso. Come accade da qualche anno a questa parte, poi nella stessa giornata ci sarà anche un appuntamento pomeridiano per un corteo anche il pomeriggio, organizzato da altre realtà di Brescia in occasione del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Ma veniamo ai nostri approfondimenti. Questa mattina noi vi proponiamo uno sguardo della radio, di Radio Onda d'Urto, sulla strage di Piazza della Loggia. E come facciamo? Lo facciamo riproponendovi l'intervento di Umberto Gobbi, della nostra redazione, tra i fondatori di Radio Onda d'Urto, al convegno che abbiamo organizzato proprio come Radio Onda d'Urto 2 anni fa, nel maggio, precisamente si era svolto l'11 di maggio del 2024, in occasione una giornata di studi che come radio avevamo organizzato in centro a Brescia, alla Sala del Camino di Palazzo Martinengo in via San Martino della Battaglia, nel centro di Brescia, in cui c'erano stati vari interventi di studiose, studiosi, ricercatori, ricercatrici, storiche, storici, ma anche compagne e compagni. Anche della radio. In questo convegno a Umberto Gobbi, tra i fondatori di Radio Onda d'Urto, era stato affidato il compito di riportare lo sguardo e l'approccio militante che ha sempre caratterizzato l'area politica da cui è nata nell'85 la nostra radio, Radio Onda d'Urto a Brescia, nei confronti dell'analisi e della lettura della strage di Piazza della Loggia e della più complessiva strategia della tensione. Sentiamo l'intervento di 2 anni fa di Umberto Gobbi, della redazione di Radio Onda d'Urto, tra i fondatori della nostra emittente, sull'approccio militante, sull'analisi e la lettura della strage di Piazza della Loggia e della strategia della tensione che ha sempre caratterizzato l'area politica che fa riferimento e che ha fondato di fatto poi nell'85 la nostra emittente Radio Onda d'Urto. Sentiamo questo intervento di 2 anni fa, lo ripeto.
2: Alle 10:12 del 28 maggio 1974 ero in classe, avevo quasi 12 anni, ero alle medie e venni a sapere dell'esplosione della bomba alla ricreazione del mezzogiorno, quando mi resi conto di un'atmosfera cupa durante la ricreazione, professori col volto preoccupato, bidelli che parlavano sommessamente, e venni a sapere che c'era stata questa esplosione di una bomba davanti al Tadini e Verza. Così è la prima notizia che io ebbi. Mi ci volle qualche minuto per realizzare che il negozio di abbigliamento Tadini e Verza era in Piazza Loggia, ed era la piazza dove c'erano le mie sorelle, Luisa e Manuela, che la sera prima a cena, parlando con mia mamma, parlando della manifestazione, cercando anzi di convincere anche mia mamma a parteciparvi, quindi sapevo insomma che a quel punto misi insieme l'esplosione della bomba e la manifestazione. Ovviamente ci fu quella interminabile ora di angoscia, sciolta solo quando mia mamma al cancello della scuola mi rassicurò sul fatto che le mie sorelle stavano bene. Perché ho iniziato con questo aneddoto? Per far capire che la strage di Piazza della Loggia ha riguardato e segnato la vita di una parte considerevole della popolazione bresciana, anche di chi non era fisicamente in piazza, ma aveva in piazza i propri affetti, aveva in piazza i propri genitori, le proprie sorelle maggiori, che avrebbero potuto essere feriti o uccisi, perché, come dice giustamente Mario Milani parlando delle vittime, vittime consapevoli, perché avevano fatto una scelta, quella di essere in piazza, ma casuali, avrebbero potuto essere anche altri, quelli che purtroppo potevano essere colpiti mortalmente. Il 28 maggio insomma è stata una svolta per tantissime persone, anche quindi per chi era ragazzino come me. Ha significato un momento di scelta. Il momento della scelta di campo, della scelta antifascista. Io credo che dal punto di vista della mia formazione politica sicuramente io mi posso considerare un figlio della strage per questo senso, per quello che ho respirato seppur indirettamente di quel clima. Mi ricordo che da allora iniziai a leggere, mi ricordo gli anniversari del 75 e 76 quando ancora ero alle medie, ma mi recavo in bicicletta in piazza a vedere questa enorme distesa di omaggi floreali e le delegazioni che sfilavano, e ricordo i funerali visti con mia nonna alla televisione, mentre tutta la mia famiglia, a quel punto anche mia mamma, gli zii, i cugini erano in piazza. Allora, credo, poi termino con questo aspetto, insomma, questo aneddoto personale e familiare, credo che sicuramente anche da questo punto di vista si possa capire perché anche emotivamente in tantissime, anche di quelli che non erano in piazza, però sentano come intollerabile quando la piazza ci è stata impedita, quando non siamo potuti entrare, no, in quella piazza che sentivamo completamente nostra. Perché abbiamo scelto questo titolo per una memoria non pacificata, che può apparire un po' provocatorio? Perché nella fase di anche preparazione del convegno è nata questa riflessione, fatte le debite differenze, quindi anche, perdonate magari il paragone azzardato, sulla memoria della strage e degli avvenimenti successivi è stata fatta un'operazione simile a quella che è stata fatta dal punto di vista storiografico sulla resistenza, cioè per formare una memoria condivisa e funzionale ad un progetto politico si è costituita una certa narrazione. Per la lotta di liberazione dal nazifascismo, un'impostazione storiografica ufficiale, ispirata dai principali partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, ha creato la narrazione e il mito della guerra patriottica, del secondo risorgimento, un'interpretazione che era funzionale al patto costituzionale che è stato poi siglato e un'interpretazione che eliminava alcuni aspetti meno unitari, meno più divisivi, più rivoluzionari di quella guerra. Non a caso c'è chi invece in una visione più eretica parla di rivoluzione interrotta, di rivoluzione tradita, oppure, come ben espresso dallo storico e partigiano Claudio Pavone nel suo libro La guerra civile, saggio sulla moralità nella resistenza, parla di resistenza come intreccio di tre guerre, la guerra di liberazione nazionale, la guerra di classe, con aspirazioni di trasformazione rivoluzionaria, e una guerra civile antifascista. Allora, perché ho fatto questa premessa? Perché con la memoria della strage si è occultato alcuni aspetti della risposta antifascista della città. Sono stati occultati momenti conflittuali, è stata occultata l'antistituzionalità di massa che venne espressa in nome di cosa? In nome di un progetto politico, quello della solidarietà nazionale, in funzione di un compromesso storico che era lì, insomma, che si stava costituendo, in nome dell'unità delle forze politiche del cosiddetto arco costituzionale in difesa delle istituzioni. Si è quindi creata questa narrazione della risposta compatta, unitaria, civile, non violenta della città che si è stretta attorno ai suoi partiti democratici. Una memoria che riteniamo sia manipolata, che abbia delle interessate dimenticanze e che viene riproposta continuamente, anche oggi nella presentazione, ad esempio, delle commemorazioni ufficiali. Se notate, una delle parole più utilizzata è «ci fu la risposta unita della città». Dopo lo scoppio dell'ordigno, partiti e sindacati e autorità ebbero subito la preoccupazione di evitare e contenere la rabbia popolare provocata dall'eccidio. In mattinata, in una riunione alla provincia con i responsabili sindacali, politici e le autorità, il presidente del Comitato Unitario Permanente Antifascista Fermi ribadiva la necessità di arginare la reazione della popolazione e dei comitati che avrebbero potuto venire a Brescia a creare situazioni di tensione. Nel pomeriggio, in una affollata assemblea del 28 maggio alla Camera del Lavoro, Paietta, della segreteria nazionale del Partito Comunista, afferma che serve l'unità per difendere le istituzioni democratiche. Vicino a lui c'è anche il presidente democristiano della provincia di Brescia, Gitti, dell'epoca. Il timore, insomma, è che ci possa essere una risposta militante. Poco dopo l'esplosione della bomba, infatti, un gruppo di giovani dei gruppi della sinistra extraparlamentare cerca di dare l'indicazione di partire in corteo verso Piazza Tebaldo Brusato, dove c'era la sede del Movimento Sociale, ovviamente per chiudere la sede, per chiudere quella sede di chi si riteneva fossero i responsabili politici e morali politici e non solo morali, insomma, della strage, e furono dissuasi e bloccati da responsabili sindacali e del PC. Nel pomeriggio ci fu l'episodio che coinvolse il collettivo La Comune, i fotografi del collettivo La Comune, che erano presenti in piazza, scattarono le foto dei corpi straziati dei momenti immediatamente successivi all'esplosione, stamparono le foto, le misero su dei tazzebao, le esposero in Piazza della Loggia. Ci furono accese discussioni perché potevano esacerbare gli animi. Il giorno successivo si ripresentarono, le fotografie vennero fatte sparire, si ripresentarono il giorno dopo e furono anche allontanati fisicamente. Insomma, si delinearono subito due posizioni e per esemplificarle voglio leggervi due documenti brevemente. Insomma, uno è un manifesto esposto, affisso per la città, e questo è molto eloquente per spiegare la linea assunta da partiti e sindacati subito. Questo manifesto, leggo il testo integrale: per la violenza eversiva, Brescia di nuovo in lutto. La città non si piega al vile attentato terroristico, risponde con l'unità, onora le vittime, confermando l'impegno democratico di difendere le libere istituzioni in solidarietà con le forze dell'ordine. Firmato Federazione CGIL CISL UIL, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista, Partito Socialdemocratico, Partito Repubblicano, Partito Liberale, Comitato Unitario Permanente Antifascista. Nessuna accusa agli apparati di Stato, richiamo all'unità, difesa delle istituzioni e solidarietà alle forze dell'ordine. L'altra posizione è ben delineata dal quotidiano Lotta Continua del 28 maggio, quindi con articoli scritti a caldo poche ore dalla strage. In prima pagina si afferma sotto il titolo: gli assassini fascisti sono noti i loro covi, sono noti i loro caporioni, i loro mandanti, i loro manovratori nei corpi dello Stato. Nell'editoriale si legge: nessuno deve chiedere al movimento operaio antifascista di rinunciare alla propria forza e alla propria coscienza e di limitarsi alla simbolica protesta. E poi ancora: niente si è fatto se non ridicole frasi, per colpire le complicità tra gli assassini fascisti, i loro mandanti nel potere economico, i loro manovratori nei corpi dello Stato. Niente si è fatto per cacciare gli uomini che hanno diretto e dirigono la strategia della tensione nei corpi di polizia, nel SID, nelle gerarchie militari e burocratiche. Ricordatevi cosa è stato detto questa mattina dagli autori del libro che è stato presentato poche ore dopo per una componente della sinistra extraparlamentare, o più in generale per tutta la sinistra parlamentare, era già molto chiaro quello che poi adesso hanno acclarato anche le vicende giudiziarie degli ultimi mesi. Spetta al movimento di classe, ora come sempre, assumersi la responsabilità della punizione, della vigilanza e dell'epurazione antifascista. La conclusione poi sostiene la necessità, che ritroveremo poi anche nella nostra storia, di coniugare la mobilitazione antifascista con i terreni di lotta anticapitalista di fase. Le cose in Italia devono e possono cambiare, perché ciò avvenga è necessario che la più ampia e intransigente mobilitazione antifascista si saldi con lo sviluppo della lotta generale contro l'uso padronale della crisi, contro la linea del carovita, della disoccupazione, dell'aumento dello sfruttamento portata avanti dai grandi padroni e dal loro governo. E questo è l'impegno che esige il vile massacro di Brescia. C'era la crisi, ne abbiamo parlato anche appunto questa mattina, e c'era l'uso padronale della crisi e poi della ristrutturazione produttiva che venne negli anni successivi. Insomma, le responsabilità della strage e quale risposta dare sono ben chiare a poche ore dall'esplosione per le organizzazioni della sinistra rivoluzionaria. Non a caso questa parola d'ordine, MSI fuori legge, che venne anche approvata nell'assemblea operaie delle grandi fabbriche cittadine tenutesi il 29 maggio, viene praticata e avvengono assalti e devastazioni, distruzioni di sedi fasciste in molte città italiane. A volte a compiere queste azioni sono cortei operai usciti dalle fabbriche in sciopero, come ad esempio avvenuto a Pozzuoli e a Bagnoli, con migliaia di lavoratori che partecipano a queste azioni. Tra l'altro voglio sottolineare appunto come questa esigenza di saldare la mobilitazione antifascista poi con i terreni di lotta, anche attualizzandoli, si sia sempre data poi anche negli anni successivi nella caratterizzazione che i movimenti danno ad una giornata che si vuole sì ovviamente antifascista, ma anche di lotta anticapitalista e antistituzionale, con i contenuti, gli obiettivi e gli elementi programmatici di fase. Questa ostilità verso le autorità dello Stato, oltre che ovviamente verso i fascisti, si manifesta con chiarezza nelle giornate dei funerali delle vittime. 500-600.000 persone, qualcuno parla anche di più, occupano le strade, le piazze della città, Piazza Loggia Gremita, vengono contestati fortemente le principali autorità istituzionali presenti, dal sindaco Boni al presidente del Consiglio Rumor al presidente della Repubblica Leone, eletto coi voti del Movimento Sociale. Un aspetto molto pregnante di questa contestazione è che non arriva dall'organizzazione della sinistra extraparlamentare, il cui grande corteo è tenuto fuori dalla piazza del servizio d'ordine, un corteo peraltro di molte migliaia di persone, qualcuno anche nelle testimonianze rese a Radio Onda d'Urto ha parlato di 10, 15, 20 mila persone, tenendo conto di tutte le organizzazioni appunto che componevano la sinistra extraparlamentare. Ma la contestazione arriva dalla folla presente, quindi non dai militanti della sinistra rivoluzionaria. Il giorno dopo però sull'Unità si dice: solo durante il discorso del sindaco di Brescia ci sono state delle inopportune interruzioni di alcuni gruppetti, coperte però degli applausi della maggior parte dei presenti. Nell'editoriale in prima pagina si fornisce la lettura del Partito Comunista. Lo scopo della strage è provocare una rabbia impotente e perdente, che agevoli i piani di chi vuole soffocare le libertà. Mai neppure per un istante questo piano è riuscito, e ieri a Brescia fisicamente era evidente il ruolo che la classe operaia, le grandi masse popolari, le loro organizzazioni sindacali e politiche hanno assunto a salvaguardia della democrazia costituzionale e a difesa dell'avvenire della nazione. è la classe operaia che si fa Stato, che poi ritroveremo negli anni successivi. Nel libro di Bianca Bardini e Stefania Noventa, 28 maggio 74, strage di Piazza della Loggia, le risposte della società bresciana, pubblicato dalla Casa della Memoria nel 2003 e poi ristampato nel 2008, a proposito dei funerali si scrive: non mancarono forme di protesta manifestate con fischi e atti di violenza, denunciati tanto dalla DC quanto dai partiti di sinistra. Sulla maggior parte dei quotidiani a tiratura nazionale e anche su quelli di carattere locale, il fenomeno venne descritto marginalmente, evidenziando il significato ampiamente unitario della manifestazione. Più avanti ancora scrivono: il giorno dei funerali la Democrazia Cristiana era stato oggetto di dure contestazioni, da più parti avvertite, tuttavia che si sia avuta una reazione fortemente antistituzionale. So che esistono altre letture di quella grande contestazione di massa. Maglio Milani, ad esempio, evidenzia la risposta civile della città, ricorda che il servizio d'ordine della piazza venne affidato ai sindacati, essendoci stato l'accordo appunto con la prefettura che le forze di polizia non si dovevano far vedere, e dice che il servizio d'ordine difese le autorità contestate dalla folla, lasciando allo stesso tempo, attraverso i fischi, lo spazio per una contestazione civile. Per Mario Milani era un chiaro messaggio politico: le istituzioni vanno cambiate gli uomini, ma non vanno abbattute. In un'intervista del 2005, ma anche nel libro a cui ho fatto riferimento di Bardini 90, sempre Mario Milani dice che la difesa delle autorità di Stato da parte del servizio d'ordine, che pure le contestava, avvenne perché c'era un elemento di condanna alla classe politica, ma non di condanna alle istituzioni. Io mi trovo ovviamente d'accordo invece con chi sottolinea la forte tensione antistituzionale di rifiuto di contestazione radicale dello Stato e dei suoi apparati, che invece è stata espressa in quella giornata da quella folla furente, come l'ha giustamente definita questa mattina Bettin. Insisto particolarmente su questa matrice per un motivo particolare, perché ha rappresentato un elemento costituente anche per l'identità politica dell'area da cui è nata poi Radio Onda d'Urto. Le nostre radici, insomma, affondano là. Qualcuno potrebbe pensare che si enfatizzino esageratamente la pregnanza e diciamo l'importanza di quegli eventi e di quelle dinamiche di piazza. Ancora a distanza di 30 anni, importanti esponenti politici ed ex sindaci della città parlavano di quel giorno in questo modo. Cesare Trebeschi, ex sindaco democristiano della città: quei giorni per i funerali e per un paio di mesi si ricordano come i giorni dell'ira, appuntata soprattutto contro le istituzioni. E poi dice che proprio per incanalare questa reazione e ovviare ad una deriva antistituzionale, sindacati e forze di polizia cercarono di far venire negli anni successivi le più alte cariche dello Stato. Gianni Panella, dirigente sindacale, socialista ed ex sindaco, dice: sono stato disgustato dalle contestazioni che si sono scatenate in piazza. Primo, perché quelle contestazioni hanno fatto correre il rischio di spezzare l'unità che si era creata intorno alle istituzioni democratiche. Il professor Paolo Corsini, ex sindaco oltre che ex parlamentare: sì, direi che durante i funerali si è vissuta una forte tensione antistituzionale. La piazza visse così quei giorni. Credo che questo sia difficilmente contestabile e la città in qualche misura si lacerò. Ricordo ad esempio che gli esponenti della Democrazia Cristiana ai funerali furono fischiati, quasi direi fisicamente assediati. Chiudo con Mino Martinazzoli, parlamentare, ministro democristiano e ultimo segretario della DC. Fischiarono Boni, fischi continui a Leone, e come scordare i fischi al povero vescovo Morstabilini? Durante la processione al cimitero non posso scordare un gruppo di giovani democristiani con le loro bandiere, continuamente coperti di sputi dalla folla. Vicino alla ex poliambulanza Enrico Berlinguer mi venne vicino e mi disse: perché non dice quei ragazzi di lasciar giù le bandiere, non vedi che sono coperti di sputi? Alla fine le deposero. Ancora ricordo che al ritorno dal cimitero con l'avvocato Giulio Nofri in via Tosio, dove c'era la sede della DC, eravamo seduti ad un bar quando dal fondo della via giunsero di corsa, con passamontagna e zaino, gruppi di estremisti che iniziarono una sassaiola contro la sede del partito, poi contro la gelateria Rigoni, corso Magenta, angolo via Cavour, considerata luogo di ritrovo di giovani di destra. Insomma, questa è la risposta unitaria della città. Allora, mi segnalano che sto già sforando, quindi volevo ricordare che negli anni successivi, seppur in misura e dimensioni minori, quelle contestazioni e quelle lacerazioni continuarono a esserci. 75-76, tafferugli in piazza Loggia col servizio d'ordine che difendeva le bandiere con lo scudo crociato, e poi nel 77 tensioni col servizio d'ordine del sindacato, del PC, la polizia che impedirono l'ingresso nella piazza alle organizzazioni della sinistra extraparlamentare e agli autonomi. Nel 78 si sfiorò forse il punto di rottura più grosso, che non ci fu solo perché la sera precedente due compagni operai, Tiziano e Beppe, furono arrestati mentre nella loro fabbrica occupata fabbricavano bottiglie Molotov che sarebbero dovute servire proprio per difendere il corteo che avrebbe cercato di entrare in piazza della Loggia, e poi via via successivamente, sarebbe ora troppo lungo ripercorrere tutti gli altri anniversari, li voglio solo a questo punto citare. Il 28 maggio del 91 c'era già stata la scoperta di Gladio, e quindi un corteo pomeridiano per un 28 maggio di lotta contro lo stato delle stragi di Gladio e della guerra. Era l'anno della prima guerra del Golfo contro l'Iraq, condotta da Stati Uniti e della coalizione NATO. Fu bloccato e caricato violentemente in corso Zanardelli, ci furono diversi feriti, e in questa situazione Radio Onda Giusto, che era già nata da alcuni anni, svolse un ruolo fondamentale anche nel costruire poi la risposta a queste cariche. Mi ricordo personalmente, proprio visto che ci furono diversi feriti ricoverati in ospedale, tra cui il sottoscritto, che ci furono le dirette dall'ospedale con appunto due redattori della radio ricoverati insieme ad altri compagni e compagne. E poi ancora ovviamente la contestazione a Scalfaro, 28 maggio 1994, Scalfaro tre volte ministro dell'interno in tre governi, il ministero che era la cassaforte dei segreti di Stato della Prima Repubblica, quindi anche di quelli sulle stragi, contestato con cariche, e arriviamo al 28 maggio 2012 col tentativo di impedire al corteo studentesco antagonista di entrare in piazza con cariche prima durante il corteo e poi il tentativo di impedirne l'ingresso in piazza. In quell'occasione una buona parte della piazza fu dalla parte di chi non era fatto entrare e manifestò fino a che appunto si costrinse di fatto la polizia a spostarsi. Insomma, vado a chiudere. La piazza e la memoria edulcorata ha purtroppo dato vita a confusione, soprattutto nelle giovani generazioni. Una indagine tra gli studenti in occasione del trentennale ha portato a questi risultati. Il 70% sapeva l'anno in cui era avvenuta la strage, ma il 28,5% del campione l'attribuiva al terrorismo rosso, il 26% al terrorismo nero, il 15,8% alla mafia, e solo poi gli altri si distribuivano tra ignoti, folle, un folle, lo Stato con i servizi segreti deviati. Insomma, questo è il risultato anche di una memoria appunto che non trasmette ciò che effettivamente è successo e soprattutto le responsabilità. In conclusione, veramente una memoria pacificata è una memoria che esclude il conflitto, che occulta quindi i punti di rottura, di scontro, proponendo una visione non veritiera di una risposta unitaria e univoca alla strage, mentre la piazza e poi la memoria non sono mai stati un terreno pacificato sin dai giorni, come abbiamo detto, del funerale. La memoria e la piazza così sono diventati negli anni seguenti un luogo conteso, un terreno di scontro dialettico ma spesso anche fisico. Radio Onda d'Urto fin dalla sua nascita ha cercato di preservare e trasmettere la memoria di quei giorni, del dolore e dell'ira, e anche la memoria delle lotte operaie e proletarie che a partire dalla fine degli anni 60 imponevano nella fabbrica, nella scuola, nei quartieri i bisogni e gli interessi di classe e ponevano le condizioni per una trasformazione radicale della società. È proprio contro quelle lotte che lo Stato e il capitale hanno anche utilizzato la strategia stragista per bloccarle, per colpirle. Voglio pensare, chiudo veramente, che la concessione di questa sala per il nostro convegno da parte del Comune di Brescia, della Casa della Memoria, che ringraziamo, sia un riconoscimento dell'importanza di non negare una pluralità di punti di vista, di memorie anche diverse, in nome di una presunta memoria condivisa che non esiste di fatto. Ciò significa riportare il confronto su un piano ideale dialettico, riconoscendo quindi anche il diritto di critica e il diritto di poter essere in piazza con una propria autonomia, come è successo fortunatamente, insomma, da alcuni anni a questa parte. E ci auguriamo che sia così anche quest'anno, quando ci sarà presente Mattarella, anche se non interverrà in piazza, ma sarà presente in piazza. E finisco solo ricordando il tema dell'agibilità politica di Piazza della Loggia, un luogo che storicamente, dalle 10 giornate risorgimentali del 1849 fino alla nostra epoca, e tanto più dalla tragica mattina del 28 maggio 1974, è sempre stato il centro della partecipazione e del protagonismo popolare, delle mobilitazioni del movimento proletario, operaio, studentesco, dei migranti. La disponibilità di questa agorà solo per iniziative istituzionali, oltre che per le giornate del 25 aprile, del 1 maggio e del 28 maggio, ebbene questa disponibilità limitata e discriminante rappresenta un vulnus sia a livello politico che emotivo a cui bisogna dare rimedio. Grazie.

0: La Giulia sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la canzone del nuovo canzoniere bresciano dedicata a Giulietta Banzi Bazzoli, una delle 8 vittime della strage fascista di Stato e della NATO del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia a Brescia. Avete appena ascoltato l'intervento di Umberto Gobbi della redazione e tra i fondatori della nostra emittente Radio Onda d'Urto sulla lettura e l'analisi dei fatti della strage di Piazza della Loggia e della più complessiva strategia della tensione che ha sempre caratterizzato l'area politica bresciana da cui è nata la storia e l'esperienza di Radio Onda d'Urto. Vi abbiamo proposto questo intervento perché si avvicina il 52esimo anniversario. Si avvicina al 28 maggio, quindi il 52esimo anniversario della strage di Brescia del 1974. Ovviamente ne parleremo ampiamente anche durante la prossima settimana. Presenteremo anche le manifestazioni, i cortei antifascisti e di lotta che, come ogni anno, si svolgeranno nella città di Brescia quel giorno, venerdì 28 maggio, nel caso di quest'anno. Giovedì 28 maggio, mi correggo. Ora però andiamo in Sud America, passiamo quindi alle notizie estere internazionali, perché andiamo in Bolivia, da dove abbiamo ricevuto nella notte italiana un aggiornamento da Manfredo Pavoni Gai, ricercatore italiano, nostro collaboratore che si muove tra Bolivia e Brasile per motivi di ricerca e di lavoro. Si trova in Bolivia e ci ha mandato un aggiornamento sulla lotta che prosegue da settimane di operai, insegnanti e nativi contro le politiche ultraliberiste del governo di Rodrigo Paz. Sentiamo questo nuovo aggiornamento di Manfredo Pavoni Gai dalla Bolivia in chiusura dello spazio approfondimenti della domenica qui su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, un aggiornamento da La Paz. Ieri c'è stata una manifestazione molto partecipata di Indios, Confederazione Obrera de los Trabajadores, Confederazione Unica de los Agricultores del Chaparé e dei coltivatori della coca. La manifestazione ha raggiunto il Prado, che è il centro della città, ma dopo un paio d'ore è stata pesantemente attaccata dalla polizia, che ha lanciato centinaia di gas lacrimogeni molto forti, molto potenti, e quindi ha disperso i manifestanti che avevano l'intenzione di arrivare a Plaza Murillo, la plaza del governo. Nello stesso tempo il presidente Rodrigo Paz si è detto disponibile ad aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali nella giornata di domenica 24 maggio. La sensazione è che i manifestanti siano forse di meno, però più radicalizzati, anche quindi più intenzionati ad andare avanti con le proteste. La richiesta è quella di dimissioni del governo e di indizioni di nuove elezioni. Nello stesso tempo il presidente colombiano Pedro ha invitato ancora tutte le parti, diciamo il governo soprattutto, a non reprimere le manifestazioni e le rivendicazioni della società civile, ma di cercare una soluzione partecipata. È evidente che la sensazione che ho avuto stando ieri tra i manifestanti è che il presidente Rodrigo Paz non abbia più l'autorevolezza né la credibilità per fare questo, anche se certamente ha cercato di cambiare il suo gabinetto, si è dimesso il ministro del lavoro. Il problema è che i manifestanti, quelli con cui ho parlato, mi hanno tutti detto che il governo è troppo schiacciato sulle istanze, la sensibilità della parte bianca della Bolivia, della parte legata alle ricche famiglie di Santa Cruz, e non riesce a interpretare invece quello che è la maggioranza della cultura della sensibilità boliviana che è rappresentata dalle popolazioni Quechua e Aymara. E vedremo domenica cosa porterà il tavolo delle trattative. Ieri è stato bloccato ancora l'aeroporto, addirittura è stata eretta una barricata di filo spinato intorno all'accesso principale, poi è stata rimossa dalla polizia e da altri cittadini dei comitati civici che si sono costituiti contro i manifestanti. Ieri la polizia nel centro di La Paz è intervenuta pesantemente, dicevo, non solo con gli agenti chimici, ma anche per la prima volta con delle moto che si dirigevano contro i manifestanti. Quindi ieri, mentre negli altri giorni le forze governative hanno comunque mantenuto una certa calma, anche una certa, come si può dire, modalità non di repressione feroce, ieri la sensazione è che anche la repressione della polizia sia maggiore, sia aumentata. Dalla Paz è tutto, un saluto a tutte e a tutti.

È tutto per lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, che abbiamo chiuso con questa corrispondenza dalla Bolivia di Manfredo Pavoni Gai, ricercatore italiano che si muove tra Bolivia e Brasile per lavoro e ricerca e che collabora con Radio Onda d'Urto. Ci ha inviato questa corrispondenza nella notte italiana. Questi sono gli Escapè, America Latina Libre, ma tra pochissimo le trasmissioni della domenica della fascia tra le 12 e le 13, prima Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, e poi Il Mondo Nuovo. Noi torniamo alle 13 con il GR L'Agenda.

Benvenuti a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. In questa nuova puntata del nostro programma ripercorreremo la storia della grande distribuzione organizzata, partendo dagli Stati Uniti, dove questo modello di distribuzione delle merci è nato e si è diffuso poi in tutto il mondo, condizionando tutto il sistema agroalimentare a livello globale. Per costruire la puntata di oggi ci siamo basati su due bei saggi pubblicati sui numeri 51 e 52 della rivista Altro Novecento, la rivista di storia dell'ambiente della Fondazione Micheletti, alla quale anche noi collaboriamo, da parte ovviamente dello storico dell'agricoltura Alberto Berton, e reperibili facilmente online sul sito altronovecento.fondazionemicheletti.eu. Partiamo come al solito, siamo soliti fare nel nostro programma, da un avvenimento. Siamo nell'agosto del 1930 a Jamaica Avenue, nel quartiere del Queens a New York. All'interno di un ex garage sta per prendere vita un'idea commerciale destinata a stravolgere per sempre le abitudini quotidiane e l'intero sistema agroalimentare a livello globale. L'artefice di questa rivoluzione è Michael J. Cullen, un uomo di 46 anni, figlio di immigrati irlandesi e con una lunga esperienza alle spalle nella grande distribuzione alimentare. Cullen aveva proposto la sua idea rivoluzionaria al presidente della Kroger, la seconda catena alimentare d'America per la quale lavorava, ma venne ignorato. Così decise di fare da solo. La sua visione era chiara: aprire un negozio enorme, monstrous, come lo definì lui stesso, situato fuori dai centri cittadini costosi, facilmente raggiungibili in automobile, e che proprio in quegli anni si stava dispiegando come bene di consumo di massa, e dotato di ampi parcheggi. E soprattutto questo primo supermercato si sarebbe basato completamente sul libero servizio, dove i clienti appunto avrebbero potuto servirsi da soli tra pile altissime di prodotti. Lo slogan del suo primo punto vendita, battezzato King Cullen, riassumeva perfettamente la sua strategia: pile it high, sell it low, ovvero accatastalo in alto e vendilo a poco. Era nato così ufficialmente il primo supermercato moderno della storia. Per capire però quanto fosse stata dirompente l'idea di Cullen in quel 1930, dobbiamo fare un ulteriore passo indietro alla fine dell'Ottocento, appunto quando negli Stati Uniti la forma di commercio alimentare dominante era quella dei piccoli negozi a conduzione familiare, denominati mom and pop shops, che si sono visti anche spesso rappresentati in molti film appunto ambientati in quell'epoca. Si entrava, si chiedeva al bottegaio, lui prelevava la merce, la pesava e la incartava i prodotti sfusi uno ad uno. Si permetteva il credito e la spesa veniva anche consegnata a domicilio. Ovviamente questo aveva costi più elevati e la garanzia sulla qualità dipendeva unicamente dalla reputazione del negoziante. La prima vera scossa a questo sistema arriverà nel 1863, quando George Gilman fondò a New York la Great American Tea Company, che qualche anno dopo, per celebrare il completamento della rete ferroviaria transcontinentale, della quale tra le altre cose abbiamo anche parlato in diverse puntate di Sterco, venne ribattezzata in Great Atlantic and Pacific Tea Company, AMP come sigla. Questa azienda era partita vendendo tè, foglie di tè a basso costo, con lo slogan:
tutti i tè venduti con un guadagno di 2 centesimi per libra, e grazie a questo si creò di fatto la prima vera catena distributiva, anche se ovviamente più di una qualche voce maligna aveva messo dei dubbi sulla qualità delle foglie vendute, che spesso erano mescolate a foglie di ben più comune salice. AMP divenne, come la definisce Alberto Berton, la Walmart prima di Walmart. Sotto la guida della famiglia Hartford, nel 1912 lanciò il primo Economy Store, un negozio piccolo dove non si faceva credito, dove non c'erano consegne a domicilio ed era gestito esclusivamente da un solo impiegato. Si trattò di un successo epocale. Nel 1915, quindi a distanza di 3 anni, ne apriranno negli Stati Uniti più di 15 a settimana. Nel 1930 AMP divenne la prima azienda commerciale a superare $1 miliardo di fatturato. Ma un grande negozio ha bisogno anche di grandi volumi di prodotti standardizzati, non si possono accatastare le merci sfuse. È qui che entra in gioco anche la rivoluzione che si muove parallelamente dell'industria alimentare, sollecitata appunto dalle trasformazioni che stavano avvenendo nelle reti di negozi, in particolare l'invenzione del cibo in scatola, che in realtà era stato un'innovazione che già era partita nel secolo precedente, a partire da la scoperta da parte del francese Nicolas Appert delle conservazione mediante bollitura in barattoli di vetro sigillati ermeticamente e poi trasformati in latte cilindriche con una banda stagnata ideata da in Inghilterra. Questa rivoluzione permise appunto la nascita di prodotti a lunga conservazione che potevano essere accatastati nei magazzini, tra l'altro un'innovazione che ha dei legami profondi con l'industria bellica, con la guerra, tanto è vero che Nicolas Appert, francese, venne premiato da Napoleone stesso nel 1812, nel secondo decennio dell'Ottocento. Probabilmente Napoleone era ancora scottato dalla sconfitta in Russia, in cui erano proprio mancati gli approvvigionamenti al suo esercito, e chiaramente anche la guerra civile negli Stati Uniti segnerà una trasformazione nei consumi, proprio perché milioni di cittadini per la prima volta durante il periodo bellico conosceranno l'utilizzo dei prodotti in scatola. Ed è proprio sulla fine dell'Ottocento che nascono alcuni marchi iconici come Heinz e il suo ketchup, e Campbell's con la celebre zuppa di pomodoro, i quali capirono l'importanza della marca e del marchio come appunto garanzia di qualità per i consumatori, e non si limitarono però a inscatolare, ma iniziarono a modellare anche le varietà agricole che andavano trasformando. Campbell's ad esempio favorì lo sviluppo del beef stick tomato, un pomodoro che anche oggi è reperibile in tantissimi vivai, un pomodoro enorme capace di riempire una lattina intera con un solo frutto. Arrivò proprio anche in quel periodo il packaging in cartone. Per prima se ne occupò la National Biscuit Company per vendere i suoi Unida Biscuit, introdusse le prime scatole rivestite interamente in carta oleata, lanciando nel 1898 una campagna pubblicitaria finanziata addirittura da $1 milione. Raccontando queste cose possiamo affermare quindi che si erano ormai aperte le porte nella trasformazione della distribuzione degli alimenti negli Stati Uniti. Con questa prima introduzione
Andiamo con la prima pausa musicale in questa puntata pescata tra la moderna canzone di protesta degli Stati Uniti, in particolare con il cantautore Steve Earle, che in questa canzone Burning It Down si immagina a bordo del suo pick up nel parcheggio appunto di un Walmart, di uno dei di un centro commerciale aperto nella sua città, che ha di fatto rovinato la socialità del luogo nel quale vive.

Bentornati nuovamente a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. In questa puntata stiamo ripercorrendo la storia della nascita della grande distribuzione organizzata negli Stati Uniti, un modello che poi influenzerà a livello globale tutti i paesi del mondo, andando anche a modificare e a influenzare il sistema agricolo. Abbiamo ascoltato Burning It Down di Steve Earle, un cantautore che ha raccontato in questa canzone proprio una critica al modello della grande distribuzione. Torniamo agli anni 30, torniamo all'avvenimento che stavamo raccontando nella prima parte della nostra puntata, la nascita del primo supermercato, il King Cullen negli anni 30 a New York, nel quartiere del Queens. E ovviamente iniziamo a chiederci come mai questo modello di supermercato ebbe subito un successo così esplosivo in quel periodo. La risposta si nasconde in due beni, due tecnologie che stavano invadendo l'America e stavano diventando un bene di consumo di massa: l'automobile e il frigorifero domestico. Infatti nel 1930 apparve il primo modello di frigorifero, il Monitor Top della General Electric, che superò il milione di vendita. E pensate, negli anni 30 le automobili in circolazione negli Stati Uniti erano già 23 milioni. In questo modo i consumatori potevano svincolarsi dal negozio sotto casa, guidare e raggiungere in automobile i grandi parcheggi dei supermercati e comprare così grandi quantità di cibo in una volta sola, e ovviamente con la possibilità di conservarlo al fresco grazie ai frigoriferi. Inoltre era già avvenuta nelle modalità di fare la spesa dei cittadini statunitensi l'invenzione del libero servizio, ossia il self-service. Era stato in realtà brevettato il primo negozio del genere nel 1916 da Clarence Sanders con la sua catena Piggly Wiggly. Qua Sanders introdusse i tornelli all'ingresso, i quali oggi siamo abituati a vederli nei nostri supermercati, inventò i percorsi prestabiliti tra gli scaffali e soprattutto il cestino per la spesa, lo shopping basket, che poi si è trasformato nel carrello. Inoltre, altra invenzione che, unita a quella del cellophane trasparente che veniva usato per confezionare la carne, permetteva al cliente di muoversi liberamente, guardare, scegliere in autonomia i propri prodotti, e in questo caso anche riducendo drasticamente i costi del personale. Questo modello ebbe un'efficienza inarrestabile e

0: unita poi all'innovazione di Michael Cullen, a tal punto che il colosso AMP, di cui avevamo parlato prima, dovette arrendersi, e tra il 1937 e il 1938 chiuse ben 4.000 vecchi negozi, basati quasi tutti sul modello dell'economy shop di cui abbiamo parlato nella prima parte, e aprì 750 nuovi giganteschi supermercati in tutti gli Stati Uniti. Come abbiamo detto, questo enorme flusso di merci richiedeva una logistica all'altezza della sfida. È proprio in questo momento che l'America rurale degli anni 30 vide l'esplosione dei camionisti, i truckers, che iniziarono a soppiantare i treni nel trasporto delle merci deperibili come la carne, i prodotti ortofrutticoli, e l'invenzione poi dei camion refrigerati negli anni 50, addirittura del latte fresco. L'impatto proprio impressionante che i supermercati, in generale la logistica dietro la grande distribuzione, lo ebbe sull'agricoltura, sui prodotti agricoli, quindi su ciò che veniva coltivato o allevato. Le catene di distribuzione infatti avevano bisogno di una certa omogeneità e standardizzazione dei prodotti agricoli. Servivano sugli scaffali ad esempio patate tutte uguali, e in questo senso l'agricoltura doveva adattarsi alle nuove necessità di distribuzione. Come dato, basti pensare che nel 1941 il 25% delle patate del Maine vendute dalla catena AMP erano quasi esclusivamente di una varietà unica, la Katahdin, creata in laboratorio qualche anno prima. È proprio in questi anni, nel 1945, che cominciano ad affacciarsi le nuove varietà avicole, i polli allevati. Nel 1945 il governo americano e la catena AMP lanciarono un concorso zootecnico dal nome quanto mai evocativo, Chicken of Tomorrow, i polli di domani, proprio con l'intento di creare una genetica di polli con un petto molto più largo, perfetto ovviamente per le esigenze dei consumatori, per i banconi dei supermercati, che chiaramente vedevano in questa parte, nel petto, la parte più consumata e apprezzata dai cittadini americani. Vinse questo concorso un allevatore di origini italiane, Henry Saglio, che creò una linea genetica da cui discendono ancora oggi la stragrande maggioranza dei polli da carne allevati industrialmente nel mondo. Il piumaggio bianco venne scelto appositamente, ad esempio, per ridurre la visibilità dei punti neri sulla pelle una volta spiumati, rendendoli così più gradevoli alla vista del cliente. In questo senso si vede come proprio ciò che veniva allevato dal punto di vista agricolo veniva ridisegnato proprio per le necessità dei supermercati. Finita la Seconda Guerra Mondiale, l'America si ritrovò con un'abbondanza alimentare tale da non avere precedenti. In piena Guerra Fredda il supermercato divenne addirittura un'arma politica e culturale. Basti pensare all'azione dell'imprenditore politico Rockefeller, che era convinto del fatto che fosse difficile essere comunisti con la pancia piena, parlando proprio dell'abbondanza che si andava trovando sugli scaffali della grande distribuzione, e fondò un'azienda con l'intento proprio di esportare i supermercati in quei paesi a rischio di influenza sovietica. È il caso proprio del nostro paese, dove presentò dei finti supermercati durante delle fiere nel 1956 a Roma e nel 1957 a Zagabria. Ed è proprio nel 1957 a Milano che aprì il primo supermercato italiano della Supermarkets Italiani, finanziato proprio dalla società dei Rockefeller con un imprenditore italiano, Bernardo Caprotti, che sarà proprio il fondatore dell'attuale Esselunga. Anche in Italia, anche nei paesi europei, chiaramente il successo accompagnato poi dal boom economico che travolse l'Italia tra gli anni 60 e gli anni 70, che si diffuse questo modello che ancora oggi è il modello dominante nel nostro paese, in particolare, come ovviamente nella nostra provincia, che ha anche il record europeo di superficie commerciale pro capite. Con queste riflessioni ci diamo appuntamento a una nuova puntata di Sterco la prossima settimana. Ricordiamo, chi volesse ovviamente informarsi e approfondire, che questa puntata ha tratto le proprie informazioni da due saggi usciti sulla rivista reperibile online Altro Novecento, due saggi a cura dello storico dell'agricoltura Berton e reperibili appunto sul sito altronovecento.fondazionemicheletti.eu, nel quale si trovano tra le altre tutto lo storico degli riviste pubblicate in oltre 20 anni di lavoro sulla storia dell'ambiente. Detto questo, vi lasciamo con l'ultima pausa musicale, sempre dalla moderna canzone di protesta statunitense, la canzone Walmart di Jesse Wells, una canzone tra l'altro che ha fatto parte della colonna sonora di Farm Aid, un evento nato per finanziare appunto l'omonima associazione, che ha lo scopo di finanziare la piccola agricoltura e i gruppi di acquisto diretti ai piccoli agricoltori negli Stati Uniti, che ha tra i suoi direttori artistici, tra gli altri, Willie Nelson e Neil Young.
1: I saw a toddler eat a cigarette on a cart of Keystone beer. I was eyeing art supplies. Some dude named Tanner called me queer. I do not want to go.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 4620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Adamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: Rasild. Conversazione con Marco Colonna e Fabrizio Spera, musicisti.

dopo una serie di altri progetti innescati per perpetrare questa idea di indipendenza artistica, fondamentalmente. Questa è l'ultima cosa che è stata fatta, fondamentalmente è una sorta di etichetta discografica, ma in verità è un contenitore in cui poi io faccio convergere una serie di materiali che possono essere di scrittura, che possono essere di musica, insomma. Per cui comincia adesso, è stata un'idea abbastanza recente di mettere insieme le energie per seguire questa cosa qui. E il primo lavoro che ho deciso di portare avanti è questo lavoro in trio con Fabrizio e Alberto Masala. Entrambi conoscevamo Alberto, io ci ho lavorato tanto tempo, ho cominciato nel 2012, per cui qualche anno che ci frequentiamo, e come al solito io spingo Alberto per scrivere in questa fase, perché è un po' retinente. Abbiamo deciso di fare questo lavoro in trio con Fabrizio, che è quest'opera che si chiama Rasil, che è uscita il 15 maggio, per ora digitalmente. Poi uscirà il libro dei testi insieme al disco fisico nei prossimi mesi, con la partecipazione di Info Moto Shop, che è questa casa editrice, negozio di dischi e libreria indipendente di Bologna, e che insomma si occuperà di fare la stampa del libro fisico. E insieme questo, diciamo, bundle, adesso si chiama così, dovrebbe servire a contribuire a sostenere la causa palestinese in qualche modo, perché poi Rasil è una totale dedica alla questione palestinese. Insomma, Rasil è l'ultima bambina che è stata uccisa prima del cessato il fuoco a Rafah, quindi diventa oggetto di queste lettere in qualche modo che Alberto scrive, che io e Fabrizio contribuiamo a rendere musica.

ma non si può cantare. Qui niente si fa canto. Solo il canto dei morti.

0: in questo caso anche la presenza di Alberto Masala è stato un gancio notevole per me, perché Alberto è una figura che, anche se a distanza, conosco da molti anni, frequentando la scena bolognese soprattutto tra la metà degli anni 90 e i primi 2000. E Alberto era una figura di spicco, era impossibile non notarla, che altro. Quindi insomma la mia partecipazione è stata immediata, diciamo. C'è anche da dire, Marco, che non è la prima iniziativa che abbiamo sulla questione palestinese, no? Almeno insieme, diciamo.
1: Insieme, sì. Parliamo di Trame Alte, perché Trame Alte è l'ultima declinazione, ma insomma già con Unitic Society io, Fabrizio e Giulia Gianca abbiamo dato alle stampe questo lavoro che si chiama The Kite You Made, dedicato alla poesia di Alaver, con cui abbiamo raccolto fondi. Anche lì si trova sul Bandcamp di Unitic Society. Io personalmente poi ho realizzato con le classi di tecniche dell'improvvisazione di Siena Jazz un lavoro dedicato alle poesie palestinesi, coinvolgendo tutti gli studenti del triennio di Siena Jazz dove insegno, e con cui anche lì abbiamo raccolto fondi. Insomma, sì, è una storia che insomma da ottobre, ma anche prima, almeno personalmente, mi vede sempre coinvolto, calcolando che poi con Fabrizio insomma ormai è diventata una sorta di coppia di patto musicale, nel senso che spesso e volentieri si costruiscono percorsi e progettualità insieme per una visione più affine del mondo. Quindi è venuto spontaneo fare questo lavoro e dare faro a Trame Altre attraverso la nostra collaborazione, aprendo alla partecipazione di Alberto.
0: Non potrò mai dimenticare quella mattina in cui il programma era vederci per una semplice prova e tu sei arrivato con un testo di Alarir, dice: no vabbè, oggi si lavora su questo, seduta di improvvisazione fiume su quel testo, e da lì poi lo svolgimento di un progetto che si è reso subito concreto.
2: Canto. La mia voce vorrebbe restare testimone della nostra vergogna.

0: accanto e insieme canteremo di un popolo ferito. Palestina, Palestina, Palestina, Filistin, Palestina, Palestina, Palestina.
1: Siamo stati concreti, poi nel nostro piccolo siamo riusciti a essere concreti, questo è già forse l'unica cosa che va difesa sul serio, il fatto che abbiamo fatto delle cose, insomma, cioè questo sì.
2: Devo riconoscere che Marco è una di quelle persone che nella relazione fra musica e azione politica è uno dei più fattivi che io conosca, onestamente. Nell'ambito della nostra scena musicale, musicisti con un'idea e la capacità di metterla immediatamente in atto non sono in molti, effettivamente, in termini politici, intendo.
1: Vediamo fino a che ciò fanno fa.
0: È ritornato il tempo.

0: ritornato scortato dai sicari.
1: Thank you.

0: ritornato il tempo. È ritornato il tempo dei borghesi che indossano la noia della propria parabola finale. E innamorati, che mondo inventeranno?
1: Due improvvisatori puri, anzi, rivendichiamo il fatto che l'improvvisazione sia un metodo completo e assolutamente esaustivo per rappresentare il nostro pensiero musicale, anche perché poi nel tempo, riflettendo su questa pratica che magari all'inizio delle nostre carriere, o almeno della mia, sicuramente aveva tutto il fascino dell'eversione rispetto a del mio per altre cose, oggi diventa sicuramente materiale di riflessione profonda sui perché poi effettivamente uno la percepisce come ambito di eversione. L'improvvisazione si basa sull'ascolto, sul rispetto dell'altro, sul lavoro insieme, comunitario, senza gerarchie, quindi tendenzialmente è una rappresentazione perfetta del mondo che io vorrei. Quindi è normale che la rivendichiamo in un ambiente che sempre di più è lontano da questi valori, per cui assistiamo progressivamente a una normalizzazione dei percorsi improvvisativi attraverso delle forme più consuete, semplicemente perché gli spazi si sono radicalmente ridotti per esprimere questo tipo di concetti. Però sappiamo bene che una volta che uno capisce come è fatto e come risuona insieme all'arte che si è scelto per vivere, non può far finta che non esista, per cui continua a difendere, se ne prende cura, si sacrifica e va avanti. Questo è. Quindi io e Fabrizio tendenzialmente improvvisiamo, questo è il metodo con cui noi lavoriamo. Però poi cosa significa per me e Fabrizio è una condivisione molto profonda di tantissimi riferimenti, tantissime riflessioni, tantissimi pensieri anche filosofici, se non proprio anche squisitamente politici ed esistenziali, per cui sì, improvvisiamo, ma insomma detta così potrebbe essere un po' riduttivo del percorso che stiamo facendo, insomma, però sì, poi quando si ha la fortuna di incontrare una persona con cui poter condividere molto, è normale che la musica, la pratica, quindi la prassi proprio dell'azione musicale insieme, sale talmente tanto di livello che si ha la percezione di costruire qualcosa di veramente unico e raro, per cui lo si vorrebbe fare in continuazione per incontrare poi tutte le persone meravigliose o meno meravigliose ma interessanti che ci capita di incontrare. Quindi io e Fabrizio abbiamo ormai una lunga storia di incontri in cui questo duo si apre a situazioni differenti con altri interventi, per cui abbiamo cominciato lavorando insieme alla cantante Giulia Cianca, poi abbiamo lavorato per un concerto insieme a Antonello Salis, poi abbiamo incontrato ultimamente il grande maestrissimo Fred Fritto, per cui cioè, insomma continuiamo a essere struttura aperta, rivendicando il fatto che io e lui suoniamo insieme perché effettivamente ci ritroviamo ad avere una sintonia molto profonda come esseri umani, poi principalmente, quindi questo è il nostro lavoro, improvvisiamo, quindi non lo sappiamo quello che faremo, lo sappiamo soltanto nel momento in cui esiste quello che facciamo.

pioveva fuoco al cielo sotto il massacro dei bombardamenti. Le urla nel silenzio, la vita era finita e la paura aveva ucciso il cuore.

0: non nel mio nome. Vi scuoterete di dosso le macerie, crescendo i vostri figli nell'orrore. Non nel mio nome avrete il vostro cibo coltivato sui morti. Saprà solo di morte.
1: Non lo sappiamo, ma di una cosa siamo abbastanza sicuri, che ci ascoltiamo. La chiave poi di fatto è quella dell'ascolto. Quando si improvvisa ognuno dice la sua, prendendosi le proprie responsabilità, perché come diceva qualcuno, nessun suono è innocente. Si dialoga e soprattutto ci si ascolta. Tramite l'ascolto la musica si sviluppa nella maniera più naturale possibile.
0: E piange Gaza. E fa male. E crolla. In singhiozzi di pietra. Io, qui, restituisco alla mia specie la sua angoscia straziante, è il tempo di pazzia senza speranza. Come lo specchio che riflette assenza, come lo specchio, voi insegnate il silenzio alle domande. E non abbiamo più nemmeno verità.

0: mille villaggi morti risuoneranno per l'eternità ancora del frastuono di mille urli senza soluzione.
1: Alberto è un grandissimo performer, quello è sempre stato. Poi c'è come dire, una serie di trasformazioni del suo atto performativo, però ha una fortissima componente ritmica, una componente musicale nel suo modo. La sua poesia è canto, questo lui l'ha sempre rivendicato ed è totalmente evidente nella costruzione proprio delle metriche, la costruzione dell'utilizzo del verso, l'utilizzo di alcune parole, il senso al centro di ogni riflessione, cioè le sue immagini non sono mai accademiche, sono sempre reali, materiche quasi. È il poeta perfetto con cui agire nell'improvvisazione, perché poi ha un grande ascolto, ha una grande capacità di essere in relazione con quello che succede e ha un moltissimo rispetto per la musica come elemento. È facile lavorare in questo modo con Alberto. Non so Fabrizio, io
2: ci hai lavorato molto, per me era la prima volta, ma l'ho trovato veramente molto naturale, a partire dalla relazione col timbro della sua voce, la presenza della sua voce, il corpo, il peso e il movimento. I testi li conoscevo perché li avevo letti. Non nascondo poi nell'atto di improvvisare con lui a volte il contenuto andava in secondo piano, ma in termini di percezione nel momento stesso la voce, il peso della parola e il movimento rendevano il mio approccio veramente sì, naturale.

0: qui scorre il vostro flusso di follia. La sua corrente è un fiume senza mare, di ombre senza corpo, che scorrono col sangue delle bombe tra le due rive della mia tristezza.
1: È chiaro che la poesia e la musica non sono cronaca, per quanto partano da un'evidenza di quello che succede nel contemporaneo, non sono cronaca. Per quanto ci sia questo omaggio a questa bambina, non è la cronaca di un'uccisione ferale, è il racconto della sensazione che, senza far finta di non esserlo, di come occidentali, però appartenenti al Mediterraneo, ci troviamo a vedere e a vivere questo da lontano, chiaramente, però con questa grande vergogna, questo insopportabile senso di inadempienza. E quindi di questo parla dell'umanità e quindi della nostra fragilità, cioè il fatto di poter essere solidali ma anche inadempienti, di poter essere sicuri di quale sia la giustizia e di come venga in qualche modo negata ogni giorno da anni ormai, e però allo stesso tempo il credere che un racconto poetico, un racconto musicale possano ancora essere uno strumento reale per prenderci cura anche di fronte a un abominio come quello che sta accadendo. E è questa la fragilità, no? Cioè non c'è forza nella resistenza, forza bruta, c'è umanità. Questo, almeno per me, è la più grande lezione che il popolo palestinese continua a urlare al mondo da 80 anni. Oggi leggevo Darwish, no? Che scrive: a Gaza continueranno a farsi esplodere, ma non è perché, cioè, vogliono morire, è proprio perché è l'unico modo per dire al mondo che hanno il diritto di vivere, no? E affacciarsi non può passare soltanto esclusivamente attraverso il concetto di cronaca e condanna, perché poi la condanna ovviamente c'è, però è una condanna che riguarda tutti, no? È una condanna che riguarda noi, che riguarda il nostro ruolo nella società, che riguarda il nostro sistema economico. Questo senso di vergogna, di frustrazione anche del lavoro, lo tira fuori enormemente. È un testo politico nel senso più profondo del termine, è un testo etico nel più profondo senso del termine. Questo, quindi, la fragilità c'è, per me è diventato un punto focale della mia riflessione proprio umana. Il concetto della fragilità è un valore incontrovertibile da difendere, dare un valore alla fragilità, perché tendenzialmente nega tutto quello che è il valore di quello che ci circonda. La nostra musica non è gerarchica, non perché la rinnega la gerarchia, ma perché non esisterebbe in questi termini con una gerarchia. Come dice Fabrizio giustamente, nessun suono è innocente, ma nessun pensiero lo è, nessun uomo è innocente. Adesso la questione è come prenderci cura dei nostri fratelli, capire che quello che sta succedendo è molto più profondo, per quanto ce lo vogliano raccontare come l'ennesima cronaca di qualcosa di lontano, è veramente molto più profondo e sta ridefinendo tanto. Questa distanza del mondo artistico, questa incapacità di prendere una posizione chiara, questa paura di esporsi, è punto di riflessione totale e definitivo che non potrà essere risolto in pochissimo tempo.
2: Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce.
3: dalla nostra posizione di musicisti, a cronaca non ci compete, ci possiamo permettere la critica della cronaca, ma non è il nostro compito. Noi possiamo appunto rimettere in discussione la questione dei valori e quindi riportare enfasi su parole come fragilità, poesia, e vi assicuro che non è un'operazione facile dopo Gaza. Questo è quello che possiamo permetterci di fare, anche proprio mettendo in scena la nostra fragilità. Uno dei momenti veramente più toccanti, mentre registravamo la musica e le parole di Alberto, è quando Alberto chiede scusa.
1: Perdona Palestina.
3: Perdona Palestina.
2: Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Le 13 e un minuto di domenica 24 maggio, Radio Onda d'Urto, il GR Flash. Gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo sosteneva ieri sera il presidente USA Trump. L'annuncio di un accordo imminente è arrivato dopo un colloquio telefonico con il suo alleato Netanyahu. Secondo media statunitensi, nella bozza di intesa ci sarebbe una tregua di 60 giorni, anche in Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, il via libera alla vendita del petrolio iraniano e il ritiro delle truppe USA solo ad accordo definitivo. Frenano i Pasdaran. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto controllo iraniano, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno preso. Secondo altre fonti USA citate dal New York Times, nell'accordo l'Iran si impegnerebbe a rinunciare alle proprie scorte di uranio e le modalità precise con cui le cederà saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui. Secondo il network saudita Al Arabiya, infine, in seguito alla firma di un accordo preliminare, che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad, delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui il prossimo 5 giugno. In Italia oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni amministrative, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 7 e l'8 giugno. Tra le grandi città al voto ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel Bresciano al voto 10 comuni, il più grande è Rovato in Franciacorta. Alle 12 l'affluenza nazionale era poco sotto il 15%. Ieri pomeriggio a Milano, come accade ogni fine settimana dal 7 ottobre 2023, centinaia di persone sono scese in strada insieme alle associazioni palestinesi e alle realtà di base solidali per una manifestazione di solidarietà alla lotta e alla resistenza per la liberazione della Palestina, contro il genocidio per mano israeliana e contro la guerra. Sempre ieri pomeriggio, manifestazione antifascista a Modena contro le strumentalizzazioni razziste da parte di fascisti e destre reazionarie di quanto accaduto sabato scorso, 16 maggio, quando un uomo ha lanciato la propria auto ad alta velocità contro i passanti in via Emilia Centro, nel cuore della città emiliana. Il corteo antifascista di ieri, animato da alcune centinaia di persone, si opponeva alla manifestazione silenziosa organizzata da un'associazione di estrema destra vicina a Futuro Nazionale di Vannacci. In mezzo a un massiccio dispiegamento di polizia. Sempre ieri pomeriggio, manifestazione anche a Roma, dove il sindacato USB ha organizzato un corteo della propria categoria operaia, partecipato da migliaia di persone. Una manifestazione operaia e popolare, dicono da USB, che ha parlato a tutti quelli che stanno pagando il prezzo della guerra, del riarmo, del carovita e dell'impoverimento sociale. Ha parlato a chi è colpito da salari bassi, precarietà, tagli al welfare e aumento del costo della vita. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico massiccio russo ha colpito Kiev nelle prime ore del mattino. Il governo ucraino si aspettava un importante attacco dell'esercito russo come rappresaglia all'attacco ucraino al dormitorio di Luhansk, che ha causato in tutto 21 morti e 42 feriti. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni. Ci sarebbero un morto e almeno 40 feriti e danni diffusi in tutta la capitale. Secondo le autorità ucraine, sarebbe stata colpita anche una scuola e un'altra sarebbe stata sfiorata. Fuori dalla Casa Bianca, a Washington, è avvenuta una sparatoria proprio mentre Trump annunciava l'accordo quasi raggiunto con l'Iran ieri sera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la residenza del presidente statunitense, ma è stato ucciso dalla sicurezza. Ferito anche un passante ed è grave. L'uomo, armato, si era avvicinato al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest, ma non è entrato. Ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardiole di sicurezza. Trump era all'interno. Secondo i media USA, l'assalitore è il 21enne Nasir Best, aveva disturbi mentali e sui social aveva espresso il desiderio di far del male al tycoon. Infine restiamo nelle Americhe, ma andiamo a sud. Venerdì a La Paz, capitale della Bolivia, si è svolta un'imponente manifestazione di lavoratori e nativi. Il corteo ha raggiunto El Prato, ma dopo un paio d'ore è stato attaccato con violenza dalla polizia, che ha disperso i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni e agenti in motocicletta sulla folla. Da settimane nel paese sono in corso proteste e mobilitazioni di massa contro le politiche neoliberiste del governo di Rodrigo Paz, che oggi si è detto disponibile ad aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di domenica 24 maggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi le nostre trasmissioni culturali e musicali della domenica. Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di domenica 24 maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. A Milano, al centro sociale Cox 18 di via Conchetta, ancora in corso collezione di attimi, mostra fotografica a cura di Michele Barox d'Alessio, un atto di memoria collettiva dedicata al movimento punk tra Torino e Berlino negli anni 80. Il passato è pieno di sorprese. Per quanto riguarda la giornata di oggi, apertura alle ore 15, dalle 18 live on stage, quindi concerti di musica dal vivo con Ventrella, Bonizio, Nubifragio, Dangerman e Tenia. Tutto questo oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 15 al CSOA Cox 18, via Conchetta 18, Milano. Passiamo poi alla programmazione cinematografica del nuovo Eden di Brescia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, le proiezioni di È l'ultima battuta di Bradley Cooper, oggi alle ore 18:15 in sala 1. Abbiamo poi Clara di Marta Bergman alle ore 19 in sala 2, l'originale con i sottotitoli in italiano. E abbiamo anche la proiezione di Resurrection di Big Gun alle ore 20:30 in sala 1, anche in questo caso originale con i sottotitoli in italiano. Abbiamo poi la proiezione di La città incantata di Miyazaki alle ore 16 questo pomeriggio in sala 1. Questo il programma per oggi, domenica 24 maggio, al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio in centro a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa domenica qui su Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che se volete che leggiamo i vostri eventi e comunicati in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi vi andiamo a leggere un libro, un estratto di un libro del 2011 uscito per Einaudi, ovvero Momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo. Possono esistere felicità trascurabili? Come chiamare quei piaceri intensi e volatili che punteggiano le nostre giornate, accendendo nei minuti come fiammiferi nel buio? Sei in coda al supermercato in attesa del tuo turno, magari sei bloccato nel traffico, oppure aspetti che la tua ragazza esca dal camerino di un negozio di abbigliamento, quando all'improvviso la realtà intorno a te sembra convergere in un solo punto e lo fa brillare. E allora capisci di averne appena incontrato uno. I momenti di trascurabile felicità funzionano così, possono annidarsi ovunque, pronti a pioverti in testa e farti aprire gli occhi su qualcosa che fino a un attimo prima non avevi considerato. Per farti scoprire, ad esempio, quant'è preziosa quella manciata di giorni d'agosto in cui tutti vanno in vacanza e tu rimani da solo in città. Quale interesse morboso ti spinge a chiuderti a chiave nei bagni delle case in cui non sei mai stato e curiosare su tutti i prodotti che usano. A metà strada tra Mi ricordo di Perec e le implacabili leggi di Murphy, Francesco Piccolo mette a nudo i piaceri più inconfessabili, i tic, le debolezze con le quali tutti noi dobbiamo fare i conti. Pagina dopo pagina, momento dopo momento, si finisce col venire travolti da un'ondata di divertimento, intelligenza e stupore. L'autore raccoglie, cataloga e fa sue le mille epifanie che sbocciano a ogni angolo di strada, perché solo riducendo a spicchi la realtà si riesce ad afferrare per la coda il senso profondo della vita. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

nelle pagine romane del quotidiano, il mercoledì, o a volte anche prima, vedo l'annuncio di un film che aspettavo. C'è scritto da venerdì. Chiudo il giornale sapendo che da venerdì comincerà un segmento di tempo dentro cui una sera, presto, andrò a vederlo. Non so ancora dove, ma ci andrò. Poi arriva il venerdì e passa. Il primo fine settimana non se ne parla, altrimenti anche il sapore dell'attesa durerebbe poco. E poi il primo fine settimana ci vanno tutti, aspetto. Dalla settimana successiva ogni giorno studio le sale e gli orari. Il cinema più vicino o quello che mi piace di più. Valuto la sala ma anche la strada. E se devo dirla tutta, anche il marciapiede dove all'uscita chiederò a qualcuno una sigaretta e la fumerò con un piacere lento, ripensando ad alcuni dialoghi del film. Finirò per scegliere anche il marciapiede dove lascerò il mozzicone della mia sigaretta dopo il film. Penso di andarci da solo al primo spettacolo, oppure con qualcuno alle 8:30 di sera. Anzi, meglio, penso di uscire di casa dopo cena e chiedere a un amico di arrivare un po' prima e passeggiare intorno all'isolato e poi entrare all'ultimo spettacolo. E aspetto. Aspetto. Dico, ci vado la prossima settimana. E settimana dopo settimana vedo le sale che cambiano, che si riducono. E so che il prossimo giovedì tremerò perché da domani forse non c'è più il film. E poi c'è, per fortuna, ma spostato in una sala piccola o periferica, come in un'agonia lenta che non termina perché sta aspettando me. È più difficile adesso, più lontano, più complesso, più arduo trovare qualcuno che non l'abbia ancora visto. Solo a questo punto comincia a sedurmi un'idea nuova, maliziosa, e nell'attimo in cui la penso decido, con coscienza, di metterla senz'altro in pratica. Una cosa insensata, ma alla quale non so resistere. Non ci andrò. Non ci andrò. Scalpiterò l'ultimo giorno, un giovedì, sapendo che da domani scomparirà. Telefonerò a tutti quelli che conosco dicendo che forse bisognerebbe proprio andarci, perché è l'ultimo giorno, ma avendo una buona scusa per dire che non ce la faccio in tempo e se qualcuno poi dovesse realmente essere disponibile. E poi lo lascio andare via. Quel film che volevo assolutamente vedere. Non potevo perdermelo e me lo perdo. E da domani dirò che me lo sono perso e che mi dispiace. Il venerdì apro il giornale, scorro tutte le sale e davvero non c'è più. È scomparso. E io mi sento in qualche modo incomprensibile sollevato. La domenica mattina, piuttosto presto, quando la città è vuota e silenziosa e bellissima, me ne esco e vado in giro. E succede sempre che ne incontro due o tre. Una volta addirittura cinque. Qualche volta una sola. Mai nessuna. Sono certe donne dal viso pallido e il trucco sfregiato, infilate dentro vestiti eleganti e tacchi alti, con i visi mattinieri della notte quasi insonne e gli abiti stonati del sabato sera. Addirittura qualcosa che luccica sul volto, sul vestito o sul cappotto. Qualche volta devo girare per molti quartieri, ma alla fine lo sento quel rumore di tacchi, oppure quel portone che si apre e una di loro compare strizzando gli occhi contro il fastidio del mattino. Ha passato la notte a casa di qualcuno e adesso cerca un bar, che non sa dove sia, per prendere un cappuccino prima di tornare a casa. È fuori luogo, appartiene al giorno prima e non c'entra nulla con la domenica mattina. Eppure è bellissima. È pallida e confusa, stordita dalla stanchezza, esausta, ma di una felicità sottile che si nasconde sotto l'aria confusa come sotto un tappeto. Subito la seguo nel bar e prendo anch'io un cappuccino, un po' distante, ma potendola guardare, senza parlare, senza alcuna intenzione di rivolgerle la parola, solo seguendo ogni movimento. Quel modo di girare il cucchiaino lentamente, fissando di continuo un punto vuoto, sbadigliando, a volte dimenticandosi di pagare.
fino a quando non si dirige verso l'uscita. Il rumore dei tacchi nel silenzio. Apre la porta del bar e va. E solo adesso è davvero il momento in cui ieri sera è finito. Entro in un negozio di scarpe, perché ho visto delle scarpe che mi piacciono in vetrina e le indico alla commessa, dico il mio numero, 46. Lei torna e mi dice, mi dispiace, ma non abbiamo il suo numero. E poi aggiunge sempre, abbiamo il 41. E mi guarda in silenzio perché vuole una risposta. E io, una volta sola, vorrei dire, va bene, mi dia il 41. Il rumore delle stoviglie quando i baristi le scaraventano senza cura nel lavabo, i gesti automatici e rapidi dei farmacisti quando impacchettano le medicine. Prenoto il posto in treno in tempo e quando arrivo alla stazione non salgo subito, aspetto. Guardo tutte le riviste esposte all'edicola, compro una bottiglia d'acqua al distributore automatico, poi, poco prima che il treno parta, 2 o 3 minuti prima, salgo sulla mia carrozza e mi avvicino al mio posto speranzoso. E spesso lo capisco anche da lontano, se è libero metto il bagaglio in alto e prendo posto, deluso. Perché mi piace tanto trovare qualcuno che si è seduto al mio posto, sperando che io non arrivi. Lo so che ha guardato l'orologio un sacco di volte, lo so che ogni volta che si avvicinava a qualcuno temeva che fosse colui che reclamava il suo posto. E lo so che ogni volta ha tirato un sospiro pieno di speranza. E lo so che ora, un paio di minuti prima della partenza, crede di avercela fatta. E in quel momento arrivo io, con il mio diritto inalienabile di farlo alzare. Io, che fino a qualche anno fa temevo di trovare qualcuno seduto al mio posto perché mi vergognavo di farlo alzare, mi dispiaceva. Adesso sono diventato stronzo e mi piace. Scusi, ma questo posto sarebbe occupato. E mostro il biglietto. Dico sarebbe per fornirgli la possibilità di sperare ancora un pochino che io dica ma non fa niente. E invece non mi muovo e lui, umiliato, se ne va. Scappa quasi in cerca di un altro posto. L'inquadratura in campo lungo della prua della nave con i 4 pinguini nati e vissuti nello zoo di New York che sono riusciti a raggiungere l'Antartide per la prima volta nella loro vita e la guardano in silenzio. E alla fine uno di loro dice «Ma che schifo!» e poi decidono di andarsene in Madagascar. Il giorno in cui sta per scattare l'ora legale o solare. Perché non si capisce mai se questa volta scatta l'ora solare al posto della legale o quella legale al posto della solare e se la notte dormiremo un'ora in più o in meno, e questo è causa di discussioni estenuanti che si protraggono oltre l'ora dello spostamento delle lancette, vanificando pure l'eventuale ora di sonno in più. Perché c'è sempre qualcuno che pure quando gli hai fatto dei disegnini sulla carta non è convinto e dice che secondo lui è il contrario, e cioè che dormiremo un'ora in più e non un'ora in meno come dite tutti, o un'ora in meno e non in più. Quando sbadigli o dici di aver fame o sonno, c'è sempre qualcuno che ti ricorda che è logico, perché sono le 10, ma è come se fossero le 11, e sono le 2, ma è come se fosse l'una. E poi quando alle 7 della sera il sole è ancora alto e ti commuovi perché ormai hai capito che è arrivata la primavera e dici «Oh, che bello, le giornate si sono allungate» e ti dicono che non è esattamente così perché è vero che sono le 7 ma è come se fossero le 6 ed è soltanto per questo che il sole è ancora alto. E così torni subito triste. Però è bello quando nell'angolino basso della prima pagina sul giornale c'è il disegnino dell'orologio con la didascalia che dice «Stanotte ricordatevi di mettere le lancette un'ora avanti o indietro». E il giorno dopo qualcuno dice «Vi siete ricordati di mettere le lancette un'ora avanti o indietro?». Prima di uscire di casa spengo l'ultima luce quando sono ormai vicinissimo alla porta e ci sono quei 2 secondi di buio improvviso in cui le mani cercano a tentoni la porta, la toccano, si spostano verso la serratura, cercano il punto esatto dove infilare la chiave e poi finalmente apro e ritorna la luce dall'esterno. E anche quando mi sveglio in un posto che non è casa mia, a quell'attimo in cui non capisco ancora dove sono, e anche quando poi lo capisco, non
parti mai d'estate. Te ne stai sempre a casa di giorno e giri per la città di notte. È il periodo dell'anno che mi piace di più, agosto. La parte centrale di agosto, meglio ancora. Una settimana, al massimo 10 giorni. Quello è il momento perfetto. Tutti vanno via e tu rimani qui. È la tua vacanza senza vacanza. È come se avessi un balcone che affaccia su tutta la città e da giugno la vedessi riempirsi sempre di più, con le notti piene di cose da fare e la gente che non ha nessuna voglia di tornarsene a casa. E a un certo punto però ti accorgi che di gente laggiù comincia a venirne di meno. Se ti sporgessi a cercare di ascoltare le parole, sentiresti che si salutano, domani parto e ci rivediamo quando torno. E pian piano la città si svuota. E in mezzo ad agosto saluti l'ultimo amico e finalmente rimani solo. Così la chiami, la tua vacanza senza vacanza. Sei in una città di gente straniera, seminuda, che fotografa ogni angolo e questo ti piace. Te ne stai a casa durante le ore più calde, mangi poco e di continuo, leggi, guardi film che hai registrato anni prima, hai davanti a te la pagina dell'estate di Repubblica e la consulti di continuo. Devi decidere cosa fare stasera. Fino alle 5 di pomeriggio, quasi sempre, hai deciso per una gimkana che ti porterà in 3 posti diversi. Alle 6 scendi a 2, alle 8 1 e qualche volta con il motorino passi davanti all'arena dove avevi deciso di andare e non ti fermi e rimani a girare fino a notte fonda. Qualche volta te ne stai un sacco di tempo nei supermercati semivuoti, compri un gran numero di gelati confezionati da tenere in freezer, prendi tantissime volte la macchina, per il resto dell'anno non la prendi mai, perché adori andare in qualsiasi luogo e trovare subito parcheggio e adori ancora di più tornare a casa e scegliere tra 5 o 6 posti liberi. Vivi tutto il giorno nella penombra delle finestre semichiuse e ti cerchi dei punti dove c'è una leggerissima corrente. Giri nudo per casa e te ne stai un sacco di tempo a letto a guardare il soffitto. Lo fai soprattutto dopo aver fatto la doccia. Fai tante volte la doccia. Ti piace che il tempo non passi mai e ti piace non sapere cosa fare. Ti piace perfino annoiarti a tal punto, certi giorni, che cominci a pensare di voler partire. Cominci a pensare ai tuoi amici che sono sparsi in giro e a come potresti raggiungere questo o quell'altro. Ti piace camminare nel corridoio, avanti e indietro, pensando che faccio? Parto o non parto? Sapendo che non partirai mai. Quando esci, in qualsiasi posto tu vada, succede sempre che dopo, nel mezzo della notte, fai delle lunghe passeggiate. Lasci il motorino o la macchina lontano e te ne vai al ghetto, a Piazza Navona, a Campo Marzio. Cammini e incroci i turisti. Cerchi sempre di scrutare nei loro occhi lo stupore per quello che stanno vedendo e ti piace pensare che loro ti guardano e pensano che tu vivi qui. Cammini fino a quando non senti i tuoi passi produrre l'unica eco nei dintorni. Oppure te ne vai alla Garbatella e in alcune stradine del quartiere Trieste, sui ponti a fare avanti e indietro, a Via Giulia, oppure in certe strade verdi e silenziose di Monte Sacro, a San Saba. Quasi sempre da solo, qualche volta in compagnia. E allora cammini fino a quando non senti i passi tuoi e di chi sta con te che si scambiano il ritmo. Di solito ogni volta succede che trascorri gran parte di questo tempo vuoto di agosto insieme a qualcuno che conosci a stento, che durante l'anno non hai frequentato o hai visto una volta sola e che ricomincerai a non vedere più appena questo tempo finisce. Quest'anno hai incontrato lei, la conoscevi, la vedevi in un sacco di posti. L'ultima volta l'hai vista a una festa una sera di luglio e ora, mentre camminate nella notte, sostiene di aver parlato tutto il tempo con lei quella sera. Lei sostiene che tu stavi parlando con lei e poi hai smesso per parlare tutto il tempo con una ragazza israeliana che era venuta a Roma per girare un documentario. Tu ti ricordi della ragazza israeliana, ma non ti sembra che comunque, bah. Poi ti ricordi che quella sera un suo amico l'ha guardata negli occhi e ha detto: noi ci siamo baciati una volta, è vero? E lei ha detto sì. Hai capito subito che questa cosa te la saresti ricordata, ma non hai capito perché.
Poi la incontri a un concerto, andate a bere una birra prima che cominci. Lei ti dice che non parte perché Roma, come è ad agosto, non è mai più. E tu non le dici che pensi esattamente la stessa cosa perché ti sembra stupido. Stai zitto. Però capisci che quest'anno farai le tue vacanze in città con lei. Esci con lei tutte le sere. Per questa settimana, al massimo 10 giorni, fino a quando non torna qualcuno che riporti te o lei a casa. A Roma come era prima e come sarà dopo. Non questa Roma così. Noi ci siamo baciati una volta, è vero? Aveva detto quel suo amico. Lei ti chiama tutte le sere, intorno alle 6:30. Non vi dite cosa avete fatto finora e non vi vedete mai se non la sera. State un sacco di tempo a discutere su cosa fare. Il film, il concerto, la pizza, l'indiano. Ogni volta che sembrate giungere a un accordo, uno dei due fa una proposta nuova. Vi piace molto complicare le cose. E poi andate da qualche parte, poi prendete la macchina o i motorini e li lasciate ai margini di un quartiere e camminate fino a tardissimo. Parlate. Spesso prendete un gelato. Lei sta con te, ma intanto sta anche con i suoi amici, anche se i suoi amici sono partiti. Manda SMS e ne riceve di continuo. Non smette di camminare, di parlare o di ascoltare mentre spedisce o legge SMS. E non smette di spedire SMS mentre cammina, parla o ascolta. Ogni tanto sorride e quando capisci che non stai dicendo nulla di divertente, capisci anche che lei sta sorridendo per un SMS. Ma la cosa non ti dà fastidio, ti mette allegria. Poi l'accompagni a casa, aprite il portone, salite fino all'ultimo piano, a te viene il fiatone, a lei no, e davanti alla porta di casa sua vi fermate a parlare ancora per tanto tempo. La seconda o la terza notte, non ricordi, vi baciate. E appena il bacio finisce, tu le dici buonanotte e scendi le scale con quella frenesia con cui si scendono le scale dopo i baci. Poi tutti i giorni sono così, telefonata, cosa facciamo, discussione, scelta, uscita, passeggiata, SMS, scale di casa sua, davanti alla sua porta lei spegne il telefonino e vi baciate. Tutti i giorni sono così, tranne il fatto che per tutto il giorno tu hai voglia di baciarla. E vi baciate ogni notte per un sacco di tempo e lei non ti fa entrare in casa e tu non vuoi entrare, vuoi stare lì, con la luce fioca delle scale e il silenzio intorno e dei baci lunghissimi, che sono dei baci che ti piacciono molto. Non glielo chiedi, ma speri che piacciono molto anche a lei. Beh, ti sembra di sì. Non vi dite niente riguardo ai baci. Ogni notte arrivate in cima alle scale, tu col fiatone e lei no, e sapete l'uno dell'altra qualcosa di più. Vi siete raccontati un sacco di cose prima. Poi cominciate a baciarvi e smettete di parlare. Vi baciate soltanto, a lungo, tante volte, e poi tu scendi le scale con frenesia. Una sera lei ti invita a cena a casa sua. Mangiate, bevete, chiacchierate e ascoltate musica fino a notte fonda. Poi uscite sul pianerottolo e solo lì vi baciate, a lungo, tante volte. Un giorno lei ti chiama alle 6:30. Sei pronto a combattere per andare in qualsiasi posto dove lei non abbia voglia di andare. È il vostro gioco, sei pronto. Lei ha una voce più naturale e disinvolta del solito e quindi capisci che non è né naturale né disinvolta e aspetti che ti dica quello che ti deve dire e te lo dice. C'è una sua amica stasera, quella di cui ti ha tanto parlato, è tornata. Esce con noi, dice. Ti giri verso il muro dove c'è il calendario, cerchi di ricordarti che giorno è e finalmente te lo ricordi. Forse quando riaggancerai chiameranno anche te. Sarà tornato qualcuno. Pronto, ci sei? Ti dice lei. Dici che forse, visto che non si vedono da tempo, non è il caso. E lei ti dice che sei scemo, vuole che tu conosca la sua amica. Va bene, dici. Loro hanno pensato di andare, tu dici che va bene senza protestare. E lei sta un attimo in silenzio dopo che hai detto così presto che va bene e tu le dici, pronto, ci sei? E vi date appuntamento. E poi non ci vai. Non ci vai. Esci tardissimo con la macchina, te ne vai a Garbatella, lasci la macchina abbastanza lontano e cammini fino a tardi, attraversando tutti i cortili che ci sono.
te ne torni a casa che ti fanno male le gambe. Puoi scegliere tra due posti liberi stasera, non di più. Accanto al posto che scegli c'è un uomo molto abbronzato che scarica valigie da una macchina. Ti saluta con una certa allegria. Capisci che non gli dispiace affatto di essere tornato. Trovi due messaggi a casa. È tornato Antonio, è tornata Nina. Ti ricordi dei suoi baci. Di questo ti ricordi quando l'estate è finita e per tutto l'inverno. Una sera, tanto tempo dopo, la incontri a una festa. Vi dite ciao e vi abbracciate come due che non capiscono come sia possibile che non si vedano più. Lei poi riceve un SMS e risponde. E pensi che dovrebbe essere giunto il tuo momento. Dovresti guardarla negli occhi e dirle: ma noi ci siamo baciati una volta, è vero? E capisci che non puoi farlo, che vorresti proprio farlo, ma non puoi. E pensi che non vedi l'ora che arrivi quella sera in cui lo farai, ma non sarà tanto presto. Non credi proprio.

Quando vado a teatro sono molto teso. Si spengono le luci, si fa silenzio e lo spettacolo sta per cominciare. Ci sono quei pochi secondi di attesa prima che si sentano le prime parole, e appena le prime parole vengono pronunciate, la prima frase fa già capire tutto. E non è solo la frase, ma il tono, l'impostazione della voce, l'uso del diaframma. A teatro, dopo la prima frase hai già capito. Spesso capisci che il tempo in quel preciso momento, in coincidenza con la prima frase, si ferma e non passerà mai più. Sei in trappola, non puoi uscire, non puoi fare niente. Sei piantato nella poltroncina e questo spettacolo che sta lì davanti a te durerà ore, giorni, settimane, anni, non finirà mai più. Lì fuori ci sono tutte le persone che ami, tutte le cose che vuoi fare, ma devi considerarle perdute per sempre. La vita continuerà senza di te, perché tu, per il resto della vita, starai qui dentro a guardare questo spettacolo. Eppure, dopo tantissimo tempo, quando ormai non ci credi più, quando sei diventato vecchio, intontito, smemorato, all'improvviso anche questo spettacolo che non finisce più, finisce. E quello è un momento così liberatorio che è un momento bellissimo. Scatti in piedi e sei così contento che continui ad applaudire e a chiamare fuori gli attori, perché sei così contento che sia finito, che vuoi goderti il più a lungo possibile questo momento, il momento in cui sei assolutamente sicuro che è finito. Nei corridoi del supermercato studio sempre i carrelli delle persone e immagino le loro colazioni, le loro cene, certe somiglianze con il mio modo di vivere. E ce ne sono alcune che fanno una spesa che farei esattamente così anch'io, una spesa che sottoscriverei. La soddisfazione di infilare il braccio in fondo al frigorifero del bar o del supermercato e tirare fuori la bottiglia di latte con la scadenza più lontana, che qualcuno ha volontariamente coperto per farmi comprare la bottiglia con la scadenza più vicina. Tutte le persone che non sono belle o che sono brutte, poi quando le conosci diventano più belle. Sempre. Quando mia moglie si fa la doccia, sta più di un'ora a regolare l'acqua e arriva in un punto precisissimo in cui, se sposta il regolatore di un millimetro a sinistra, l'acqua diventa bollente, e se lo sposta di un millimetro a destra diventa gelata. In quel momento, quando ha compiuto uno sforzo sovrumano per avere la temperatura proprio al punto giusto e il vapore annebbia gli specchi e fa della stanza da bagno un nido di tepore, finalmente si infila sotto la doccia. E in quel preciso momento io, lo giuro involontariamente, ma con una scansione dei tempi perfetta, giro la manopola di un lavabo. In cucina, o nell'altro bagno, o chissà dove, e sotto la doccia l'acqua diventa improvvisamente pochissima e ghiacciata. So che lei si sta schiacciando in un angolo del box perché non ha il coraggio di chiudere per poi ricominciare da capo la regolazione, e soprattutto perché pensa che durerà soltanto un attimo. Sta tirando dentro tutti i muscoli senza riuscire a evitare gocce assassine e urla, urla a squarciagola: chiudi, chiudi! Se sento, perché con due getti d'acqua e le porte chiuse potrei anche non sentire, ma se sento quelle urla mi rendo immediatamente conto e chiudo tutto, ovviamente. Dopo, quando esce dalla doccia e avanza verso di me con gli occhi spiritati, io mi meraviglio e la prima cosa che faccio è negare. Giuro che non ricordo di aver aperto il rubinetto dell'acqua calda, lo giuro solennemente. E soltanto dopo un interrogatorio lungo e stressante, ok, ammetto la colpa. Ma giuro che mi ero dimenticato che stava facendo la doccia, altrimenti non l'avrei mai fatto, figuriamoci. E poi ci sono alcune altre cose che non mi dovrebbero piacere, ma mi piacciono. Mi piace tenere la radio accesa mentre guardo la televisione, o tenere la televisione accesa mentre ascolto la radio.
insomma, tenere la radio e la televisione accese mentre parlo al telefono. Mi piace leggere i dati Auditel di Sanremo, dei programmi della domenica e soprattutto quelli che riguardano Bonolis. Quando su Repubblica trovo con scansione morbosa articoli che parlano di Bonolis e dei suoi dati d'ascolto, dico quasi sempre in ogni conversazione: ma perché? Perché Repubblica parla sempre di Bonolis? A chi interessa? E la risposta la so, interessa a me. Mi piace comprare in estate tutti i giornali rosa per guardare le tette e i culi delle donne famose. Devo dire che mi piace guardare solo quelle che riconosco. Così come mi succedeva quando leggevo Playboy da ragazzino e non avevo nessun interesse per la Playmate del mese, nonostante fosse bellissima e audace e con un corpo perfetto, preferivo un po' del seno di Vazzanichi, di Maria Rosaria Omaggio, le nudità anche pudiche di quelle che riconoscevo. Il resto mi sembrava troppo generico. Ah, mi piacciono le risse per strada. Soprattutto quando sono due automobilisti che scendono dalle macchine insultandosi e poi si picchiano selvaggiamente. E mi piace se ci sono le mogli che si insultano. Mi piace sentire i clacson che suonano indispettiti, prima uno dopo l'altro, poi tutti insieme, mentre ce ne stiamo imbottigliati nel traffico e il tempo se ne va via senza poterci fare niente. E allora accendo la radio, fumo una sigaretta e penso ad alcune cose stupide della vita. E comincio a suonare il clacson anch'io. Mi piace annusare lo smog mentre corro zigzagando sul motorino e so che sto respirando l'irrespirabile e non ho nessuna voglia di cambiare le cose. Mi piace passeggiare la domenica mattina e non comprare mai né una mela, né le arance, né un bonsai, né un fiore, né le uova di Pasqua. Niente che possa aiutare le ricerche per qualsiasi cosa e niente che possa mettermi la coscienza a posto. Mi piace fermare la macchina in seconda fila per bere un caffè al bar e se cominciano a suonare il clacson incazzati perché la devo spostare, finisco il caffè, mi pulisco con il tovagliolino di carta, pago alla cassa, poi esco e chiedo scusa alzando una mano, poi metto in moto e vado via. E poi se sull'autostrada c'è un ingorgo a molti chilometri dal prossimo casello, dico con convinzione e senza rendermene conto questa frase ogni volta: speriamo che sia un incidente. Perché penso che se si tratta di un incidente, dopo un po' si ricomincia a correre. Mi piacciono le canzoni d'amore di Sanremo e qualche volta mi fanno pure piangere. Una volta a Sanremo hanno cantato Un uomo e una donna. In quel periodo io ero molto innamorato di una ragazza che viveva molto lontano e ci vedevamo una volta ogni 2 o 3 mesi. E pensavo spesso che forse era una stupidaggine. Era una stupidaggine essere innamorato di una ragazza che viveva molto lontano, visto che soffrivamo così tanto. Tutte le cose che accadevano, accadevano mentre eravamo separati. E anche il Festival di Sanremo non lo stavamo guardando insieme. E mentre sto pensando tutte queste cose, sento che i due cantanti cominciano a parlare proprio a me. Perché dicono: dimmi perché piangi e perché non mangi. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. E poi lui, dopo aver esitato a lungo, affronta il nocciolo della questione con la sincerità e la spietatezza necessarie in alcune situazioni. Dice: non amarmi perché vivo a Londra. Cioè, voleva dire che piangeva e non mangiava perché era un amore impossibile, perché lui viveva troppo lontano, a Londra. Insomma, da Sanremo a Londra non ci si può amare. E stava parlando a me e alla mia ragazza che viveva molto lontano. Era con tutta evidenza un segno del destino. Io stavo riflettendo, avevo tanti dubbi e una sera una canzone mi diceva che uno che stava a Londra intimava alla fidanzata di non amarlo più perché viveva troppo lontano. Allora ho chiamato un mio amico e gli ho urlato al telefono: oh, hai sentito? È un segno del destino, la devo lasciare. E quando finalmente è riuscito a parlare, il mio amico mi ha spiegato che nella canzone lui non diceva non amarmi perché vivo a Londra e che dovevo ascoltare bene. E ascoltando bene, infatti, lui
non diceva non amarmi perché vivo a Londra, ma non amarmi perché vivo all'ombra. Diceva all'ombra. E lo diceva perché era cieco. E il mio amico mi chiedeva, ma non l'hai visto che era cieco? Sì, l'avevo visto, ma che c'entra? Cioè, non pensavo che tutti i ciechi dovessero cantare delle canzoni sui ciechi. Cioè, Bocelli non lo fa, mi pare.

quando la donna con cui dormo ha capito che ognuno deve dormire dal suo lato, che ci si può abbracciare prima o quando ci svegliamo la mattina, ma quando si dorme bisogna stare ognuno per i fatti suoi. Dividendo il letto con la stessa meticolosità con cui si tracciava la linea di divisione del banco con il compagno di banco a scuola.

la seguente frase con cui cominciavo qualsiasi tema a scuola: la questione storica, economica, filosofica, scientifica, politica e sociale del XX secolo. E mi ritrovavo ad aver già riempito 5 o 6 righe.

Se sto dormendo e suona il telefono, vado a rispondere e se mi chiedono «Ma stavi dormendo?», dico sempre di no. Non so perché, ma lo faccio sempre. Alzo la cornetta e dico «Pronto?», con la voce più normale possibile, e dall'altra parte la prima cosa che dice chi mi ha chiamato è «Ma stavi dormendo?». «Ma no, no, figurati!». E poi sono capace di mentire senza alcun pudore con frasi assurde del tipo «No, stavo lavorando!», oppure «Sono già uscito due volte!». E se proprio non ce la faccio a esagerare, dico che sto ancora a letto, sì, ma stavo pensando. Ma, e insistono, e come mai allora hai ancora la voce di sonno? Di la verità, stavi dormendo, perché menti? E io lì a giurare su qualcosa che mi è molto caro, che non è assolutamente vero, che sono sveglio da un sacco di tempo e che la voce è così perché non ho ancora parlato con nessuno stamattina. E del resto perché dovrei mentire? Che ragione ci sarebbe? Ed è questo il punto cruciale della questione. Perché mento? Che ragione c'è? Non c'è una ragione. Mi piace.

0: volevo restare sul fondo del mare a guardare le fate.
1: Ed io volevo restare a guardare le fate. Ed io volevo restare a guardare le fate. Voi le disprezzavate mentre ci giocavate. Quando le avete lasciate sono annegate con le ali spezzate. Invece volevo restare a guardare le fate. Le fate. Invece volevo restare a

0: Ed eccoci arrivati a una nuova puntata di Ad Hoc en Durto, la trasmissione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per parlare del mondo dei videogiochi. Ciao Diomira.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Ciao Ilex.
2: Ciao.
0: Ciao. E ciao Nael. Ciao, ciao.
3: Mi hanno sostituito gente, allora, non so fa niente.
0: Che bello. Abbiamo una puntata ricca davanti a noi perché appunto parleremo anche con Ilex, che è un appassionato di videogiochi, ma sicuramente l'avrete visto sul palco sia del Ciringhito quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto che alla giornata serata per Jean-Luc, il Mega Pop Club. Ilex grandissimo è arrivato e ha aperto la serata con un'esibizione memorabile. Allora,
3: però hai detto Ciringhito?
0: Sì, ho detto
1: Porco Ciringhito. Cane, mi hai tolto la battuta, ero qua che friggevo, stavo aspettando che finisse di parlare.
0: Ho detto Ciringhito, vai a chiamare Laura di là perché forse lo vuole dire anche lei. No, vabbè. Allora, però abbassiamo la sigla, perché questa puntata cambiamo le carte in tavola, sì, e iniziamo con le notizie della settimana.

0: questa sigla mi fa tanto Mediaset.
1: Anche a me, tutte le volte mi sento serissima.
0: Mi hanno copiato la sigla. Allora,
1: più che le notizie, questo sarà tipo questa settimana, lo spazio è interamente dedicato a quella che è stata la manifestazione più importante dell'anno, o una delle più importanti dell'anno, che sono i Game Awards. Quindi letteralmente gli Oscar.
0: Gli Oscar dei videogiochi.
1: Esatto, gli Oscar dei videogiochi. Perché sinceramente è stata un'edizione un po' posso essere sincera?
2: Chi se lo sarebbe mai aspettato?
1: Esatto.
2: Io
1: Lo so. Infatti me ne sono occupata io. Ma soprattutto perché oggettivamente quest'anno ce lo aspettavamo tutti, Clair Obscur Expedition 33 ha fatto letteralmente piazza pulita, penso battendo un record, vincendo 9 premi. Il record prima era 7
0: incetta
1: di...
2: era 8 era dell'anno scorso di Baldur's Gate 3,
0: e quindi ha superato Baldur's Gate 3.
1: Ma ovviamente, perché le mie notizie non sono mai senza polemica, ho degli ingranaggi che girano.
2: E comunque sì che ha superato Baldur's Gate 3, perché Expedition 33 c'ha due volte 3, e quindi l'ha superato per questo.
0: Certo.
3: Sì, tipico.
1: Che è questo momento badumz.
0: Tra l'altro, Baldur's Gate 3, Expedition 33. 3 più 3 più 3 fa 9, che sono i premi che si è preso Clair Obscur, hai visto?
1: Oddio.
3: Oppure 3 per 3 fa 9.
0: Certo.
3: Expedition 33, 3 per 3.
0: Ci sono tanti modi per interpretare.
1: Sto pensando ai trentini che entrano a Trento, mi state confondendo, sono bionda.
0: La cabala della Games Week. Va bene.
1: Allora, ovviamente, ti sapranno, Expedition 33 non solo ha vinto il Game of the Year, quindi il premio più ambito, ma ne ha vinti
0: tanti altri,
1: tra cui appunto Best Game Direction, migliore narrativa, quindi Best Narrative, Best Art, miglior direzione artistica, la Best Art Direction, ha vinto con la musica, ha vinto come la performance. Oddio, devo dire subito una cosa: nel ruolo di best performance, che fondamentalmente sono premiati gli attori e i doppiatori dei singoli personaggi, era un po' difficile che non vincesse Expedition 33, perché su 6 nomination 3 erano loro.
0: Vabbè, però, cioè,
1: ha vinto Jennifer English nel ruolo di Mael, che per carità è stata bravissima, ma insieme a lei c'erano sia Ben Starr nel ruolo di Verso che Charlie Cox nel ruolo di Gustav, quindi ecco,
0: insomma, sì, le avevamo buttate lì, detto uno dei tre vincerà di sicuro, cioè,
1: esatto, ma oltre a dei premi che non posso dire assolutamente che siano, io l'ho giocato, è un gioco bellissimo, ho pianto tantissimo, ha una narrativa meravigliosa, è vero, ma e questo è un gigantesco ma, ha vinto alcuni premi, e penso che qua siamo tutti d'accordo, che sinceramente non meritava, e questo per me è un brutto segno. Essendo io appassionata di giochi indipendenti, il fatto che Expedition 33 abbia vinto il miglior gioco indie e il miglior debutto indie è un problema.
0: Perché non lo ritieni un gioco indie?
1: No.
2: Ne stavo anche discutendo prima con Irex.
1: Esatto.
2: Quindi magari hai qualcosa da dire al riguardo?
1: Dici.
3: No, che semplicemente, allora, siccome aveva un budget di sviluppo da gioco di doppia A, non poteva essere considerato un gioco indipendente. Cosa che invece altre nominees per questo premio avrebbero dovuto meritare.
1: Nei giochi indie era presente tra le nomination Hollow Knight, Silksong,
0: di cui abbiamo parlato,
1: e nel best debut era presente Blue Prince, che ho giocato, non mi è piaciuto del tutto, ma era molto interessante il concept del gioco, e anche Dispatch, che sto recuperando adesso ed è veramente bello. Il problema è che se viene deciso che lo standard degli indie diventa una casa di produzione da doppia A che ha letteralmente subappaltato un sacco di lavoro a tantissime persone.
2: Esatto, volevo anche io precisare questa cosa dell'outsourcing.
1: Bravissimo, vai vai.
2: Che è importante, che è effettivamente quello, perché non è soltanto una questione di budget, ma anche di persone che ci hanno lavorato. È vero che ufficialmente sono 34 i membri stabili del team di Expedition 33, sto contando pure la cagnolina mascotte, ovviamente, importantissima.
0: Certo, è fondamentale.
2: Però appunto fra risorse esterne, per esempio anche quelle di default di Unreal Engine, se non sbaglio, e diversi appunto lavori in outsourcing, letteralmente si sono strutturati come un'azienda
0: gigante,
2: professionale, gigantesca.
1: Sì, esatto.
2: E
1: diciamo,
2: i collaboratori sono stati numerosi.
1: E rispetto appunto a veramente la casa di sviluppo di Silkson, che sono 20? Sul serio però? Cioè, inteso, sì. Sono veramente 15-20 persone?
2: No, quelli di Silkson ufficialmente sono 3,
1: ecco.
2: E poi hanno tanti collaboratori esterni,
1: okay.
2: Tipo i doppiatori,
1: esatto,
2: e altro.
0: E non hanno la cagnolina.
1: No,
2: non hanno la cagnolina, ma forse hanno qualche bruco.
1: Però la situazione è stata volerlo far passare come una rivoluzione, o meglio, come un imporsi davanti alle grandi aziende brutte e cattive, perché vogliamo ricordare che gli sviluppatori di Expedition 33 vengono da Ubisoft, l'ho dominata, l'ho
0: dovevamo,
1: detto.
0: Una volta a puntata Ubisoft entra comunque.
2: Non ci pagano per questo.
1: No, anche perché non ne parlo quasi mai bene ultimamente.
0: No.
1: Dici? Alia?
3: No, niente, cioè io ho giocato Silksong e l'ho pure finito due volte. Secondo il mio parere c'era anche Hades 2, ne abbiamo parlato
1: sì.
3: Prima, però anche Silksong poteva meritarselo decisamente di più di Expedition.
0: Anche perché era veramente indie quello.
1: Esatto.
3: Sì,
1: quello
3: sì,
1: era
3: indie, e tra l'altro anche ne... fatto bene, cioè per fare un Metroidvania così bello ci vuole proprio impegno, che ci hanno impiegato quanti? 7 anni?
1: Sì, il famoso 14 febbraio uscirà Silksong, che era diventato un meme.
0: Ecco, 7 anni che poi vengono così brutalizzati da una mega produzione,
1: sì.
0: Mascherata da produzione,
1: esatto.
0: Indie.
1: Diciamo
0: che
1: è passato
0: frega.
1: Un po' il romanzo dei pionieri senza casa che decidono di battersi contro la casa madre che non li ha lasciati esprimere. E sì, da un lato può essere vero, perché è vero che loro si sono staccati perché Ubisoft non gli lasciava fondamentalmente sviluppare questo gioco.
2: Ricordiamoci che Ubisoft è la stessa casa che ha licenziato l'autore originale di Rayman. Io mi chiedo come si faccia.
1: Esatto. Però dall'altro lato è passata veramente un po' questo romanzo, senza calcolare che in realtà non è stato così. Questo non toglie nulla alla bellezza di Expedition, ma per quanto mi riguarda, e siamo d'accordo, i premi che ha vinto, molti, e anche il Game Award, ok, lo meritava. Il Game Award lo meritava, è stato un bellissimo gioco e va bene. La parte degli indie, no. Perché l'anno scorso, se non ricordo male, ha vinto Balatro, che è un indie sul serio,
0: è
1: perché
0: un vero
1: è una
0: indie.
1: Persona sola che lo sta sviluppando, ed era un gioco bellissimo. E dava l'idea.
3: E lo è ancora. Io ancora lo gioco.
1: Esatto.
3: C'ho oramai, mi sa, più di cosa, 70 ore, l'ho preso a fine ottobre.
0: Ah, però.
3: e bisogna ricordare che io comunque studio, quindi 70 ore possono sembrare poche, ma...
0: Studi e componi anche suoni,
3: esatto,
0: cioè,
3: esatto.
0: Hai una vita abbastanza piena. Sì.
1: Quindi vuol dire che ti ha preso.
0: È stato un gioco. Sì.
2: Ma effettivamente non abbiamo fatto una grande introduzione su Hilex. Direi che dopo i Game Awards
0: sì.
2: Facciamo una
0: ovviamente sì, ovviamente sì.
1: Però chiusa la polemica su Clairobscur, direi che ci sono stati altri vincitori che mi hanno fatto particolarmente piacere. Ma prima potremmo, a questo punto, visto che hanno vinto sì. Tutto, ascoltare qualcosa che riguarda...
0: Ascoltiamo qualcosa, dicendo tra l'altro che comunque questa poteva essere un po' era una vittoria annunciata.
1: Ma tantissimo.
0: Tanto che comunque a gennaio di quest'anno avevano già annunciato che faranno un film live action di questo gioco. Quindi, insomma, ecco, non ha stupito nessuno questa
1: no.
0: Cosa, vogliamo dire. Dai, andiamo ad ascoltare una host di Clairobscur Expedition 33.

0: L'Orient Testor e Alice Dupont-Percier. Mi perdonerà Niall per il mio francese un po' maccheronico.
1: Francese
0: però
1: che...
0: sono i compositori. Sì. L'Orient Testor è il compositore e Alice Dupont-Percier è la cantante.
2: E hanno vinto. Ovviamente.
0: Non mi stupisce perché effettivamente
2: no, è
0: meravigliosa.
2: Stupenda, e nel risentirla mi vengono ancora le lacrime perché so che cosa succede.
1: Io invece, non avendo ancora giocato il gioco e essendomi evitato di guardare gameplay altro, ho giusto qualche vaga informazione. Questa qua non è la prima volta che la sento, però quando è partita Vocal ho subito pensato a Metaphor Fantasio, un altro gioco fantasy.
0: Comunque è in vendita anche la host, sì. L'hanno addirittura stampata su vinile.
2: Sì,
0: voglio
2: sì,
0: dire.
2: Sì, l'hanno fatta su
0: perché
2: vinile.
0: Effettivamente è bellissima. È meravigliosa, voglio dire. E immagino che nel contesto del gioco, io adesso sono andato a vedere un po' la trama.

0: creatore di Kirby e di Super Smash Bros. Che tra le altre sue cose ha creato un canale pieno di linee guide per insomma tutto,
1: comporre,
0: no, no, tutto quello che ha a che fare con i videogiochi. E in una appunto di queste puntate, una frase che mi ha particolarmente colpito è il fatto che nessun bel videogioco ha una brutta musica.
2: Vero.
1: Eh beh, è vero, certo,
2: Però
1: certo.
2: vorrei ricordare anche a lui che puoi sempre aprire ICE e scoprire degli abissi meravigliosi. Chiudendo il capitolo
3: Dai.
2: Itch, che così finisco anche le notizie sui Game Awards, due premi molto interessanti in realtà mi sono arrivati all'occhio, perché sono stati presi uno da un gioco che non mi aspettavo e uno da un gioco che invece sono stata molto contenta che l'abbia vinto. Uno è stato letteralmente il premio per le innovazioni nell'accessibilità, che riguarda tutto quello che viene fatto per permettere a chiunque di poter giocare.
1: Che è una cosa molto importante.
2: Esatto, solitamente quando è in lizza, e anche quest'anno lo era, e quindi la devo rinominare, lo vince Ubisoft, perché c'è da dire che Ubisoft ha sempre fatto tantissimo, sia Ubisoft come casa di sviluppo che Microsoft come grossissima casa, per rendere accessibile a tutti il poter giocare. Quest'anno, con mia grossissima sorpresa, perché non me l'aspettavo, lo ha vinto Doom.
1: ID Software e Bethesda,
2: Sì.
1: quindi Doom Dark Ages.
2: Sì.
0: Che comunque sono molto interessanti i device secondari che servono per aiutare e sostenere persone
2: Sì.
0: con eventuali disabilità e handicap proprio per videogiocare. Tant'è che quando mia madre mi ha fatto vedere: "Guarda, questo video è di una tastiera con cui puoi scrivere una sola mano", io faccio: "Madre, ci sono device molto più interessanti di queste cose".
2: Esatto. L'altro premio è stato il Games for Impact. Letteralmente sono i giochi che vengono premiati, che riguardano l'impatto di altre culture sull'industria del gaming, e quindi il fatto che venga mostrato, perché è estremamente, c'è da dirlo, spesso e volentieri tutta la narrativa, anche videoludica, è dominata o dall'Asia o dalla narrazione bianca. Quindi il fatto che esista una categoria in cui esistono altre narrazioni è molto bello. E quest'anno lo ha vinto South of Midnight, che io ho giocato e mi è piaciuto veramente tanto, e che è ambientato nel sud degli Stati Uniti. E vi giuro, tutta l'estetica Cajun, quindi tutta l'estetica da sud degli Stati Uniti, da caldo che fa vicino al fiume, la palude, l'accento, la musica, era tutto perfetto. Poi, come gioco, scricchiolava un po', perché non sono una fan delle arene che si chiudono e delle orde di nemici che ti arrivano addosso, ma il premio se l'è ampiamente meritato. Poi, non so se voi volete commentare qualcun altro dei premi che sono stati dati.
3: Allora, io sono rimasto un po' scettico riguardo al miglior racing game.
2: Che sono i giochi di auto, letteralmente, di
3: Esatto,
2: corse.
3: giochi di corse. L'ha vinto Mario Kart World. Allora, io l'ho giocato, è molto bello, però col tempo diventa stancante. Secondo il mio parere, poteva vincerlo Sonic Racing Crossworld. Per due motivi. Uno, Hatsune Miku. Se c'è Hatsune Miku. Seconda
2: Voglio fare una
3: cosa,
2: puntata su Hatsune Miku.
3: a parer mio, anche se non l'ho giocato, è decisamente una tacca in più rispetto a Mario Kart World. E tutti lo dicono. Nael diceva riguardo a.
0: Allora, principalmente non sono questo grande esperto di picchiaduro, quindi mi sono sempre basato più che altro su affermazioni degli altri. E niente, quest'anno la categoria di picchiaduro ha lasciato delusi abbastanza un po' di fan. E mi fa ridere perché c'era una battuta sul fatto che era stato candidato ai Game Awards un picchiaduro dove potevi essere main Cristiano Ronaldo. Il main è il personaggio in cui sei specializzato a giocare.
2: Sono estremamente confusa e voglio giocarlo.
0: E il gioco in questione è per appunto Fatal Fury, ed è divertente perché Fatal Fury ha vinto effettivamente la categoria miglior picchiaduro. Quindi sì, si può essere ufficialmente specializzati in Cristiano Ronaldo in un gioco picchiaduro.
2: Ultimissima notizia prima degli annunci. Quello che ha vinto il most anticipated game, quindi il gioco più aspettato, è stato ovviamente GTA 6, nonostante quello di cui abbiamo discusso nella scorsa puntata, che riguarda Rockstar.

0: La parte velocissima che riguarda gli annunci, posso dire semplicemente che io ho urlato in un paio di occasioni. Uno, l'Arian si è palesata. L'Arian, che è la casa di sviluppo di Baldur's Gate, e grazie Game Awards perché mi avete reinvitato sul palco Neil Newborn facendomi gridare un'altra volta e squittire, vi ringrazio molto, hanno fatto l'annuncio. L'Arian torna col franchising di Divinity, che è quello che l'ha resa famosa prima di Baldur's Gate, con un trailer meraviglioso, estremamente grafico, quindi vi metto tutti i trigger warning del caso se lo volete guardare. E poi ovviamente è semplicemente un trailer, quindi ci vorranno anni e anni.
1: Chiaro,
0: anni.
1: Certo.
0: Un'altra cosa che mi ha reso estremamente felice è l'annuncio del remake del primo capitolo di Tomb Raider, insieme al nuovo capitolo di Tomb Raider. Quindi faranno un remake del primo e il nuovo capitolo, quindi torna Lara Croft, e la cosa mi rende estremamente felice. Questo renderà felice te, Simone, perché hanno annunciato Lords of the Fallen 2 e nella colonna sonora appaiono i Ghost.
1: Stai scherzando?
0: Sono estremamente curiosa di sapere se faranno delle musiche apposta, come Selvig dei Wardruna ha fatto per Assassin's Creed Valhalla, o se presteranno delle canzoni semplicemente per il gioco.
1: Sarebbe bellissimo che facessero anche questo i Ghost, effettivamente.
0: Esatto.
1: Per fare proprio dei brani, gli manca solo questo.
0: Sì. Perché, sì, e sarebbero perfetti per quanto mi riguarda.
2: Oramai hanno quasi completato tutto il loro ciclo vitale.
1: Hanno fatto tutto, dischi come una band normale, video sia fatti in animazione che hanno fatto un film.
0: Sì, esatto.
1: Mancano i videogiochi, effettivamente. Le serie le fanno, perché c'è una serie di cortometraggi sul loro canale YouTube, quindi fanno anche le serie TV, se vogliamo, le web series.
0: Esatto.
1: Gli mancava il videogioco.
3: Sì, ma penso che abbiamo finito, non c'è molto altro.
0: No, semplicemente vorrei dire, andate a recuperarvi nel caso la lista degli annunci, perché neanche nei giochi più piccoli ce ne sono di molto interessanti, come Bradley the Badger, a cui hanno collaborato anche gli sviluppatori che fecero Mario Rabbids, quindi sono italiani. The Coven of the Chicken Foot, che deve essere super carino ed è una piccola signora Baba Yaga. E vi dico solo, se recuperate il trailer dell'uscita del prossimo 007, andatelo a vedere, perché io vi do semplicemente un piccolo spoiler: Lenny Kravitz e non dico altro.
1: Ma va bene, allora thegameawards.com, e lì trovate tutto quanto. Ilex, veniamo a te, e io direi che potremmo introdurre Ilex con la sua ultima canzone. Che ne dici?
2: Sì, è un brano strumentale questo.
1: È un brano strumentale.
2: Genere ambient, quindi è molto tranquilla, e se qualcuno vuole studiarci sopra, io solitamente glielo consiglio sempre alle persone per capire come...
0: Grazie, lo potrei usare mentre lavoro, grazie.
2: Perfetto. Sì, guarda, perfetto.

0: Allora, abbiamo ascoltato Sleepy Sister, ultimo singolo di Ilex. Bellissima, davvero. Complimenti.
1: Davvero bella.
2: Per una volta non so cosa dire. Cioè, anche io sono soddisfatto di ciò che ho fatto.
0: Allora, visto che sei qua, introduciamo appunto la tua carriera musicale prima di andare a parlare di videogiochi, perché tu sei molto giovane, ma hai già fatto un sacco di cose.
2: Ehi, ciao. Sì, sì, no, ho fatto una marea di cose. Molto belle, sì, anche sto ancora lavorando nel campo anche videoludico e compositivo, sto ancora facendo il mio videogioco, se qualcuno sa disegnare io davvero lo...
0: Scrivete a adokendurto@gmail.com, dove G sta per?
3: Gaming, ovviamente.
0: Bravo. Che succede? Che succede?
1: Niente, ho solo aperto Procreate.
2: Ho appena trovato chi.
1: Esatto. Ma non so disegnare. Salve, buongiorno. Esatto. È il mio lavoro.
0: Allora, Diomira, devi scrivere alla mail.
1: Ok, ma scrivere alla mail.
0: Ok.
2: Ok. Vabbè. Niente.
0: E quindi hai appena trovato in diretta.
2: Perfetto.
0: Vedi che Hadouken serve
2: a posto, allora okay. Forse entro a fine dell'anno.
0: E quindi tu sei impegnatissimo su più fronti, sul fronte musicale, l'abbiamo già detto, ti abbiamo visto in concerto diverse volte sia alla festa che al magazzino, ma non solo, perché so che anche Diego Spagnoli ha speso parole molto positive sul tuo progetto.
2: Diceva che venivo da Marte,
0: ecco.
2: Pensava che...
0: Vedi, insomma, Diego Spagnoli non è proprio l'ultimo arrivato, vogliamo dire, ecco, ma tu sei anche appunto un creatore, proprio, oltre a essere un gamer... sei anche dall'altra parte della barricata, cioè i videogiochi li fai proprio.
2: Sì, sì, purtroppo io ho sempre avuto il pensiero di andare a cercare qualcuno che potesse avere bisogno di composizioni per i videogiochi, ma il problema è che oramai tutti quanti pensano, poi alla fine quando non diventeranno famosi i loro giochi, vediamo cosa pensano, ma pensano che l'intelligenza artificiale possa sostituirci. Ripeto, vediamo, io sono senza...
4: Cosa hai contro di noi, intelligenze artificiali?
0: No, secondo me sì, può sostituirci. Come è un altro discorso,
1: esatto.
0: Però.
2: Sì, esatto.
0: Perché che risultati bisogna poi vedere,
4: Exterminate.
1: Eccolo. Finirà così.
2: Esatto, probabilmente. Sì, diciamo che io lavoro in tanti fronti, anche nella programmazione sono molto molto avanti. Già in conservatorio stiamo sempre di più imparando la programmazione a generazione sonora, quindi stiamo generando dei suoni, non li stiamo prendendo a caso. E quindi, insomma, come si dice dalle mie parti, tanta roba. Ragazzi, tanta roba.
3: Ok. E cosa ti ha ispirato a intraprendere questo tipo di percorso?
2: La passione per in generale la tecnologia e per la musica, praticamente in questo momento si sono fuse. Passione per i videogiochi, passione per la programmazione, quindi anche per la tecnologia in generale e anche per la musica, tutte quante fuse per diventare una mia fazione generale, il mio lavoro praticamente. Ok. Siamo
0: assolutamente. No, mi sono un attimo distratto perché visto che parlavamo di intelligenze artificiali, io adesso volevo chiedere a Copilot se effettivamente hanno intenzione di sostituirci. Proviamo?
1: Lo facciamo in diretta,
0: dai. Allora, un secondo, che arrivo. Eccolo qua. Ciao Copilot, allora, ma è vero che voi intelligenze artificiali volete sostituire le persone, gli esseri umani, anche nel creare le musiche dei videogiochi?
5: Ehi Simone, diciamo che noi AI siamo qui per dare una mano, non per rimpiazzare nessuno. Nel caso della musica dei videogiochi possiamo offrire spunti, aiutare a sperimentare, ma l'ispirazione umana rimane insostituibile. Tu hai mai pensato di provare a creare una colonna sonora per qualcosa di tuo?
0: No, di mio no, però ho qui in trasmissione con me Ilex, che è un bravissimo compositore e musicista bresciano che crea anche videogiochi, e insomma anche lui era un po' preoccupato, dice: caspita, le intelligenze artificiali ci stanno rubando il lavoro.
5: Ah, capisco, beh, salutami Ilex. Sai, è comprensibile avere queste preoccupazioni. La tecnologia fa sempre un po' paura all'inizio, però la verità è che queste AI sono strumenti in più, non sostituti, anzi, magari danno pure una spinta creativa in più. E tu e Ilex potreste farli venire qualche idea nuova insieme.
0: Grazie Copilot. Anche Terminator diceva così, tra l'altro.
1: Ma scusa, posso farti una domanda?
0: Sì.
1: Perché il tuo Copilot, perché il tuo Copilot sembra un trapper di 16 anni?
0: Che ne so.
1: No, a un certo punto fa: beh, ciao, salutami Alex, bro.
2: No, infatti a me sembrava un Maranza, cioè.
0: Ok, vabbè.
3: Io disapprovo questo tentativo implicito di introdurre l'intelligenza artificiale in radio. Sappiamo che Simone in realtà è stato sostituito da un robot estremamente
1: che sembra un trapper di 16 anni.
3: Questa qua è propaganda.
0: No, vabbè, così era interessante vedere cosa ci avrebbe risposto, no? Voglio dire. Però ti saluta comunque, visto che
1: ti saluta, bro.
0: Ti saluta. Ok. Allora, di cosa vogliamo parlare?
1: Ma io sono curiosa di sapere, visto che fai anche videogiochi e programmi videogiochi, da dove parti? Quali sono, se non le tue ispirazioni, comunque i giochi che preferisci o che ti sono più rimasti nel cuore? Proprio la classica domanda: qual è il tuo videogioco preferito?
2: Ok, allora, interessante questa domanda. Posso darti una risposta verso due fronti. Mm-hmm. Allora, uno, a me piace in generale qualsiasi gioco che abbia un ottimo storytelling. E soprattutto io apprezzo le visual novels.
1: Mm-hmm.
2: Doki Doki Literature Club, per esempio.
1: Hai appena tirato fuori Doki Doki.
2: Oppure anche cose sconosciute come Her Tears Were My Light, oppure insomma. E quindi io sto nel frattempo programmando un gioco verso questo fronte. Mm-hmm. Se invece mi dici videogioco preferito, genere, roguelite.
1: Ok.
2: Non so davvero quale altra risposta darti, è proprio così.
1: No, punto. No, ci sta assolutamente. Ma hai tirato fuori Doki Doki. Quindi immagino che anche tu, come la sottoscritta, visto che ne stavamo parlando anche prima, sguazzi ampiamente su Itch.
2: Sì, assolutamente. Okay. Io adoro Itch, è ottimo, e ogni volta che vedo visual novels o comunque altri giochi, ci sono davvero giochi che sono fatti abbastanza male.
1: Beh, sì, è una palestra, ne abbiamo parlato,
2: esatto,
1: anche in una puntata. Sì.
2: È una palestra, e quindi serve semplicemente per allenarsi un po' una. Esatto. E poi
1: sì, non potrei dire semplicemente boh, 616 Rafael, arrivederci.
3: Adesso in live reaction una reazione all'estetica di Doki Doki di Hetero Club a Simone, unica persona ignara del tipo di gioco che sia.
0: Sì, non ho presente. Cos'è? Aspetta.
1: È una bella visual novel.
2: He gently opened the door.
0: Ah, ok, ho capito. Vedo. È molto manga come.
1: Sì,
0: cosa.
1: Sì. Non succede
3: allora,
1: assolutamente niente.
3: Allora, le visual novel sono una derivazione ludica di storie interattive in prima persona solitamente. Dove letteralmente tramite l'interfaccia del computer tu navighi questa storia solitamente dove i personaggi si rivolgono direttamente fra di loro e altro, e quindi per appunto visual novel, ovvero okay. Novel visiva.
0: Okay.
3: Ha effettivamente una componente ludica che si va a intersecare con la narrativa solitamente, il che li rende effettivamente dei videogiochi, e si sono sviluppati prevalentemente in Giappone attraverso il mercato indipendente, quello che solitamente viene definito doujin, e letteralmente hanno avuto un grandissimo sviluppo anche prima di internet, proprio tramite alcuni eventi specializzati dove venivano venduti i floppy, i CD fisici, e tramite passaparola si andava a consigliare un gioco o quell'altro. Adesso oggigiorno con internet è un genere facilmente accessibile, ma che pare aver perso un po' di appeal, soprattutto non avendo mai avuto un vero e proprio sviluppo nei confronti dell'Occidente, nonostante la sua semplicità.
1: Doki Doki! un PTSD veramente.
2: No, no, ma allora chi lo ha, chi lo ha giocato davvero è non sa di cosa stiamo parlando, sia io sia,
1: esatto, sì.
3: È Just Monica e dico e basta, passiamo al prossimo argomento.
2: Passiamo a qualcosa di un po' più tranquillo, per favore. Ok. Allora, bene, io oggi sono venuto qui per parlare di uno tra i miei giochi che davvero apprezzo molto, molto probabilmente perché mi intrippa di dopamina, però altre cose, però richiamo all'Italia, perché stiamo parlando di uno sviluppatore molto famoso italiano, Luca Galante, soprannominato Poncle, che ha fatto un gioco Survivors Like, il primo gioco Survivors Like, dopo tutto, perché è lo sviluppo stesso, Vampire Survivors. Allora, è un gioco indie che è stato rilasciato nel 2022, e talvolta ti chiedi pure com'è possibile che è stato rilasciato nel 2022 se ha delle grafiche fatte così male. Ecco, non c'è null'altro da dire.
1: Pensavo
2: perché
1: dicesse retro, male.
2: Beh, c'è da dire che comunque il brutto lì è anche estetico, ovvero un gioco con una grafica
0: povera
2: è semplice ma efficace, soprattutto in questi casi dove c'è molta generazione di dopamina. Diciamo che Luca Galante, se non mi sbaglio, ha lavorato anche nei casinò e tutto il resto, quindi sapeva come ingaggiare
0: certo, come prendere l'attenzione
1: e mantenerla. Fino a è diventata notte.
2: Esatto.
0: E poi io sono d'accordo su questa cosa, cioè i vecchi, essendo io un anzianotto, voglio dire uno ziotto, come mi piace definirmi, i videogiochi quando ho iniziato a farli io, graficamente erano brutti, parliamone, no? Cioè per me erano bellissimi perché non si erano mai viste comunque quelle cose lì, però man mano che la tecnologia andava avanti eccetera eccetera ho vissuto tutto questo miglioramento eccezionale. Però devo dire che non necessariamente il miglioramento della grafica andava a pari passo poi con effettivamente il divertimento,
1: esatto,
0: che provavi quando giocavi.
2: Esatto, poi
0: anzi, a volte dicevi che figata, però il gioco fa schifo.
1: Cough Starfield.
2: Esatto. Però c'è anche da dire che ha avuto una bella botta di fortuna questo caro Luca Galante.
3: Sotto l'aspetto grafico, ci terrei a fare una citazione a Kenobit, che è un grande membro della community. È solitamente associata al retro gaming, anche se è un discorso abbastanza relativo. Ma per farla molto breve, il discorso virava sul lato grafico, proprio per il fatto che diventa d'arte quando ti rendi conto delle limitazioni proprio fisiche ai tempi. Cioè, alcune grafiche sono effettivamente invecchiate. Io penso alle grafiche di Ultima 3, che con quel finto isometrico totalmente sbilenco è veramente difficile, ma se pensi ai limiti grafici che si avevano all'epoca, era una pixel art di tutto rispetto. Oggigiorno la pixel art si basa su altri presupposti, proprio per l'ampia gamma di possibilità tecnologiche che abbiamo.
1: Sì, adesso è diventata una scelta fare un gioco in pixel art,
3: esatto,
1: fondamentalmente.
3: Esatto.
0: All'epoca era un obbligo.
1: Esatto.
3: Certe colori, cioè non è che avessi altro a disposizione.
0: Sì.
2: Ecco, sì, c'è da dire che dopo tutto questo caro Luca Galante ha avuto anche una bella botta di fortuna, perché se non mi sbaglio anche lui aveva detto che voleva semplicemente un gioco da giocare quando era nel weekend, siccome comunque era disoccupato, probabilmente stava cercando lavoro e aveva bisogno di un gioco che
0: Per passare il tempo.
2: Quello, esatto,
0: che è.
2: Però ha avuto una botta di fortuna come Toby Fox con Undertale. Semplicemente.
3: Più che Toby Fox è proprio l'autore di Balatro, questa storia ricopre molto quella situazione.
0: Torna Balatro.
3: Entrambi sono indie che hanno riscosso un successo di botto, entrambi si basano su punteggi, dopamina, entrambi hanno un reparto grafico non eccellente ma comunque abbastanza iconico, perché Vampire Survivor è comunque oggettivamente bruttino, ma almeno riesce a entrare in quello stadio di iconicità, cioè dove dici ok, questo è Vampire Survival, che non è scontato come cosa. E entrambi appunto inizialmente lo facevano come elemento secondario da disoccupati e poi è diventata letteralmente la loro professione.
2: Esatto, però cioè, no, intendevo anche la cosa di Toby Fox, perché Toby Fox ha avuto tanta fortuna, ma almeno nella composizione
0: se la cavava.
2: Nella composizione musicale, chiaramente.
0: Sì.
2: Luca Galante non c'aveva niente. Lui, se non mi sbaglio, non sapeva neanche come partire con lo sviluppo del videogioco. Però, semplicemente, ad un certo punto gli è venuto una notte. Ma sì, dai, creiamo questo videogioco. Che oramai è diventato un successo, anche se in questo momento non è ancora molto conosciuto al di fuori dei gamer messi proprio come me. Però, ecco, ci siamo.
3: Io vedo cosa stai facendo, Simone. No, basta, via. Non voglio a che fare con Toby Fox ancora.
2: Basta Toby Fox. Basta anche Toby Fox. Sia a me sia a Nael, non siamo veri amanti di Toby Fox. Okay. Cioè, lui c'ha proprio un odio. Io dico semplicemente che è un po' tra il mediocre e alto, basta.
0: Okay.
3: No, io semplicemente non voglio affrontare il discorso in questo momento, in questa sede, perché è un argomento un po' troppo complesso. Di base non è che ho provi odio per Toby Fox, semplicemente non mi piace Undertale, mi piace Deltarune in compenso, però appunto, ripeto, è un argomento un po' troppo vasto per dedicare a spazio adesso.
2: Ok.
0: Tra l'altro vedo che Luca Galante è Luca con la K.
1: Sì, è molto alternativo.
2: Sì, lui è un po' una persona così. Tra l'altro era, se non mi sbaglio, quest'anno a Lucca Comics, prima di creare l'espansione con Balatro, perché in quel gioco adesso hanno messo l'espansione con Balatro, bellissima tra l'altro, lui era lì a Lucca Comics che spiegava il futuro di Vampire Survivors e anche come... Questo sono mie supposizioni, perché non so seriamente cosa ci faceva lui a Lucca Comics.
3: Voleva incontrare Kojima.
1: Tutti
2: anche no, allora, Kojima si trova da tutte le parti oramai lui.
1: Sì, ho questa piccolissima postilla riguardante i Game Awards dell'espressione di Kojima ogni volta che annunciavano un premio Expedition 33. È diventato bellissimo. Secondo me lui a un certo punto non hanno più inquadrato la sua fila, perché ho detto vabbè, arrivederci, vado a dormire, ciao, tanto sono Kojima, mi sono presentato.
0: Esatto.
2: Kojima è lì perché deve essere lì, cioè lui è come se fosse costretto, ma potrebbe anche starsene a casa.
1: L'hanno inquadrato prima ancora di presentare il signor Game Awards che parla tutti gli anni, cioè, prima hanno inquadrato Kojima, tanto per rendere l'idea. Se non c'è lui, probabilmente non fanno direttamente Game Awards.
2: No, assolutamente. Lui è oramai diventato un'icona.
1: Era candidato anche lui con Death Stranding 2, ma non ha vinto nulla. Però era lì.
3: Ma stavamo parlando di Vampire Survivor e di Alex.
0: Beh, possiamo andare ad ascoltare una breve host.

0: Cioè, qui è andato a rivisitare una canzone napoletana del 1880 di Giuseppe Turco e Luigi Denza, ovvero la famosissima Funiculi Funicula.
1: Sì? Esatto, lui è davvero Boncle, è un maestro più che altro di queste reference, perché se si gioca il gioco in italiano, o più che altro se si sa l'italiano e se si gioca il gioco in italiano, capisci che ci sono tantissime battute. Per esempio, c'è un personaggio che si chiama Po Raccio, scritto P-O-E-R-A-T-C-H-O.
0: Certo.
1: Oppure c'è un'arma che si chiama Re Bibbia, che è una Bibbia, però non capisci la battuta se lo giochi in inglese, perché è King Bible.
0: Ah, certo.
1: Esatto. Certo. Quindi vengono tradotte un po' così, perché
2: sì, si perde la gag.
0: Per una volta sono gli inglesi, esatto, che si perdono le battute e non noi.
1: Ma no, ma in realtà non è la prima volta che capita, comunque. Ho già visto tantissimi giochi fare così. Anche vari giochi anche in tedesco. Io avevo visto un gioco in tedesco che faceva le battute in tedesco, ma insomma, cioè, davvero Vampire Survivors è strutturato per essere uno scherzo, secondo me, anche perché la storia in sé è Vampire Survivors, quindi vuol dire sopravvissuti di vampiri oppure vampiri che sopravvivono. Però non si sa ancora cosa sia. La lore implicita spiega che il vampiro in realtà è morto, quindi non esiste. E non si sa.
2: Quindi tu, quindi, a cosa sopravvivi, letteralmente?
1: Esatto, è questo il punto. Si dice che questo vampiro è un po' come, non so come spiegarlo.
2: È rimasto come tipo le favole che racconti ai bambini per spaventarli, ma non sai se c'è.
1: Esatto, non sai se esiste.
2: Aspetta, l'unico riferimento che mi viene in mente oggettivamente è preso da Game of Thrones, quando gli estranei venivano usati come favola perché nessuno ci credeva più. E poi arrivano.
1: Anche in un libro, Il deserto dei Tartari.
2: Sì?
1: Queste che non arrivano, queste non mi ricordo come si chiamano, ma comunque che non arrivano mai. Non arrivano mai. E la stessa cosa capita un po' in Vampire Survivors.
3: Io non ho molto da aggiungere, se non è il fatto che in realtà anche il titolo stesso Vampire Survival è perfettamente indice del genere di primo titolo survival-like, survivals, maledizione, mi si intreccia la lingua dicendolo, vabbè, è survivals-like, ecco, dove appunto la tendenza dei videogiochi a appellare un nuovo genere con il like di un altro è già reduce dai roguelike, che vogliamo dire i giochi simili a rogue, che ancora oggi si perpetuano come titolo del genere, ma per appunto si può dire che Vampire Survival è il primo survival like, perché deriva a sua volta da Magic Survival come titolo.
1: Sì.
3: È una delle poche cose che ho scoperto nelle mie ricerche molto brevi.
1: Sì, sì, c'è davvero un... ne abbiamo già parlato io e te riguardo al dibattito dei roguelike e roguelite, il fatto che il roguelike sia molto rigido. Però ecco, anche Vampire Survivors viene considerato un roguelite. Rimango abbastanza scettico riguardo a questa scelta, perché comunque per essere un roguelike, un roguelite deve almeno rispettare un tot di regole che ci sono nell'interpretazione di Berlino.
3: La differenza è molto labile e immagino che molte persone non abbiano neanche la percezione
2: della
3: differenza fra roguelike e roguelike.
2: Io, ad esempio.
3: Allora, per appunto, roguelike, come ho già accennato, fa riferimento a Rogue, che era un gioco esplorativo dove ogni partita aveva dei elementi randomizzati, ovvero che variavano come le proprietà di un determinato oggetto, la distanza delle stanze, i tipi di nemici incontrabili, praticamente creando così un'esperienza sempre nuova che andava a incentivare l'esplorazione. Nel tempo questi elementi randomici sono diventati a sé stanti e caratteristici di alcuni videogiochi, ma senza necessariamente andare a incentivare l'esplorazione, e quindi solitamente vengono definiti roguelite, nel senso che hanno questa leggerezza di variare i vari elementi randomici senza necessariamente essere incentrati sull'esplorazione.
1: Balatro stesso è un roguelite, c'è da dirlo, perché Comunque gli elementi sono randomici, non a caso ci sono in quel gioco i seed e la meta progression, che è la progressione tra, tra le varie run.
3: Il seed solitamente è un punto di riferimento per la generazione casuale, dove associ una cifra o un nome, una combinazione di quest'ultime a, al sistema generativo, che dopo ti riproduce egualmente la cosa, lasciando un po' a sé stante in realtà questa cosa alla fine definita.
1: Bellissima.
3: Avessi inteso, una musica viene da Balafro.
0: Sì, è il main theme. Raga, io volevo aprire una piccola parentesi, perché prima abbiamo nominato una canzone che è nella, proprio nella, ormai è nella tradizione popolare italiana, non solo napoletana, Funiculi Funicula. Ma voi sapete di cosa parla questa canzone?
2: Sai che
0: effettivamente,
2: no, non mi sono mai fatta questa domanda.
0: Si chiama così?
1: Parla di vampiri?
0: No, no, è, il testo è ispirato all'inaugurazione della prima funicolare del Vesuvio. Praticamente parla ai turisti, ma anche ai napoletani stessi, dei vantaggi offerti da questo nuovo, meraviglioso e futuristico mezzo di trasporto che ti permette di salire senza fatica sul Vesuvio per ammirare il panorama.
3: Visto che quando stiamo registrando manca poco a Natale, e quando probabilmente sarà uscita puntata siamo a Natale inoltrato, è letteralmente come la canzone del Pandoro.
0: Sì, è una cosa, cioè questa Funiculi Funicula che è diventata famosissima tanto da finire anche in un videogioco.
1: Io credo
0: che se avessero detto a Giuseppe Turco e Luigi Denza nel 1880 questa canzone sapete che finirà in un videogioco, loro avrebbero risposto: cos'è un videogioco? Perché era il 1880.
1: Va bene.
3: No, perché era 1880, quindi devi fare la versione stereotipata del napoletano, che io non so fare, quindi questa battuta perde il senso.
2: Ma non la faremo,
0: esatto.
1: Però c'era anche da dire che comunque Galante ha fatto anche referenza a tanti altri pezzi. Per esempio, in un'altra tra le musiche presenti c'è la toccata e fuga in re minore di Bach, che è praticamente il brano più famoso di Bach.
0: Sì, assolutamente. Ma è l'altra che mi avevi fatto scaricare?
1: Quella
0: la usiamo per chiudere poi, allora. Beh, ragazzi, tra l'altro non è che manca tanto, mancano 5 minuti alla fine della trasmissione.
3: Allora io voglio prendere un attimo la parola per dire come è finito il torneo di Guilty Gear.
2: Bravissimo, eravamo in sospeso con questa cosa.
3: Eravamo una dozzina di partecipanti un po' risicati, la maggior parte ovviamente non professionista, però alla fine dei finiti ci siamo divertiti. Il torneo a quanto pare è stato strutturato sotto una forma abbastanza standard, che però essendo la mia prima volta non avevo per niente colto, me l'ha detto un mio amico. Inizialmente ci siamo divisi in gironi dove l'obiettivo era affrontarsi tutti quanti tramite un sistema combinatorio. Quindi io del secondo girone ho affrontato altri 5 partecipanti per un totale di 5 lotte, su cui appunto sono riuscito a vincerne 3 con il mio personaggio. Purtroppo nel mio girone ci sarebbe stato quello che poi sarebbe stato il campione, motivo per cui...
0: Che sfiga, sei capitato nel girone col campione.
3: E niente, dopo appunto questi gironi vanno a metterti una posizione in una classifica a eliminazione diretta, dove appunto i giocatori che hanno vinto di meno sarebbero stati più lontani, avrebbero dovuto fare più battaglie, mentre invece quelli che hanno vinto di più sarebbero stati più vicini e insomma... insomma dovevano fare
0: meno incontri, sì.
3: E io lì ho perso immediatamente nel primo scontro eliminatorio, uno scontro bello risicato tra l'altro contro un altro personaggio zoner di cui adesso non mi ricordo il nome, ma in breve volevo fare le congratulazioni a Omar, campione imbattuto che non ha perso nemmeno un round.
2: Beh, gli facciamo molte congratulazioni. Allora, a questo
0: è stato lo Yannick Sinner del torneo.
3: Ogni round ha un tot di vite del personaggio, durante i gironi abbiamo fatto a 5 vite, quindi alla meglio di 5, dove con l'ottenimento di 3 vittorie riusciva a vincere il round, e successivamente durante i scontri diretti eravamo di base a 3 round da 3 vite l'uno, e insomma lui non ha perso nemmeno un round con il suo malettissimo Pochonskin e Zato. Quindi congratulazioni a Omar, è stato il campione in battaglia.
2: Bravissimo,
0: magari la prossima volta fatti mettere in un altro girone, non in quello di Nael.

0: Allora, in chiusura di trasmissione, io volevo chiedere a Ilex allora i prossimi progetti.
1: Infatti volevo chiedere se voleva dire un'ultima cosa.
0: Io gli volevo chiedere se aveva qualche novità musicale in uscita, qualche altra novità in generale, qualche concerto magari.
2: Allora, sì, concerto dell'ultimo dell'anno che è organizzato con Alberto Bergesto.
0: Sarà in Piazza Loggia?
2: No, sì.
0: No, okay. Ci vediamo perché sono lì anch'io. Suono anch'io lì.
2: No.
0: Caramba, che sorpresa!
2: Caramba!
0: Saremo in squadra insieme.
2: Niente, e in quel caso lì sarà un medley di brani. Io canterò Viva la Vida.
0: Oh!
2: E Coldplay.
1: Vuoi aggiungere un'ultima affermazione compromettente?
0: In che senso?
3: Questo silenzio è emblematico.
1: Sì, non lo so, il tipo a esempio puramente simplificativo è Undertale sopravvalutato.
2: Undertale normale.
0: mi piace questa. E volerò. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Hadouken. Grazie Dio Mira, come sempre.
3: Arrivederci a tutti e a tutte.
0: Grazie Nael, anche a te.
1: Sono qui.
0: E grazie Ilex per essere stato ospite
2: piacere,
0: di questa puntata.
2: Finalmente, per una volta non parlo solo di me.
0: Bene, allora ci vediamo a Capodanno io e te.
2: Esatto.
0: Ecco. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: E buon Natale a tutti.

Ed eccoci alla seconda, al secondo poker di canzoni. Ricordo a tutti che la scaletta è sempre scelta tra me e Beppe, ovviamente. Le canzoni si alternano, una io, una Beppe, via così. E dunque ritorniamo al nostro poker di canzoni. Ripartiamo con la mia. Prima c'è la mia scelta, come anche prima io avevo scelto Bowie, The Light, in New Order, in Another Surf, li aveva scelti Beppe. E andiamo avanti così, dunque, con Jain Makeba, José González e Perfect Storm, il nuovo singolo di Birds of Canada, Prophecy at 1420, scusate, con i numeri megahertz. E l'ultimo pezzo del poker scelto da Beppe sono i Royal Heartache con Little Star. Partiamo con Jain e la sua Makeba.

Eccoci tornati in studio, sono ritornato in studio, altro poker di canzoni, questa volta c'è Cosmo con Ogni Giorno, Ogni Notte, Sebado con School, Lucio Corsi con Magia Nera e Get Down Service con I Got View. E via così con Cosmo.

Eccoci tornati, non c'è più tempo per un altro poker, metterò ancora due canzoni. Una è la bellissima Metal Guru di T-Rex, Mark Bolan, e l'ultima è Paranoid Android di Radiohead, una band che adoro e adoriamo tutti e due, che ci ha accompagnato la nostra giovinezza negli anni 90-2000. Comunque, noi siamo Il Futuro Non È Scritto, qua siamo su Radio Onda Adulto, ci vediamo dopo queste due canzoni, vi saluterò, metterò la sigla e ci vediamo domenica prossima alle 4, ora Metal Guru dei T-Rex.

Ciao a tutti, la prossima volta saremo in due, io e Beppe, faremo un'altra bellissima puntata più commentata, perché in due è molto più semplice chiacchierare, anche perché questa trasmissione è basata proprio sulla chiacchiera, sul passarsi una canzone, far conoscere una canzone all'altro. E vi saluto tutti, Futuro Non È Scritto, ed ecco la nostra sigla. Ciao a tutti e alla prossima volta.

Benvenuti a questa puntata di Il futuro non è scritto su Radio Onda d'Urto. Purtroppo questa settimana io e il mio compagno di avventura Beppe non siamo riusciti a registrare causa lavorativa, una trasferta di lavoro, purtroppo ci ha tenuto lontano. Niente, abbiamo deciso di mandare in onda questa playlist, dunque poche parole e tanta musica. Iniziamo subito con questo poker di canzoni, col grande David Bowie con Beauty and the Beast, dopo i Nada Surf con Popular, poi The Light con la bellissima Groovies in the Heart e New Order con Age of Consent. Per voi il primo poker di canzoni.

Ehi, hey, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground. Vai, Virus!

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: dal 1985 e su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Un saluto a chi all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto la domenica pomeriggio qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 18 alle 19. Quest'oggi con noi Musa, la quale ci presenterà il suo nuovo singolo Scrigno Nero pubblicato il 15 maggio che affronta le tematiche del bullismo. E poi avremo Anastasia Anymore 24, ci presenterà l'EP Un bacio di fortuna, volume 1, il primo capitolo del progetto 30 brani per 30 voci, dal quale è stato estratto il singolo Tu provieni da Marte, un featuring con Sakuna. Questo un po' il menu, scaldiamo i motori con un po' di musica, Darkness 369 The Limp.

0: E noi rientriamo in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di quest'oggi, Musa, alla quale diamo il benvenuto qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, è da poco uscito il 15 di maggio il tuo nuovo singolo, Scrigno Nero, e chiedo a te una piccola introduzione e poi entriamo meglio nel dettaglio.
1: Sì, allora, è uscito il 15 maggio e Scrigno Nero parla di un argomento molto importante al giorno d'oggi, che viene messo spesso da parte, che è il bullismo. Un po' in tutte le sue sfaccettature, ecco.
0: Ecco, è quindi un brano introspettivo, è un fatto accaduto a te oppure hai preso ispirazione da altro, se ce lo vuoi raccontare chiaramente?
1: Allora, parte da me, da una mia esperienza personale vissuta sulla mia pelle, e poi è venuta l'ispirazione, la decisione di scrivere un brano così delicato e assumersi una responsabilità, perché è una responsabilità scrivere di un argomento del genere, sentendo tantissime persone che stanno subendo bullismo al giorno d'oggi, soprattutto ragazzini, adolescenti, che oltretutto purtroppo oggi non ci sono più, ed è una cosa, diciamo, inaccettabile al giorno d'oggi.
0: Sì, anche perché la musica è un grande megafono per portare anche all'attenzione tematiche di questo tipo, no? Un po' come hai fatto tu.
1: Sì, esatto. Ho cercato di dare voce a un argomento che, passatemi il termine, è un po' sottovalutato al giorno d'oggi.
0: Ecco, di questo lavoro troviamo anche un videoclip. Ti chiedo di raccontarci come nasce, un po' di dietro il backstage, insomma.
1: Sì, allora, c'è un videoclip che potete trovare tranquillamente su YouTube. Il videoclip nasce da uno studio con i miei collaboratori, e abbiamo deciso, cioè almeno io ho deciso, di espormi completamente a nudo e raccontare tramite immagini, colori e movimenti quello che è il dolore, la fragilità, ma allo stesso tempo la rinascita, cercando di dare voce a chi come me ha subito una violenza del genere, che sia emotiva e di emarginazione, ma non solo, anche chi ha vissuto esperienze a livello fisico, a livello di cyberbullismo e in tutte le sue sfaccettature, ecco.
0: Ecco, questo possiamo considerarlo un po' un ulteriore nuovo capitolo per quanto riguarda il tuo percorso artistico, Musa?
1: Sì, esatto, è un nuovo capitolo. Ora, io in tutti i miei brani al giorno d'oggi sono tutti autobiografici, però con questo sono un po' uscita fuori dagli schemi e è completamente un nuovo capitolo per quanto riguarda la mia carriera, perché è un brano molto molto forte e che ad oggi sta diventando molto importante per me e spero anche per tante altre persone.
0: Senti, questo singolo farà parte di un EP, di un album? Ci stai pensando? Sei già al lavoro?
1: Sì, farà parte di un album, ci stavo pensando e sto lavorando in studio. E sarà un album completamente autobiografico che parlerà delle mie esperienze vissute, che può sembrare strano per la mia giovane età, ma ne ho vissute veramente tante e ho tanto da raccontare, da una parte fortunatamente e da una parte sfortunatamente. Però mi metto, ecco, completamente a nudo e nella speranza di trasmettere e aiutare le persone che magari si possono immedesimare nei singoli.
0: Ecco, diventa per te anche terapeutico, no, questo lavoro?
1: Sì, è molto terapeutico e infatti per me è, diciamo, che è il mio pane quotidiano, ecco.
0: Senti, andando a chiudere, prima di ascoltarci il singolo, ti chiedo se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, a prescindere da ciò, se ci ricordi anche i tuoi canali social, in modo da rimanere aggiornati e aggiornate sulle tue prossime pubblicazioni e dove venire ad ascoltarti.
1: Allora, date live ci stiamo lavorando, al momento stiamo organizzando, quindi non delle date precise da potervi dare. Mentre mi potete trovare su Instagram come Musa Artist Music, Facebook con il mio nome Martina Pagliai e su tutte le piattaforme musicali e social come Musa.
0: Io ti ringrazio per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie mille, una buona giornata anche a voi, è stato un piacere.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: E questa appunto era Musa con il suo scrigno nero, ne abbiamo appena parlato con lei. Abbiamo raggiunto intanto la nostra altra ospite di quest'oggi qui a Rebel Girl, Anastasia Enimora 25, di quale diamo il benvenuto qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto. Ciao!
1: Buongiorno a tutti, sono contenta di stare con voi.
0: Anche noi. Tra l'altro oggi andremo a presentare un progetto bello impegnativo, ci presenterai infatti l'EP Un bacio di fortuna, volume 1, il primo capitolo di un altro progetto, 30 brani per 30 voci, dal quale è stato estratto il singolo, quindi ulteriore progetto Tu provieni da Marte, questo featuring con Sakuna. Io lascio a te la parola per una breve introduzione e poi entriamo meglio nel dettaglio.
1: Perfetto, allora io sono autrice e ideatrice di questo format particolare di 30 inediti che ho scritto in italiano, anche se non sono di lingua madre italiana, però ho osato e ho proposto la mia visione, diciamo, del pensiero del XXI secolo messo in questo format poetico, e volevo interpretarla dalle voci delle cantanti italiane emergenti che ho cercato grazie ai canali social. Le ho proposto di partecipare, di fare la musica insieme, e quelli che hanno dato il loro ok, abbiamo prodotto insieme questo grande lavoro di 30 brani che usciranno pian pianino in 6 EP. Ogni EP presenterà 5 brani inediti, 5 voci diversi, 5 atmosfere narrative musicali.
0: Come nasce l'esigenza di un progetto molto bello come questo?
1: Io a dir vero non pensavo neanche di arrivare al punto di poter fare una cosa del genere. Infatti quando sono arrivata la prima volta in uno studio, Pocket Studio di Brescia, da Fabio Vaccaro, il produttore esecutivo che ha fatto la metà, arrangiamento della metà dei miei brani, lui quando ha sentito di questo format ha sorriso, mi quasi riso in faccia, ha detto auguri, perché sembrava una cosa impossibile da realizzare, però da testarda io ho voluto proprio mettere l'anima, l'amore, impegno, risorse per riuscire a portare questa idea che sembrava impossibile a un risultato da condividere con tutto il pubblico, e spero tanto che sarà la risposta.
0: Ecco, arriviamo quindi anche al singolo Tu provieni da Marte. Innanzitutto ti chiedo come nasce questa collaborazione con Sakuna, e poi anche per quanto riguarda le sonorità, qui troviamo un'elettronica molto minimal.
1: Praticamente l'idea era, il mio ruolo, come lo vedevo io, di fare la regia per il teatro musicale della canzone italiana pensata con una sonorità nuova, che possa piacere anche non soltanto al pubblico italiano che è abituato a un certo tipo di produzione sonora, ma anche al pubblico internazionale che usa anche i generi innovativi come synth pop, come ambient pop, dream pop, industrial pop, quella sonorità che magari per l'orecchio italiano risulta ancora strana e non sempre possa piacere. Però io volevo insistere per far capire che non soltanto è importante magari di fare la musica che c'è già in inglese, ma provare di esportare la sonorità della lingua italiana all'estero, cioè proporre anche quei generi che possono essere interessanti anche per il pubblico di nord europeo, per esempio. E sono stata fortunata perché tra 30 voci che hanno partecipato nel mio progetto ci sono 3 cantanti italiani che fino ad oggi non hanno mai cantato in italiano, ma hanno scritto addirittura in inglese oppure facevano cover in inglese. Avevano paura di applicare la lingua italiana perché pensavano che si perdesse qualcosa nella sonorità del lavoro finale. Invece quando hanno trovato questi miei brani che scritti in italiano, avevano paura di cantare, ma alla fine il risultato a loro è piaciuto. Perciò tra 30 brani ci saranno 3 debutti di cantanti italiani che per la prima volta hanno cantato in italiano. Ecco. Poi cosa riguarda Sakuna, è una delle voci che ha citato la mia proposta di partecipare in questo progetto. Cantanti per me erano autori che io cercavo, che con il loro timbro o comunque con loro immagine complessa potevano corrispondere alla mia idea del suono di ogni brano. E Sakuna è una cantante torinese giovane che lavora piuttosto in genere disco club, ecco, che ha questa sonorità della voce molto minimale, quello che io cercavo, perché io sempre parto dal testo. Già se si legge il testo di questo mio brano Tu provieni da Marte, c'è questa immagine di qualcosa di futuristico, qualcosa oltreterreno, come un po' da alieni, diciamo.
0: Sì, infatti volevo soffermarmi anche proprio sul concept di questo singolo, che fa molto eco anche alla complessità dell'animo femminile.
1: Esatto, io volevo proporre la musica essenziale per emozioni complesse e provare a fare questa scegliere questo genere di pop sintetico, perché raccontare di queste difficoltà di rapporti nella nostra era digitale, quando sembra che noi abbiamo tutti questi mezzi di comunicazione che facilitano rapporti tra le persone, in realtà ci sentiamo più disconnessi perché non abbiamo certe volte le capacità di usare questi mezzi. Perciò siamo circondati da tanti profili, siamo circondati da tante persone attorno nelle grandi città, però sembra che ci sia adesso più fatica di prima di raccontarsi e di capire un'altra persona. Siamo gli animi alieni. Perciò io volevo raccontare queste mie sensazioni anche in questo brano, e anche di invitare magari le persone che ascoltano di usare le parole del mio brano per raccontare agli altri cosmi, agli altri universi a quali vorrebbero avvicinarsi, e raccontare la loro stato d'animo, che loro in realtà cercano questo contatto, perché le persone hanno bisogno abbiamo bisogno uno dell'altro. È importante proprio di trovare le parole giuste. Tu provieni da Marte è come una dichiarazione di ognuno di noi che siamo tutti diversi, però abbiamo bisogno uno dell'altro.
0: Ecco, tra l'altro troviamo anche un rimando a Mia Martini, perché?
1: Perché appunto Mia Martini per me era forse uno dei primi esempi della musica italiana che ha questo DNA della canzone italiana vera e propria, è un sentimento, emozione, è proprio quello che io cerco di inserire in ogni mio brano, anche se in generi diversi assolutamente, usando altre tecniche di produzione e tecnologie diverse, però il fulcro è l'emozione.
0: Ecco, tra l'altro è disponibile anche il videoclip di questo brano, raccontaci un po' come nasce e qual è la struttura, è così degli aneddoti un po' da dietro il backstage, se vuoi.
1: Io ho voluto proprio fare questa opera completa per ogni brano, non soltanto il testo, la proposta musicale, poi anche cura di produzione insieme a tre studi con i quali ho lavorato. Ho lavorato con due studi di Brescia, Mico Studio, Pocket Studio. Invece per i brani sperimentali elettronici io ho voluto collaborare con lo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo, quello che si specializza sulle produzioni di canzoni sperimentale e synth pop, musica elettronica, e proprio con lui abbiamo prodotto Un bacio di fortuna. E poi io volevo anche aggiungere quello che è l'immagine visiva di ogni brano, e volevo proporre questo nella forma di mini film, dove in alcuni casi i cantanti hanno partecipato non soltanto con la voce ma anche con l'immagine, perché oltre questo video che è già pubblicato di Provenienti da Marte, ci saranno pubblicati pian pianino tutti i video per tutti i 30 brani. Tu provenienti da Marte già come l'idea prevede immagini futuristiche, perciò ho usato short disegnati, e la mia storia ho costruito grazie al montaggio di questi shorts. Ecco.
0: Perfetto, prima di andare ad ascoltarci questo singolo ti chiedo se ci sono date live imminenti o future, a prescindere da ciò se ci ricordi i tuoi canali social in modo da rimanere aggiornati e aggiornate su dove venire ad ascoltarti e sui tuoi prossimi lavori. A tal proposito ti chiedo, è uscito da pochissimo questo nuovo progetto, se sei già al lavoro anche solo mentalmente per qualcosa di nuovo.
1: Allora, io sono presente su social, su Instagram con Anastasia_Aniemor24, anche su TikTok, su Facebook, sempre Anastasia_Aniemor24. Poi sono presente ormai con primo volume di questo mio progetto su tutti i digital store e su YouTube con i video che saranno pubblicati, sono già pubblicati 2 video. Questo che tu provieni da Marte e un altro Samarra, ecco, e poi arriveranno pian pianino anche gli altri video. Cosa riguarda prossimi lavori, io sarò occupata per tutto l'anno perché ogni 2 mesi uscirà nuovo EP. Il prossimo secondo volume uscirà 10 luglio, poi 11 settembre e così via, perciò mi basta e avanza il lavoro per un anno intero sicuramente.
0: Direi di sì.
1: Presentare tutti questi brani e tutti i partecipanti di questo volume che abbiamo lavorato sodo, siamo in quarantina tra tutti quanti.
0: Io ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie mille della possibilità di presentare questo lavoro collettivo.
0: Ciao.
1: Ciao.

E questo appunto che abbiamo ascoltato, Tu provieni da Marte, questo featuring con Sakuna, un piccolo stacco musicale, poi iniziamo il nostro viaggio.

ci spostiamo in America, andiamo dalla cantautrice Kate Figan. Siamo nel 1981 quando pubblica il singolo autoprodotto I Don't Wanna Be Too Cool.

E rimaniamo negli anni Ottanta, ci spostiamo però in Svizzera, andiamo dalle Kleenex, che poi successivamente cambieranno nome e diventeranno le Lilliput. Ci ascoltiamo questa hit.

contro la W, questa la loro bossa nova. Noi proseguiamo spostandoci in Francia e andiamo in casa alla Surise de Glinguet e ci ascoltiamo uno dei loro brani più tipici, Mary France.

E ci spostiamo in Nuova Zelanda dalla band Life in the Free Jacksies. Ci ascoltiamo questo brano del 1981, Have You Checked the Children?

questo era un piccolo estratto da Backstreet Romeo, questo brano degli anni 80 della band britannica The Invaders, in cui troviamo appunto la voce che abbiamo sentito, era quella di Soul, Kate Woman Lucas, celebre icona, ricordiamo, della prima ondata del punk londinese. Queste invece sono The Loud e la loro Magnetic Heart.

andiamo quasi a chiudere, ci spostiamo, rimaniamo sempre negli anni 80, questa volta andiamo a Manchester, ci ascoltiamo Pretty Girl, questo brano dei Daily Girls, che fu poi tra l'altro inserito in una bellissima compilation che includeva tutti i gruppi che facevano parte del collettivo di Manchester.

E noi ci spostiamo quasi in chiusura, andiamo ad ascoltarci qualcosa di Andromeda, giovane promessa rap padovana. La troveremo in una delle due giornate del Gemini Round volume 3 che si terrà al magazzino 47 nella serata di sabato 6 giugno assieme a tantissimi altri e altre artisti e artiste. Questa è la sua Gaza.

l'ultimo brano di quest'oggi, The Cleopatras, questo featuring con i Meganoidi per Amore Narcotico, brano che troviamo all'interno del loro ultimo album, Heart Pieces, che abbiamo presentato anche qui a Rebel Girl.

E noi siamo in chiusura, ricordo che le interviste a Musa e Anastasia le troverete a partire da domani su rebelgirl.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto, e poi lunedì andrà in replica a partire dalle ore 23 l'intera puntata. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre qui dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento. Ciao!

0: cosa ti ascoltano i frati e non i preti.
1: Guardando i muratori che camminano sui tetti, fare ancora i nostri imbarazzanti progetti, coi pianeti che ci precipitano in cucina e ci disfano i letti.

petto in fiamme fanno un odore strano. E i nostri discorsi seri di ieri, intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti, scappati.

passeggia, c'era la banda di pignatari che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.

Guarda-me!

umani vagheggiavano delucidazioni su avvenimenti apparentemente senza senso. Si parlava di misteriosi marchi di segni errati in molti angoli del pianeta e dell'imminente scienza. Sconosciute entità.

rimase immobile a fissare il legno inerme la moglie lacera, mentre tutto intorno una curiosa marmaglia si calcava per sbirciare. E tu, giovane cagnetta,

sirena, scandisce i tuoi bisogni, decide quando mangi e quando dormi. Il tempo del reparto è pari al tempo che ti ha tolto. Il peso di un salario accorto marca solchi in volto. Il senso dei tuoi giorni, tutti i santi giorni, al fine d'ogni mese far quadrato.

0: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
1: No, no, no, no, no, no.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: fatto bene a contestarlo.
1: Sì, secondo me sì, vabbè, la violenza è sempre da abolire, però adesso hanno rotto i coglioni veramente.
2: Contro crisi e città dei divieti, ascolta Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, la tua arma preferita.
3: Voglio armarmi con le armi, voglio armarmi.
2: Per informazioni e contatti 0345 670 oppure radioondadurto.org.

Come cassone di parole o di figure in movimento, spesso prevede emozione ad un qualunque sentimento. Attento, che non cedere deciso dell'ondata di biozie che si infrange sopra il viso di chi sfera. Attende, dalle altre labbra pende, o tiri sulle maniche o cali le mutande.

E buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show. Settimanalmente vi facciamo compagnia ogni domenica sera dal lontano 1998 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazioni di libri ed interviste a personaggi nazionali ed internazionali. Mystery Tour Radio Show. E se volete, come sempre, vi invitiamo a telefonarci, se ne avete voglia, 030 45670 Radio Onda d'Urto, oppure ci trovate online sul sito di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org/mysterytour, e lì potete riascoltare le nostre mitologiche interviste, oppure ancora più semplicemente ci trovate ovviamente sui social Facebook e Instagram Mystery Tour Radio Show, quindi seguiteci e se volete contattateci. Allora, selezione musicale di stasera geografica, andiamo in una terra che amiamo molto, terra ovviamente tormentatissima, magari un po' più pacifica negli ultimi anni, Irlanda del Nord. È uscito il 1° maggio di quest'anno l'ultimo album dei Nick Cap, che quindi insomma è band famosa non solo per questioni strettamente musicali, tra l'altro affrontate spesso anche qua su Radio Onda d'Urto, quindi non torniamo sul tema, rimettiamoci alla musica, al loro bellissimo ultimo album, andiamo a ascoltarci Big Bad Moe.

Che dire, sonorità molto anche elettroniche, molto anni 90, Big Bad Mo, Nick Cap. Rimaniamo in Irlanda del Nord, anzi dal maestro, il cowboy di Belfast, l'hanno ribattezzato Van the Man, ovviamente Van Morrison, e questa The Healing Has Begun.

And the Hill Has Begun. Van Morrison, correva l'anno 1979, l'album Into the Music è veramente stupendo. Allora, città molto tormentata ovviamente Derry, che però ha dato i natali al gruppo punk adolescenziale più spensierato di tutto il 77 britannico, Undertones. Questa è Let's Talk About Girls.

E dopo gli Harder Tones, gli altri grandi esponenti del punk 77, diciamo nordirlandese, mitici Little Fingers, Tin Soldier, l'album era Hanks, uno dei più, forse più belli album punk dal vivo di tutti i tempi. Allora, loro si formarono invece a Belfast nel 1989, questi Therapy, tuttora molto attivi, tra l'altro suoneranno dalle nostre parti a breve. Sonorità abbastanza, potremmo dire, grunge alternative, visto che esordirono infatti nel 1991, Dance with Manson.

0: want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want.
1: Mystery Tour è il radio show, sempre in diretta Radio Onda d'Urto fino alle 22 a farvi compagnia con le nostre selezioni musicali. E stasera siamo in terra nordirlandese, abbiamo appena ascoltato Take Back the City degli Snow Patrol, band di Belfast, la canzone era del 2008, rimaniamo sempre in sonorità diciamo un po' alternativo, comunque affini al Britpop di quegli anni, sempre da Belfast, loro erano gli Hush e questa è Crash Out Wasted.

Erano i Divine Comedy, questa era Lucy, brano del 2001. Ok, ultimi due brani, siamo come sempre in Irlanda del Nord, il grandissimo, immenso, ormai compianto visto che ci ha abbandonato nel 2008, Gary Moore, album famosissimo del 1990, Still Got Blues.

0: Chitarrista straordinario, grandissimo, Gary Moore. Ultimo brano per questa sera. Ci avviciniamo come sempre a sonorità più heavy metal. Venivano sempre da Belfast gli Sweet Savage, con un sound palesemente ispirato ai conterranei Phil Lizzy, famosi per due motivi: perché alla chitarra c'era appunto Vivian Campbell, poi entrerà nei Def Leppard, e perché la canzone che andiamo ad ascoltare fu coverizzata molti anni dopo, niente po' di meno che dai Metallica, sul famoso Garage Inc. Quindi la canzone si chiama Suicide Sweet Savage.
1: Alright, it's a song by our favorite band. A band that helped us out a long, long time ago, a band called Thin Lizzy. The papers called it suicide. We'll pull it from a 45.

E anche questa puntata di Mystery Tour Radio Show giunge al termine. Tra 4 minuti Heavy Demons a cura del nostro DJ Evil, musica per gli appassionati di heavy metal e dintorni. E come sempre vi invito ad ascoltare Radio Onda d'Urto, seguiteci sui social, Mystery Tour Radio Show. Per il momento tutto, a domenica prossima, ciao!

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione, dall'underground fino alle più grandi rockstar, qui a
0: Heavy Demons Radio Show.

0: Ciao a tutti, sono Stacy Dexter, state ascoltando Ed Demon Radio Show.
1: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram, per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale.
2: E dunque questa sera, come avrete letto sulle nostre pagine social, abbiamo con noi Voivod, la leggenda canadese che presenta il nuovo album dal vivo Symphonic con l'Orchestra Sinfonica del Quebec. E dunque noi andiamo ad ascoltarci questa Experiment e poi quattro chiacchiere con il leggendario batterista e grafico, chi ha creato tutto l'immaginario dei Voivod, vale a dire Away. Poi ci ascoltiamo Fall, tratto da Symphonic, e loro sono Voivod.

0: Allora, caro Away, cosa possono aspettarsi i fan dei Voivod da questo matrimonio distopico con l'Orchestra Sinfonica del Quebec?
1: I think they can expect it to sound a bit like
2: Penso che possano aspettarsi che suoni un po' come la colonna sonora di un film di fantascienza. E penso che sia la cosa più vicina a una colonna sonora per un film di fantascienza distopico che abbiamo mai realizzato. Penso che le persone rimarranno piacevolmente sorprese.
1: People will be pleasantly surprised.
0: Cosa ha significato per voi trasporre la musica dei Voivod in chiave sinfonica e come avete lavorato sugli arrangiamenti?
1: Chewie, our guitar player, is the one that worked really very closely.
2: Beh, Chewie, il nostro chitarrista, è quello che ha lavorato molto a stretto contatto con Hugo Begin, che è l'arrangiatore per lo show sinfonico. Quindi ha fornito a Hugo degli spartiti delle canzoni in modo che Hugo avesse un buon punto di partenza. Io ero più coinvolto negli aspetti visivi dietro la band e l'orchestra. Ma avevamo in mente qualcosa, volevamo davvero che la musica suonasse come i primi film cyberpunk, tipo Mad Max, Blade Runner. E stavo anche dicendo a Hugo, l'arrangiatore, che sentivo delle parti simili ai vecchi film come Il pianeta delle scimmie, una specie di musica d'avanguardia in un certo senso. E quindi ha capito davvero cosa stavamo cercando. Non appena abbiamo ricevuto le prime demo da lui, alle mie orecchie suonava immediatamente come un film di fantascienza.
1: A sci-fi movie, to my ears.
0: Come hanno reagito i musicisti dell'orchestra di fronte all'assalto sonoro della vostra musica?
1: I think they really enjoyed it. I think the best part for them.
2: Penso che abbiano davvero apprezzato. Penso che la parte migliore per loro sia stata la reazione del pubblico tra una canzone e l'altra. Di solito sentono la gente applaudire, ma nel nostro caso era un boato. Il pubblico esultava in modo davvero, davvero, davvero fragoroso. Abbiamo ricevuto un paio di standing ovation e la parte divertente è stata che la ragazza che dirigeva l'orchestra, Dina Gilbert, a un certo punto ha sentito il pubblico che urlava, Dina, Dina. Era piuttosto divertente. Non erano abituati a reazioni del genere, ma hanno apprezzato davvero, davvero moltissimo.
1: No, but they really, really loved it.
0: Com'è stato registrare l'album in termini di produzione? Immagino che non sia stato facile, anche il missaggio.
1: Yeah, thankfully I was playing drums in a fiberglass cage.
2: Sì, per fortuna stavo suonando la batteria in una gabbia di fibra di vetro e non avevamo monitor. Avevamo gli in-ear, quindi dal nostro lato non era così rumoroso. Penso che la parte difficile fosse il missaggio dell'orchestra. Ogni strumento aveva il suo microfono. Quindi all'inizio sembrava un po' un caos. Ma Francis Perron, che fa i nostri album da circa 10 anni o forse più, ha fatto un ottimo lavoro nel ripulire tutto. Si riesce davvero a sentire ogni strumento e in realtà suona molto meglio di quanto mi aspettassi.
1: It actually sounds a lot better than I was expecting.
0: Parlaci un po' del tuo incredibile lavoro visivo, come al solito, e di come si presenterà l'edizione fisica del disco.
1: I worked a lot on the cover of the album, like it's very colorful. I made like a very nice.
2: Ho lavorato molto sulla copertina dell'album. È molto colorata. Ho creato un bellissimo scenario distopico con il personaggio dei Voivod che suona una specie di organo cibernetico. Ho trasformato le canne dell'organo in missili nucleari. E quindi volevo davvero che il vinile in particolare fosse d'impatto nel negozio di dischi. Ho ricevuto le copie di recente e ha un aspetto davvero, davvero bello.
0: Qual è la tua opinione sul videogioco Voivod The Nuclear Warrior? È riuscito a catturare l'immaginario e l'universo della band?
1: Oh yeah, definitely. And I've been doing some digital art since the mid-80s.
2: Oh sì, assolutamente. E faccio arte digitale dalla metà degli anni 80. Quindi conosco molto bene l'evoluzione dell'arte digitale. E penso che Nicolas di Chaos Monger Studio abbia davvero catturato il tipo di videogiochi della fine degli anni 80, inizio anni 90. E ovviamente è abbastanza divertente trasformare la musica dei Voivod in musica a 16 bit, come la musica per i videogiochi vecchio stile, per l'uscita di questo gioco. Sta progredendo davvero molto bene. E non sono sicuro di quando uscirà, forse all'inizio del prossimo anno.
1: I'm not sure when it's gonna come out, maybe early next year.
0: Sì, c'è la pagina con la raccolta fondi e così via che hanno messo su un po' di tempo fa.
1: Yeah, it's fun because everybody in the band is really involved.
2: Sì, è divertente perché tutti nella band sono davvero coinvolti. Io ho fatto parte della grafica e Snake farà la voce del personaggio principale. Chewie è stato davvero coinvolto con la musica ancora una volta e Rocky sta testando il gioco in questo momento.
1: Rocky is testing the game right now.
0: Ok, bene, tornando al passato, quali sono i tuoi ricordi più cari del leggendario Dennis Piggy D'Amour?
1: Oh my God, it goes...
2: Mio Dio, devo dire, onestamente, ho avuto così tanti bei ricordi con PD suonando con i Rush, facendo l'Ozzfest con Jason Neistat nel 2003, ma penso che il mio ricordo più caro sia la prima jam che abbiamo fatto insieme nel 1980. Nella scuola superiore che frequentavo, conoscevamo solo qualche canzone degli AC/DC e improvvisavamo. Ed è lì che ci siamo resi conto che i nostri stili si incastravano alla perfezione. Ed è stato l'inizio di una grande avventura, che, purtroppo, è stata interrotta nel 2005.
1: And it was the beginning of a great adventure, which unfortunately was cut short in 2005.
0: Quali band ami di più che nessuno si aspetterebbe mai che tu amassi?
1: Oh, that's a tough one.
2: Oh, è una bella domanda difficile. Forse i Journey. Ho messo un sacco di Journey nel bus del tour o nel furgone e a tutti è sempre piaciuto.
0: Quindi, beh, rock melodico, insomma.
1: Oh, yeah, I'm a big fan of from way back from when I was a teenager.
2: Oh, sì, voglio dire, sono un grandissimo fan, fin da molto tempo fa, da quando ero adolescente. Un grande fan dei Boston, Journey, STYX, Kansas, tutta la radio rock FM. Mi piace davvero, davvero molto.
1: FM rock radio, I really love.
0: Cosa possiamo aspettarci dalle vostre prossime date estive in Italia?
1: We refresh the set list a lot, and so they'll...
2: Abbiamo rinnovato molto la scaletta e quindi ci saranno alcune canzoni che non suoniamo da decenni, il che è fantastico. E sì, per questo tour estivo abbiamo un paio di sorprese in serbo. Ci sono molte date, quindi volevamo assicurarci che noi stessi non ci annoiassimo con roba che abbiamo suonato troppe volte. E inoltre, abbiamo girato molto in questi ultimi anni e vogliamo che le persone che vengono a vederci abbiano anche una scaletta fresca.
1: And we want the people coming to see us to have a fresh set list as well.
0: Speriamo un giorno di avere un'orchestra locale che possa essere coinvolta.
1: Yeah, early next year we're going to be playing with the Saguenay-Lac-Saint-Jean Symphony Orchestra.
2: Sì, all'inizio del prossimo anno suoneremo con la St. John Symphony Orchestra. È il posto dove ci siamo formati nel 1983. E quindi sarà molto emozionante suonare davanti a famiglie e amici. E stiamo ricevendo offerte per portarla in giro per il mondo con orchestre locali. Quindi speriamo che accada prima o poi.
1: Hopefully it's gonna happen someday.
0: Quale saluto finale e messaggio vorresti mandare ai tuoi fan italiani? E hai qualche ricordo particolare legato all'Italia, magari?
1: Yes, in the mid-80s, as a trio...
2: Sì, a metà degli anni 80, come trio, l'Italia era il posto dove eravamo più popolari. C'erano così tante persone ai concerti. E ho sempre avuto molto rispetto per l'Italia. E anche la mia band preferita è Van der Graaf Generator. E l'Italia era il posto dove erano più popolari. E quindi ho sempre avuto bei ricordi di tutti i concerti che abbiamo fatto in Italia perché li amano davvero. Davvero i Vaivod. E quindi è sempre emozionante suonare al Frantic Fest a Roma e ovunque. Quindi non vediamo davvero, davvero l'ora.
1: And Rome and everywhere, so really looking forward to it.

Era Fall, tratto da Symphonic, l'ultimo album dal vivo con orchestra dei Voivod. Da domani potrete riascoltare l'intervista con il grande Away. Ora un mixtape con alcuni brani tratti dai vecchi dischi dei Voivod, capolavori intramontabili. Naturalmente un grande omaggio al mitologico Dennis Piggy D'Amour, e iniziamo proprio con l'album 14. Ci andiamo ad ascoltare Polaroids, poi Golem da Angel Red, Missing Sequence da Nothing Face, Killing Technology da Killing Technology e The Lost Machine da Outer Limits, qui a Heavy Demons Radio Show. Voivod!

Dunque era un mixtape dedicato ai Voivod, creato con brani come Polaroids, Golem, Missing Sequence, Killing Technology e The Lost Machine, dagli album 14, Angel Rat, Nothing Face, Killing Technology e Outer Limits. Tutta grande musica dei Voivod che sono stati questa sera con noi ospiti, con la rappresentanza di naturalmente Away, e da domani potrete riascoltare l'intervista ai Voivod. Buonanotte, The Heavy Demons Radio Show.